Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Ogni anno che tormento, aumento i dolori, vanno parlando solo tutta gente pa' città, ognuno si è scocciato.

Questo mondo si è cagnato, mo ci stanno i scienziati. Metto il cuore trapiantato, l'occhio tuo è dannanato. Tieno fede con crussata, lieve chi la mette nata. Fanno razze capo 1, fanno capo 71, 3 per 7 fa 21, scappo razze e vendalo. Chi ste fanno cose pazze, custi sonde e custi razze.

piena di scurnacchiato, o petrolio aumentato, questa Italia è diventata a nazione l'attentata, siente bomba a tutte parti, se rapini giorno e notte, rinde e banca trova morta, fanno e ship calambretta, poi ci parla dell'aborto, piglio treno e sacca a porta, rinde e lettere sta botta, fanno e guai all'aeroporto.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli Senza Confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.
1: Tarantella, sto mondo è cagnato, tu ricordi che tempo più bello, ma la gente fa poca granella, cavalliere poteva scialare. Ogni strada suonava pianino, faceva spassare pulcinella, a

nuvola a coppa luna, con una chitarra per trovare una bruna. E poi ci canta, su innamorate te, solo per fa, dispietta te. Solo per fa, solo per fa, dispietta te. Solo per fa, solo per fa, dispietta te. Se poi un abitante de Giove o de Marte mi dice, oi, chi si? I sono un piezzo da bella Italia, che di vacca per obli, ti ma voglio te volare.

0: Coppa Luna, una chitarra per trovare una bruna, e poi ci canta su innamorate te, solo per fa, rispetta te, solo per fa, rispetta te. Solo per far rispetto a te, solo per far rispetto a te.
1: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

te ne dir che non vuoi stascetare, e montang manga primavera, chi voglia bene non può fa felice, forse stancire testi.

ma c'è sta proprio al riguardo un proverbio che assai fine. Quando va la gatta all'ardo che ci lascia lo zampino, e una sera sul più bello mentre faccio menestrello.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18.30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Chiama paziente però un momento, ma rindavernati in un cambio giornata. Aspetta chiamata per dita scupata, o posto mi aspetta, papà me la sa.
1: Va alla vattenna, va a fare l'impiegata.
0: Oye, perdisce la sua appiccicata.
1: Pulizia papà.

0: voglio un quadro cornice andurato con sei lampadine per sempre appicciate.
1: Da catte fiori e maragliette, una bella corona per dita bruzzetta.
0: Io che marito mi sono trovato veramente che sono fortunato con rimastazione.
1: Non fa sta moina, da porta mo stessa maronna pre. O quadrino la maronna, lo ricorda la maronna. E grande croccante, mangiatevi da grande croccante.
0: Ah, finalmente siamo arrivati. Mamma bella e l'arca, che folle. E che botta botta. E che processione. Però che folle.
1: Hai ragione, rindacchi lo treno se moriva proprio il capro. Isteo morì una spessiata. Non saccio se era il capro o qualcuno non si è lavato.
0: Mamma, per grazie di siamo arrivati.
1: Hai visto che bella apparato. Tutti i magazzini aggiustati. Tutti i bancarelli, chi ne turrone e chi ne castagne impurnati.
0: Mamma mia, che folle. Giubino, piano piano, non buttate.
1: È successo, che t'ha fatto? T'ha pazzicato?
0: Beh, dale. Ma soltanto buttate, i pomo tre va pizzicata da soli.
1: No, sa che ci stanno quelli che esce una paio giornata, ecco scusa la buttata.
0: Pensa a te, non può saputo.
1: A me? Sì, stai fresca, e mamma fanno a me. Oh, io sono furbi, sono dritto. E Mariola vicino a me non si accostano perché mannaggia la vita allora che non serve, in me bagno viva. Ui, ho portafoglio mi stacca, ui, ho posto su, stacca, stacca. Oh, mamma bella l'arco!
0: Ma che succede? Che è sto? Tu hai fatto la faccia e andai
1: a... Oh, portafoglio, non trovi più il portafoglio, se l'hanno rubato!
0: Non lo qua, ma se posso sapere che te ne vinda sto portafoglio?
1: Te ne va a domanda per dire la scupata, ne avvisa i cambiali che non ho pagato, e non te lo santo e do salomire, è che la ranicchia che ti ha già accattato.
0: Allora a me, ma vuole le morte!
1: Con c'è, fornisci, non ti supporta, che hai per struppere!
0: Ma io mi ti sto a prete, mi scassa che volte, mi cacchi a te!
1: Non mi cacca a me, ma voi a farina da ovo spinato, sì!
0: A te, a te, a te, a te, a te, a te, a
1: te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te, a te

cuore sbarca a Napola un malo gran signora, un malo gran signora. Cambai tandanna America, cambai tandanna America, mo Dio conosce più, povero donna. Ma chi è? Che curassira, la murata da città, o sull'ente, o fuggire. Signori,

за фата мурашки. E corre via caracciola, tu gente tutta sola, gente tutta sola. Monsieur, chi se pusilla, monsieur, chi se pusilla, ma un burattiera zitta a sti parola. Ti ricorda che l'istrata, co facetta la sul là, quando coppia innamorata, fino a tardi in da letto,

signorina, che non ripite, se per lì stessa ci sta. Un soletto, voi cagnite, signori, chi vuol papà? E non sa fa, capace, tu cucchiera, si chiaggio ancora, non è pura schiera.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

signora, e me ne vorrei bene. Chi allora, perché fra poco pezzo già posso sparare. Però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

altri, guardando cose poco nostre. Ti amo, ti odio, senza chiavi di casa addosso, che manicomio. Tutto gira intorno solo a me e te. Il resto del cuore chi lo mette? Tende a muovere i miei fili come delle marionette. Dopo me li taglia solo perché...

Nisciun è figlio di nessuno, io dico sempre che rido un guai, tutti governi, nessuno è figlio di nessuno, nessuno è figlio di nessuno, nessuno è figlio di nessuno. E poi girano un e noi vedremo veramente prima, ore e minuti, quante storie in merda, rindi e capo di creatura, capo non ci capi niente di più. Intanto prato verde, una pazzia, non sanno studiare i suoni, non sanno favolare, non sanno mai deludere, non sanno mai.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'attributo quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah, che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così. La voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica, tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino

0: se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
1: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola quando faccio il formatore: ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci, ma andando a servizio delle persone che mi trovo davanti. Per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente. Quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema, lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fussi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua senza soluzioni di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
1: Grazie.
2: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound, e ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
1: Io ringrazio voi di questa bella intervista, mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
0: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
3: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
0: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La Scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
0: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
4: Grazie, buongiorno.
0: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
4: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
0: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
4: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, non lo so, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi.

0: in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici. Per loro, cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
1: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
0: Corretto,
1: Euclide,
0: sì,
1: il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
0: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone, del remake che abbiamo fatto, ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente, lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
2: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
0: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia la loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
2: Grazie davvero Mattia.
1: Grazie mille.
0: Grazie a voi, grazie, buona giornata.
1: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
2: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
1: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
2: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making of Short Theater.
1: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
3: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
4: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
5: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
4: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
6: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
1: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
2: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
1: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
2: Alla prossima.
7: Rai Radio Live Napoli.
8: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
9: Ci sono storie che nascono piano, tra sogni custoditi e palcoscenici immaginati. Storie fatte di voci, di emozioni e di passi che cercano la propria strada sotto le luci di un palco. Perché l'arte, quando chiama, trova sempre il modo di farsi ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono sempre io Fabiola Cimminella e questa è una nuova puntata per voi, pronti ad essere collegati, perché adesso entriamo in un mondo fatto di arte, di spettacolo, di storia, tutta da ascoltare e da vivere insieme a noi qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Oggi continuiamo il nostro viaggio con un'artista straordinaria, è uno spazio dedicato alle storie, ai talenti, alle passioni che attraverso sono comunque Napoli e il mondo in un certo senso. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli è passata a trovarci Fernanda Pinto. Ciao!
10: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Fabiola, grazie per avermi invitata.
9: Ciao Fernanda, insomma tra un impegno e un altro, tra Sanremo, Napoli, Roma, Milano e il mondo intero, insomma noi ci ritroviamo finalmente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, perché ci siamo promessi anche a Sanremo che abbiamo fatto questa avventura parallelamente insieme, perché poi ci ritrovavamo la sera perché ognuno aveva dei propri impegni da fare, io con la radio e tu in altre mille situazioni e contesti, e per poi ritrovarci la sera tutti insieme e raccontarci un po' e rilassarci, perché Sanremo è stata un'esplosione quest'anno.
10: Mamma mia, mi sto ancora riprendendo adesso in questo momento preciso, la tracheite che è dovuta sicuramente a quella settimana a Sanremo, la mia prima volta tra l'altro, perché non c'ero ero mai stata e devo dire che non ci tornerò. No, non è vero.
11: No, è un vortice, no, è assurdo, si dorme pochissimo, ci sono in ogni angolo, in ogni punto delle strade sanremesi, e non solo, ci sono insomma tante cose da fare, poi troppe, ritmi pazzeschi.
10: Sì, noi che non siamo i cantanti del festival, immagino loro poverini che alla fine devono anche cantare la sera, veramente è un'esperienza, diciamo, che consiglio perché è bellissima, però non più di una settimana, ecco, se Sanremo durasse due settimane io avrei dato
11: mamma mia,
10: bellissimo,
11: ragazzi.
10: Però ci siamo divertiti, poi siamo, come dicevi tu, ci ritrovavamo la sera insieme perché abbiamo aperto appunto questo bar al centro di Sanremo, che era Festival al Bar, l'abbiamo chiamato noi, con Casa Surace, e quindi dove abbiamo ricreato un vero e proprio bar di paese, proprio per stare tutti insieme nella convivialità, a mangiare pasta e patate, a bere qualcosa.
11: Sì, anche perché tu sei uno dei volti che racconta un po' questo format, e poi tra l'altro ci deliziavate un po' a turno di canzoni e di show reale, no? E quando succedeva questo? Quando il Sanremo, la puntata, andava in pubblicità e quindi tac, si accendevano i riflettori e partiva lo show di quel momento della nostra serata.
10: Sì, sì, ognuno di noi ha le sue skills, diciamo, da utilizzare al momento opportuno.
11: No, vabbè, perché poi Napoli è piena, cioè io mi fa onore e fa piacere raccontare un po' le storie di voi artisti, di tanti artisti che abbiamo qui a Napoli, versatilissimi, polivalenti, cioè nel senso che fanno polifunzionali mentre cantano, ballano, recitano, poi suonano mille strumenti, insomma, e tu sei una appunto di quelle, perché sei un'attrice e cantante.
10: Sì, diciamo che ho appeso il microfono al chiodo qualche tempo fa, però in realtà lo sto riprendendo anche a studiare. Nello specifico sto riprendendo a studiare anche doppiaggio cantato, che per doppiare. Quindi magari sarà, insomma, speriamo possa essere una cosa, diciamo, per me nel futuro. E quindi sì, in realtà ho queste passioni, poi le ho unite al lavoro. Adesso mi concentro maggiormente sul fare l'attrice e ci proviamo, insomma, partiamo dal teatro e vediamo dove andiamo a finire.
11: Sì, anche perché tu attualmente sei in tournée. Sì. Lo anticipiamo e poi facciamo un passo indietro e andiamo un po' come da format, ecco, sulla tua partenza, sulle tue origini, sulle tue radici. Certo. Però a me piace dirlo subito che sei a teatro con una tournée molto bella, prima volta con Salemme?
10: Non è la prima volta.
11: Vedi?
10: Non è la prima volta, mi fa piacere, sarebbe stato bello perché mi sentirei anche più giovane. In realtà sono passati già 4 anni, questa è la mia quarta tournée con Vincenzo Salemme, e vabbè, ricordo più bello sicuramente la prima, perché la prima tournée non si scorda mai, la seconda è stata quella di Natale in casa Cupello, e la terza è stata con una commedia nuova di Vincenzo Salemme, scritta e diretta e interpretata da Vincenzo, dove, diciamo, lo affianco come sua figlia e come prima attrice, per cui sono veramente contenta, è stata una bella esperienza. Adesso siamo sul finire perché abbiamo già concluso i quasi 2 anni della stagione. Siamo stati in Rai.
11: Cioè 2 anni, capito? Non 2 mesi.
10: No, ragazzi, no. Qua si fa come ai vecchi tempi, dal martedì alla domenica.
11: Teatro, no?
10: Esatto. Infatti sono onorata di far parte ancora di questa...
11: di questa fetta che piano piano sta un po'
10: sta scomparendo,
11: sparendo,
10: assolutamente.
11: Sì.
10: No, siamo una bella compagnia pure corposa, siamo 14 attori. Insomma, è una roba che oggi si vede difficilmente, per cui è un onore farne parte. Oltre che divertente, ci divertiamo tantissimo.
11: Bene, bene. Allora, adesso Fernanda, è arrivato il momento di fare un po' switch e tornare da te bambina, no? Un po' dalla tua partenza, dai tuoi sogni, da quello che eri da piccolina, se ti ricordi, penso uno un attimo si sofferma, non lo facciamo mai perché è sempre un po', non so, c'è chi ama essere nostalgico, c'è chi piace rivedere le fotografie, ad esempio. Scappo. Cioè, proprio può capitare una volta all'anno.
10: Io sono un po' nostalgica di carattere. Vabbè, del resto sono del segno del cancro, che è un malinconico. Mi salva un po' la mia cuspide con Leone, che mi dà un
11: io
10: po' di forza,
11: Leone.
10: Vedi? E mi dà quella forza che il cancro a volte non ha.
11: Andiamo avanti. Cambiamo pagina.
10: Invece il mio segno zodiacale mi porta un po' sempre al passato, alla malinconia, alla nostalgia del passato.
11: Ci convivi quindi, bene, insomma.
10: Ci convivo bene, cioè nel senso, certe volte proprio io ricerco il rifugio nelle cose passate, anche belle. perché poi sono una che quando gli capita per esempio una cosa bella la vive, ma c'ha sempre la fretta del futuro per poi ricordarsi di quello che ha fatto. Quindi alla fine io scavo molto nei miei ricordi, cioè mi piace, per cui boh, sì, mi ricordo di me bambina. Ma cosa vuoi sapere nello specifico?
11: Nello specifico, sì, no, mi interessa sapere se eri una bambina più timida, osservatrice, o già l'artista che sei un po' oggi.
10: Guarda, no, timida e osservatrice non lo sono mai stata. Cioè, oddio, osservatrice sì, perché mi piaceva guardare le cose, insomma, per capirle, per prendere spunto. Però timida mai, devo dire la verità, mai, proprio mai.
11: Cioè, c'è sempre stata quella venuzza artistica.
10: Sì,
11: quella...
10: mi piaceva tantissimo ballare, tu sei una ballerina, però non ho mai coltivato questa passione. Tra l'altro mia zia insegnava danza classica, quindi per dirti, io sono stata la sua delusione più grande. Ma perché no, non l'ho mai voluta fare. E oggi mi pento, perché sarebbe stata una cosa in più.
11: Utile, ma schizzo.
10: Certo. E quindi diciamo questo, mi piaceva ballare, mi piaceva cantare. In realtà la recitazione, forse proprio la recitazione, è venuta dopo, perché di base io amavo cantare, mi piaceva ballare, quindi è venuta perché forse è stata una conseguenza delle cose che mi piaceva fare. Però sì, non posso definirmi una bambina timida, sono sempre stata iperattiva, anzi forse con gli anni mi sto calmando.
11: Vabbè, forse
10: la vecchiaia, dopo i 30 anni mi sto un attimo.
11: Tu di che anno sei?
10: 95.
11: Ah vabbè,
10: quindi
11: vabbè,
10: siamo quasi a 31. Fabi,
11: vabbè, io sono più grandicella, vabbè. Quindi per me sei ancora, è ancora quella, un po' di strada da fare per arrivare poi alla consapevolezza, sì, di dire adesso mi posso fermare, adesso devo correre, adesso non arriverà mai questo momento, perché oggi Brava. Devi stare sul pezzo di ogni cosa, sembra che ti sfugge sempre qualcosa,
10: assolutamente,
11: sembra che perdi chissà cosa, però è proprio un modo operandi di oggi di fare, no? È anche un po' forse quello dell'artista, che fondamentalmente una volta arrivato all'obiettivo, stai in tournée, stai facendo lo spettacolo, per te già è finito, cioè prima di finire la tournée già è finito.
10: Assolutamente, infatti io vivo questa cosa qua e quindi è un'ansia perenne, perché pensi sempre dopo.
11: Non si può cambiarsi,
10: vero?
11: Il posto fisso, vogliamo il posto fisso.
10: Esattamente.
11: Non è vero, noi l'artista è così, è anche un po'... il bello della nostra, del nostro essere artista, quello oscillare tra,
10: assolutamente, io dico sempre, lo dico sempre quando me lo chiedono, secondo ma cosa ci vuole secondo te per fare l'artista e fare l'attrice, lo consiglio, no, io non lo so, io consiglio a chi tiene carattere, che
11: e
10: io l'ho dovuto,
11: pazienza,
10: no? Chi tiene carattere e pazienza, perché il talento sì è utile, però fino a un certo punto
11: arriverà. E invece quando hai capito, Fernanda, che il palco tra recitazione e musica poteva diventare proprio la tua strada e non solo la tua passione, il tuo modo di sperimentare, perché hai detto che la recitazione è arrivata forse dopo, quando l'hai capito, sì, che poteva essere la tua vita, la tua identità?
10: Ma non l'ho ancora capito in realtà, se è questa la mia vita. No, sto scherzando, l'ho capito, nel senso che forse non c'è stato proprio un momento in cui l'ho capito. L'ho fatto e basta, e nel farlo è diventata la mia vita, cioè quindi le cose si sono fuse insieme.
11: Però lo sapevi già, cioè nel senso che...
10: Ma ti dico la verità, io ogni volta, mi sembra una banalità, però io ogni volta che faccio una cosa nuova, in realtà mi stupisco di averla fatta, cioè nel senso non me l'aspetto mai, cioè io ancora oggi dico vabbè, ma forse faccio questa cosa e poi basta, cioè è finito, non c'ho
11: e
10: quella...
11: Dove ti vedresti poi se vuoi chiudere questo capitolo artistico, visto che mi stai portando ad immaginare questa roba qua, invece
10: a Tenerife con un chioschetto a Tenerife con un chioschetto di limonate
11: e vabbè, ma 50 anni anche io mi immaginerei,
10: ma guarda pure a 40 forse, ma chissà,
11: 40 45 50, sì, come conclusione, 50. Sì, un po', perché comunque la nostra vita, io mi ci metto sempre in mezzo perché so di cosa parliamo, nel senso,
10: certo,
11: veniamo da un mondo che è appunto il teatro, il sacrificio, lo studio, la formazione, perché se siamo oggi, ecco, io magari qui ai microfoni oggi, domani sono su un set o
10: certo,
11: ho fatto delle cose, tu a teatro, è perché abbiamo comunque tenuto intanto la famosa pazienza di cui parlavamo prima, che è quella che ti fa alzare ogni giorno e dire ok, oggi con chi dobbiamo combattere e con cosa soprattutto,
10: Brava.
11: Per farci apprezzare e capire in un certo senso senso, perché poi devi sempre dimostrare sì il talento, la passione, la preparazione, perché quella la devi avere sempre, bisogna essere nati pronti per il nostro lavoro.
10: Certo.
11: Che non c'è mai un momento che dici mi sento pronta, vado, ma quando?
10: No, no, cioè poi, poi c'è tanta anche fortuna, secondo me. Cioè, essere anche al momento giusto, nel posto giusto, quella è una cosa che, cioè, non ci possiamo negare, c'è anche della fortuna in questo lavoro.
11: Però tu non sei dell'idea che la fortuna o le situazioni te le crei in certo senso?
10: Sì.
11: Cioè te le attrai?
10: Assolutamente, perché? Senza fare niente è ovvio che, diciamo, non
11: capiterà,
10: non capita niente. Però sì, te le devi creare. Certe volte io a volte dico, ma come devo fare per creare queste situazioni, più di fare già 150.000 cose che faccio? Non lo so, è tanta fortuna.
11: E poi dice, vabbè, prima o poi...
10: Il fattore C.
11: Il fattore C si chiama. E invece ricordi la prima volta davanti a un pubblico, cioè proprio la tua prima volta davanti a un pubblico, sì, uno spettacolo, che emozione ti ha regalato?
10: Devo dire la verità, la prima volta è stato... cioè non ho capito niente. Sai quando tu... non capisci niente, non ti ricordi di quello che hai fatto, quindi esci
11: di scena,
10: esci di scena e non sai proprio, non ti ricordi proprio che hai fatto lo spettacolo. Io ero talmente,
11: oddio, davvero
10: sovraeccitata, che non ricordavo neanche, cioè, ma l'ho detto quello, non sapevo niente. Poi avevo 16 anni, è stato il mio primo debutto.
11: Wow.
10: Con una compagnia di musical, tra l'altro, quindi facevo un musical, si chiamava Rent in Neapolitan Language, perché Rent è un musical americano che è stato rifatto da Enrico Maria Lamanna, che è un regista napoletano che lavora tantissimo a Roma, molto bravo, e lui rifece questo musical e io avevo 16 anni, ero la più piccola della compagnia, per cui, e mi diede dei piccoli ruoli, facevo parte dell'ensemble, però fu un'esperienza incredibile. Mi ricordo che uscì fuori dietro le quinte e dissi, oddio, che ho fatto, ma tutto, non mi ricordavo. Poi mi chiedevano, ma com'è andata, che io non ricordavo niente, se non lo so, non mi ricordo niente, ero talmente emozionata che
11: però, bello, però giovanissima.
10: Giovanissima,
11: cioè nel senso,
10: sì,
11: mentre ti stavi formando, studiavi, già ti sei ritrovata.
10: Sì, tra l'altro non andai a scuola per 2-3 mesi perché ovviamente c'avevo le prove,
11: bello,
10: bellissimo, sì, quelle cose bellissime, stavo a Roma da sola. Una bella esperienza.
11: Mamma, voglio fare l'attrice.
10: Sì,
11: che, come l'hanno presa loro? Cioè, in famiglia o intorno a te hanno sempre condiviso e ti hanno supportato?
10: Guarda, in realtà sì, perché vengo da una famiglia comunque... solo mia mamma non ha fatto l'artista, ma lo è a modo suo nel suo lavoro. Però la mia famiglia ha fatto parte del mondo dell'arte. Io c'ho mia zia che ha vinto Sanremo Giovani nel 94.
11: Wow!
10: Per cui poi hanno tutti abbandonato, diciamo. Quindi quando io mi sono approcciata a questo lavoro, un po' c'era la paura della cosa, oddio, mo fa delle cose belle, poi lascia, perché poi è capitato alla mia famiglia questo. Mio nonno aveva un'associazione culturale che andava in giro per tutto il mondo, si chiamava Cortef, e molti artisti napoletani di oggi ci hanno lavorato, la stessa Antonella Morea ha lavorato con loro, quindi era una tradizione di famiglia. L'unica cosa è che c'era quella paura che c'è oggi di dire chissà che t'aspetta, chissà se ce la fai, e invece alla fine hanno visto che in me, rispetto a loro, c'era una determinazione più forte. Quindi devo dire la verità, mi hanno sempre sostenuto, in primis mia madre, che appunto non aveva mai fatto l'artista, però diciamo
11: bellissimo,
10: è una buona manager, infatti se diventerò qualcuno un giorno un po' più importante, potrebbe essere un'ottima manager.
11: Brava,
10: tosta, però
11: devono
10: tosta,
11: essere
10: cattivella con me, però no.
11: Devono essere tosti, almeno sì. Tu non ti occupi poi di quell'aspetto che invece è quello più complicato,
10: sì,
11: assolutamente. Hai un accanto poi mamma,
10: incapace, sì, io.
11: Bellissimo. Invece c'è stato un momento preciso in cui hai pensato di mollare in questi anni?
10: A voglia, tantissimi momenti, non ce n'è uno preciso.
11: Anche adesso lo
10: penso. Anche adesso, sì.
11: Devo andare a Tenerife con un chiosco.
10: No, ci sono stati dei momenti, soprattutto quando ti arrivano dei no, che sono una parte
11: un po' ingiusti,
10: brutta,
11: anche un po' ingiusti.
10: Ce ne sono molti ingiusti, ma ingiusti non perché... tu con presunzione vuoi dire, ah beh, però io sono brava, no? Ingiusti perché magari ti avevano fatto capire che invece era andata bene, magari quando ti dicono non sei tu il problema, ci sono equilibri sottili, insomma. Allora là ti viene lo sconforto e dici, vabbè, ma io
11: dove vado?
10: Più di fare questo che sto facendo, che devo fare? perché poi quando poi ricevi la soddisfazione di sentirti dire che comunque qualcosa di buono lo stai facendo, allora dici: perché c'è questa incongruenza, perché faccio bene ma non va bene?
12: Esatto. E quindi ti fanno, ti arrivano insomma mille dubbi.
10: Esatto, quelle sono quelle frustrazioni. Poi però diciamo ti riprendi perché hai imparato a farlo e poi alla fine capisci che non puoi vivere senza fare quella cosa e quindi diventa proprio una roba tua dell'anima. E quindi vai avanti.
12: Bello, grazie Fernanda di questa. Stavo per piangere mentre parlavi.
10: Ci capiamo.
12: E poi è vero, e poi è un messaggio che è importante a chi c'è, per chi ci ascolta. Fondamentalmente oggi anche noi, venendo da una generazione diversa, fatta davvero di mille porte in faccia, di mille cose meno mediatiche, sociali, social rispetto a quelle che ci sono oggi. Oggi invece c'è il giovane che in un certo senso pretende quell'immediatezza di dover fare, di dover essere subito qualcuno, ma non è così.
10: Non è così, però in realtà
12: è peggio per loro.
10: Succede però che tante, ovviamente con tanta fortuna, anche bravura, molti ragazzi o giovani abbiano subito successo e quindi diciamo quella roba là porta anche altre persone a pensare che va bene così, cioè che nel senso ok, faccio l'attore perché tanto divento famoso, quando ci siamo noi plebei dall'altro lato che invece stiamo da 10 anni a dire
12: che insomma, poi famoso o non famoso, il successo o non successo, poi ci ritorniamo dopo e noi facciamo una piccola pausa e facciamo ascoltare i nostri amici e anche a te Fernando, ho scelto Pino Daniele, Acque Rosa. A tra poco.

0: È lo straordinario Pino Daniele con Acque Rose, insomma ti ho dedicato questa canzone qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Fernanda Pinto che ci ha deliziato un po' del suo momento attuale artistico in tournée con Salemme, ma adesso ci spostiamo, cara Fernanda, in un momento più dinamico, Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Mi guardano tutti con questi occhi sbarrati, spaventati. Ma non è una... cioè non è un'interrogazione,
1: ah,
0: okay,
1: come
0: andavi a scuola?
1: Bene, non preferivo... si applica.
0: Ero in tournée, gliel'hai detto, ero in tournée a 16 esatto. anni. Allora, un proverbio napoletano che ti appartiene? Che usi?
1: Un proverbio napoletano che uso?
0: Cioè che ti appartiene più di ogni altro proverbio, perché poi ne abbiamo tantissimi.
1: A da passa nutata. Mi sembra che... assolutamente in linea con quello che abbiamo detto prima.
0: Poi domani ci penso. Esatto. Mamma mia, ma ti capita ti addormenti in un modo, fai dei pensieri durante la notte se ti svegli altro, certo. E poi la mattina un altro. Dici, ma quante persone ci sono qua
1: mamma
0: dentro?
1: Mamma mia, assolutamente.
0: Basta,
1: sì.
0: Andatevene.
1: Andate
0: cioè,
1: via.
0: Sul set in questi giorni c'era il microfonista che andava in panico col mio microfono, mi microfonava e sentiva tutti i rumori e poi dicevo sono le mille persone, le anime dentro di me, tutti perfetti i microfoni, il mio si sentivano tutti i rumori, ho detto che ti devo dire, sono le mille persone,
1: sono le posseduta.
0: Non lo so, incredibile. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata?
1: Ma guarda, non ti posso dire il ragù la domenica, perché non siamo una famiglia da ragù la domenica, quindi cioè ti posso dire una tradizione classica che invece è mancata.
0: Ah sì?
1: Sì, non siamo mai neanche
0: della
1: quando
0: domenica?
1: C'è
0: pesce.
1: La domenica
0: passa
1: pesce.
0: Le vongole, pure
1: bravo.
0: Noi, pure noi.
1: Spaghetti che vongole.
0: Pure noi, sì. Ti devo dire. Cioè, sì. Comunque è napoletana.
1: In realtà più
0: più
1: da quando poi sono mancati i nonni e quelle cose così. A noi la domenica, soprattutto quando vengono le belle giornate, ci piace andare a mangiare fuori.
0: Bello. Quindi aspettiamo l'estate,
1: mamma
0: vero?
1: Mia, non vedo l'ora di andare su una spiaggia a mangiare lo spaghetto con la vongola.
0: Ah, ah, col sole là in fronte, baciati. Che...
1: sì, questa per me è casa. Ah già, lei si è fermata, voi non la vedete, lei si è bloccata come se stesse prendendo il sole un attimo, due secondi di...
0: Che bello, immaginiamo di essere lì. Invece torniamo a Napoli Express e ti chiedo un piatto napoletano che per te sa di radici. Anche se vai fuori lo cerchi, lo vorresti, perché dici mi devo sentire a casa. Anche a Sanremo siamo stati a casa, devo dire la verità.
1: Guarda,
0: tutti i giorni.
1: Tanto Napoli, ma potrei dirti la pizza, perché è la pizza.
0: È la pizza. La pizza.
1: È lì, sì, è l'unica cosa che mi fa sentire forse. Però il problema è che se te la mangi bene, perché se te la mangi male non ti fa rimpiangere casa e ti fa anche arrabbiare. Quindi dipende da quale pizza.
0: Dipende da
1: quale pizza ti mangi, diciamo. Oppure anche piatti che, ma come anche la pasta e patate. Che non voglio più vedere per un mese perché l'ho mangiata tutti i giorni a Sanremo. Però la pasta e patate con la provola, azzeccata.
0: Mamma mia, quanto era buono col sughettino, la faceva buonissimo. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: Ah, sicuramente, senza dubbio, come si dice, quello che...
0: La mano a cupodillo.
1: La mano a cupodillo.
0: Noi napoletani siamo fatti come si dice, con lo stampino.
1: No, ragazzi, quello è proprio per mi rappresenta, sono sempre così io, sempre. Lo faccio continuamente, mani a cupo.
0: Invece, Fernanda, una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Guarda, secondo me, forse proprio la canzone napoletana. Non è che si sta perdendo, però ci vorrebbero più eventi, più manifesti di queste cose. Chiaramente so che con i tempi di oggi è completamente diverso, però forse sì, mi manca sentire o vedere delle cose, ma anche banalmente anche per chi viene a Napoli a visitare, cioè so, in Spagna c'è il flamenco, cioè ci sono comunque degli eventi, delle cose predisposte a questo, qua ce ne sono di meno, è un po' questa la nostalgia.
0: Si stanno perdendo,
1: c'era un po', Marisa Laurito lo faceva col Teatro Trianon, dove anch'io ci sono stata proprio allo stabile della canzone napoletana, abbiamo fatto per un anno proprio degli appuntamenti fissi, ma potevamo farne di più. Quindi sì, è un po' la nostalgia. Vabbè, poi di famiglia ce l'ho questa cosa, no? Mio nonno faceva questo, quindi sarebbe bello
0: un
1: poter
0: po' di
1: portare
0: nacche, tamburelli,
1: ma
0: in giro,
1: in tutto il mondo sarebbe bello riportarlo in tutto il mondo. Ci vorrebbe un progetto fatto bene, chiaramente anche che si sposi un po' con la modernità, però si potrebbe fare. È una cosa bella che secondo me non dobbiamo perdere, cioè ci rappresenta in tutto il mondo, quindi
0: basta, è rimasta solo la pizza e il caffè.
1: No, sì, poi si riduce poi a quello, è un peccato.
0: È vero. Invece se dovessi portare in un grande zaino qualcosa di Napoli, anche astratto, non materiale, cosa porteresti per poi partire per un lungo viaggio?
1: Umara, sempre umara.
0: Bene.
1: Sempre,
0: E noi vi lasciamo intanto con un altro brano, mentre noi immaginiamo di stare qui al sole
1: e al mare.
0: Con il mare di Renato Carosone, O pianoforte. A tra poco.

0: Eccoci rientrati a Napoli Senza Confini, sono Fabiola Ciminella e qui con me c'è Fernanda Pinto e noi eravamo rimaste così sdraiate sul lettino al mare col sole sulle note di Renato Carosone o pianoforte, che classici per te Renata.
1: Renata mi ha chiamato, perché?
0: Fernanda!
1: Ma sai
0: oddio,
1: che cos'è?
0: Oddio,
1: no, sai
0: perché?
1: Cos'è?
0: Renato quello
1: perché
0: era Carosone.
1: Renato Carosone, no ma mi è successo ieri sta cosa perché mi ha detto che c'ho la faccia da Renata. E spesso mi chiamano anche Renata. Pensa
0: è
1: un
0: vero,
1: po'.
0: Andrebbe bene il nome Renata.
1: Facciamo, vediamo se lo possiamo cambiare. Nome d'arte.
0: E senti, visto che hai questa cultura comunque di famiglia tra classici, sei cresciuta con un po' con Renato Carosone, queste sì. Anche perché tu hai una voce bellissima. Dopo ci intonerai qualcosina.
1: Guarda, questa Fabiola che mi fa
0: tracheite.
1: Fare con la tracheite. No, sì, sono cresciuta sicuramente tutti classici. E poi tra l'altro il mio compagno Andrea Di Maria ha fatto Carosone, quindi ha proprio fatto il film ultimamente, per cui ci siamo molto legati alla figura di Carosone, cioè,
0: bellissimo,
1: lo ascoltiamo, poi lui insomma ha interpretato un personaggio nel film, quindi molto bello.
0: Quindi tra artisti come si sta? Scusa, momento gossip.
1: Guarda, com'è? È un vantaggio, ha i suoi pro e i suoi contro, perché ha i suoi pro perché chiaramente
0: ti
1: capisce.
0: Ma tu mi sei per il mal di testa, Fernanda, immaginare.
1: No, non mi è mai successo. In la casa che ci sta, che il cervello così.
0: Oddio, no. Arriva tu il teatro, le prove, quell'altro deve fare, lui è attore.
1: Lui è attore, diciamo prevalentemente adesso di cinema, ma ha fatto 20 anni di teatro. Quindi,
0: cioè, chi prova di qua, chi fa i self tape di là, mi fai la spalla, cioè questa roba.
1: Io sono la spalla ufficiale.
0: Questa roba è fighissima, perché comunque, cioè, è in casa, nutrite la stessa passione, vi capite.
1: Però, ci capiamo e ci anche in questo senso ci sostiamo. Il problema è quando succedono i periodi quei là di sconforto, è uno sconforto totale, diciamo, da tutte e due.
0: Esatto. Il braccetto tutte e
1: non c'è chi può consolare l'altro perché non sa chi sta peggio. No, vabbè, a parte questo, comunque è un grande vantaggio. Oggi penso sarebbe stato meglio avessi sposato un avvocato.
0: No, chiedo per curiosità e non per gossip, perché non mi è mai successo di
1: sei una fortunata.
0: No, in realtà no, né con un ballerino, né con un attore, né con un conduttore.
1: C'è la stessa,
0: cioè, un po' di conoscenze, cioè, sì, però relazioni.
1: No, siamo insieme da 8 anni, per cui è una bella relazione seria. E tra l'altro ci siamo conosciuti a Casa Surace, quindi diciamo sul set di Casa Surace. Ci siamo fidanzati dopo 3 anni, però, quindi è stata una cosa che è sbocciata dopo.
0: Bello.
1: È bello perché alla fine condividi le stesse cose, però sai, come quando condividi le stesse cose, insomma, poi condividi anche gli stessi intoppi.
0: E certo, però può funzionare,
1: no,
0: era
1: funziona,
0: la mia curiosità.
1: Garantito, funziona.
0: Allora, adesso invece andiamo avanti e parliamo un po' di presente, no? Perché abbiamo detto sei in tournée, al teatro, eccetera, ma se dovessi descrivere il momento artistico che stai vivendo oggi, come lo racconteresti?
1: Allora, sto vivendo sicuramente un momento, oltre che di lavoro, di formazione per me. Sì, cioè la parola è formazione. Mi sto formando moltissimo. Questo palco con Vincenzo Salemme, le tournée mi stanno proprio aiutando lavorativamente a formarmi come attrice e a capire delle cose di me, e a capire quello che posso fare che fino ad ora magari non sapevo. Quindi sicuramente un momento di scoperta. Anche Sanremo, tutte queste esperienze nuove mi stanno insegnando delle cose e questa cosa mi fa piacere, perché sono arrivata, ecco, ho fatto comunque un altro traguardo e sono i 30 anni, per cui tu fai un po' dei bilanci, no? È vero che siamo ancora giovani, però li fai dei bilanci, anche banalmente un figlio, tu sei mamma quindi lo sai, io che non sono mamma quest'anno, no? Un po' in testa ce l'avevo questo pensiero, il lavoro, la famiglia, quindi è un momento in cui sento che sto crescendo proprio nel vero senso della parola, come donna e come attrice e come artista, e quindi adesso
0: bello.
1: Devo approdare a delle cose, non so quali saranno, te faccio sapere.
0: Però bellissima, già sei in questa fase di forse un po' rinascita,
1: più che rinascita, proprio scoperta di cose,
0: scoperta di Fernanda Pinto, che non sapeva di avere delle qualità che sta scoprendo oggi.
1: Esatto,
0: questa è un po' la sintesi.
1: Sì.
0: Vabbè, però è anche bella questa, come hai decifrato questo momento, perché fondamentalmente chi lavora con se stesso, perché è vero che noi lavoriamo a favore del pubblico, per il pubblico, per chi ci ascolta, per chi ci vede, eccetera. Però facciamo un lavoro con noi stessi molto intenso, no? Fatto di turbe mentali, di insicurezze, di processi anche che uno si fa nel cervello. E sì, quando invece arrivi anche a gratificarti da solo e di capire che stai funzionando, che è la strada giusta, penso sia un traguardo
1: enorme,
0: bellissimo.
1: Enorme, sì, assolutamente.
0: E invece tra attrice e cantante, Fernanda, oggi, visto che mi hai detto che hai attaccato il microfono al chiodo, però in realtà c'è stato un ritorno e stai studiando anche per il doppiaggio. Qual è delle due che dentro di te, lascia per cosa lavori oggi, che dentro di te senti più forte?
1: Guarda, non lo so, non ti so rispondere precisamente. Sicuramente sento però che il canto è molto forte dentro di me oggi, più di prima, e quindi devo rispondere a questa chiamata. Sì, devo.
0: Guarda, sapevo che mi avresti risposto così.
1: Sì.
0: Non lo so perché, a parte forse perché ti ho intuito, ma ti ho ascoltato, ti ho visto anche poi, quindi...
1: È un bisogno, sì, è un bisogno che non ho ancora soddisfatto appieno e quindi lo devo fare. Quindi oggi forse ti rispondo il canto perché proprio per questo motivo, sì.
0: E invece un momento recente in cui hai pensato sto vivendo qualcosa di davvero importante?
1: Ma quando lavoro lo penso sempre. Sì, ogni volta che lavoro e faccio qualcosa che mi piace lo penso sempre. Cioè sono grata di questo. Quindi sì.
0: Invece vediamo raccontare quanto conta davvero il sacrificio, il tempo, la dedizione che si fa e che c'è dietro, che le persone magari o chi guarda solo un prodotto o un progetto finale non vede.
1: C'è tanto che non si vede dietro, c'è una cosa seria fare questo lavoro ed è una cosa che ti toglie delle energie perché devi essere sempre concentrato, sempre. Cioè sì, c'è il gioco, c'è il divertimento, perché senza di quello non potremmo proprio andare avanti, però c'è tanta fatica, ma fatica costruttiva, bella, cioè nel senso che fa piacere. E tanta concentrazione, per cui ci sono tante energie e quindi, cosa che io non faccio tanto, bisogna preservarsi, perché ci vuole tanta forza e io invece sto ancora, mi adagio sul fatto che sono ancora giovane, faccio avanti, indietro, avanti, pure tu, perché vedo che sei a mille. Però bisogna riposarsi
0: il weekend. Tu invece con la tournée il weekend non ti puoi riposare. Quando ti riposi?
1: Il lunedì, come il barbiere, come i parrucchieri. Il lunedì è il mio giorno di
0: riposo. Il vero teatro com'è?
1: Il lunedì
0: si riposa. E tu in tournée si vive tantissimo insieme, no? Quindi si crea in un certo senso un po' la famiglia di quel momento storico, di quel periodo.
1: Odio e amore, chiaramente.
0: Che mamma mia, a un certo punto sopporti più nessuno, devi andare i 5 minuti. E tu dici, ma io sono una ragazza normale, perché no. A un certo punto,
1: guarda,
0: odio tutti.
1: Simbolo di questa cosa, segnale di questa cosa è stato che ho iniziato con dai, prendiamo casa insieme, dai. Mo prendo casa solo io, da sola voglio stare, perché poi quando torno a casa non voglio parlare con nessuno.
0: Assolutamente, ma non è che sei strana tu, è proprio umanamente normale.
1: C'ho quell'uno o due colleghi che qualche volta prendiamo casa insieme, proprio perché ovviamente si risparmia pure un po', perché
0: per ottimizzare le spese.
1: Però di base ci sono proprio dei momenti in cui c'hai bisogno di parlare di altre cose, ma non è colpa di chi ti sta vicino, perché anche tu
0: devi cambiare proprio scenario.
1: È che chiaramente vivi insieme tutto il giorno, poi lo fai lo spettacolo e è chiaro che gli argomenti alla fine sono quelli, poi c'è bisogno di staccare a un certo punto.
0: E tu del gruppo sei quella più disciplinata o quella che porta sempre un po' di energia?
1: Sono indisciplinata. Assolutamente sì. No, ti posso dire che porto una buona energia, credo. Non sono più la più piccola, mi ha sostituito il buon Gennaro Guazzo, che è il più piccolino e c'ha 20 anni, però sono la seconda più piccola, quindi porto avanti questa forza.
0: Va bene, allora invece quando ripensi un po', visto che sei molto nostalgica e quindi ti piace ripensare a tutto il tuo percorso, a quello che hai fatto, cosa ti fa pensare, cosa ti fa sentire più orgogliosa di tutto quello che hai fatto?
1: Di averlo fatto da sola.
0: senza
2: sembra no che sto parlando no no
0: stavo
2: però...
0: parlando con uno specchio, è vero, penso sì. Bellissimo. Cioè quello che avevo pure quando a volte sto giù e dico però ci sono arrivata qua, sono arrivata da sola, basta, quindi già deve essere una soddisfazione. Nessuno, ma non, senza discriminare chi magari c'ha un aiuto, anzi ma... posso fare un appello, qualcuno vuole aiutarci? No, non è una cosa diciamo per dire male di chi, anzi, però non ho mai avuto diciamo chi mi ha spinto in un senso, cioè sì, chi mi ha spinto che magari ha fatto il mio nome perché per stima, questo sì, però
2: ma
0: sempre,
2: te la sei guadagnata,
0: sempre
2: lì,
0: che poi me la sono appunto, dovuto andare a guadagnare, cioè nel senso avevo un biglietto da visita a cui diciamo ho dovuto corrispondere una professionalità, per cui quando penso a questo penso va bene, sono grata, almeno ce l'ho fatta da sola
2: e ci piace, e ci piace così. E noi vi lasciamo un attimo, intanto date una botta al ginocchio.
0: Dai.
2: Bellissimo, però tutto a posto con Lina Sastri.
0: Ah.
2: Un'altra voce meravigliosa con sapore Recherasa, a tra poco.

0: Eccoci qui, siamo con Fernanda Pinto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Adesso, dopo il nostro discorso filosofico, no, femminile, artistico, epico, ci spostiamo in vero o falso. Io ti farò delle affermazioni, dirò delle affermazioni e tu, senza peli sulla lingua, vero o falso, mi risponderai.
1: Vai.
0: Il palco ti regala energia che non si può trovare da nessun'altra parte.
1: Vero.
0: Prima di andare in scena un po' di emozione c'è sempre, anche dopo tante repliche.
1: Vero.
0: Un artista non smette mai davvero di studiare e migliorarsi.
1: Vero.
0: E soprattutto il pubblico percepisce subito quando un attore è un cantante autentico.
1: Falso.
0: Io non capisco. Perché ti capita
1: non
0: che...
1: Non è detto che percepisca... non è vero, il pubblico è capisce tutto.
0: Ci cioè arriva più che altro, devi arrivare.
1: Però dipende, quindi dico falso.
0: Mm. La vita in tournée è glamour, ma in realtà è molto più faticosa di quanto si pensi. Ma
1: vero,
0: quale glamour?
1: Vero, ma quale glamour, vero?
0: Si mangia a terra sul palco.
1: Brava.
2: Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Ci sono storie che nascono piano, tra sogni custoditi e palcoscenici immaginati. Storie fatte di voci, di emozioni e di passi che cercano la propria strada sotto le luci di un palco. Perché l'arte, quando chiama, trova sempre il modo di farsi ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono sempre io Fabiola Ciminella e questa è una nuova puntata per voi, pronti ad essere collegati, perché adesso entriamo in un mondo fatto di arte, di spettacolo, di storia, tutta da ascoltare e da vivere insieme a noi qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Oggi continuiamo il nostro viaggio con un'artista straordinaria, è uno spazio dedicato alle storie, ai talenti, alle passioni che attraverso sono comunque Napoli e il mondo in un certo senso. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli è passata a trovarci Fernanda Pinto. Ciao!
4: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Fabiola, grazie per avermi invitata.
0: Ciao Fernanda, insomma tra un impegno e un altro, tra Sanremo, Napoli, Roma, Milano e il mondo intero, insomma noi ci ritroviamo finalmente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, perché ci siamo promessi anche a Sanremo che abbiamo fatto questa avventura parallelamente insieme, perché poi ci ritroviamo la

0: Quest'anno,
1: mamma mia, mi sto ancora riprendendo adesso in questo momento preciso. La tracheite, che è dovuta sicuramente a quella settimana a Sanremo, la mia prima volta tra l'altro, perché non c'ero mai stata e devo dire che non ci tornerò. No,
0: è un vortice, no, è assurdo, si dorme pochissimo, ci sono in ogni angolo, in ogni punto delle strade sanremesi, e non solo, ci sono insomma tante cose da fare, poi
1: troppe,
0: dei ritmi pazzeschi.
1: Sì, noi che non siamo i cantanti del festival, immagino loro poverini che alla fine devono anche cantare la sera. Veramente è un'esperienza, diciamo, che consiglio perché è bellissima, però non più di una settimana, ecco. Se Sanremo durasse 2 settimane io avrei dato
0: mamma mia,
1: bellissimo,
0: ragazzi.
1: Però ci siamo divertiti, poi siamo, come dicevi tu, ci ritrovavamo la sera insieme perché abbiamo aperto appunto questo bar al centro di Sanremo, che era Festival al Bar, l'abbiamo chiamato noi, con Casa Surace, e quindi dove abbiamo ricreato un vero e proprio bar di paese, proprio per stare
0: bellissimo,
1: tutti insieme nella convivialità, a mangiare pasta e patate, a bere qualcosa.
0: Sì, anche perché tu sei uno dei volti che racconta un po' questo format, e poi tra l'altro ci deliziavate un po' a turno di canzoni e di show reale, no? E quando succedeva questo? Quando il Sanremo, la puntata andava in pubblicità e quindi tac, si accendevano i riflettori e partiva lo show di quel momento della nostra serata.
1: Sì, sì, ognuno di noi ha le sue skills, diciamo, da utilizzare al momento opportuno.
0: No, perché poi Napoli è piena, cioè io mi fa onore e fa piacere raccontare un po' le storie di voi artisti, di tanti artisti che abbiamo qui a Napoli, versatilissimi, polivalenti, cioè nel senso che fanno polifunzionali mentre cantano, ballano, recitano, poi suonano mille strumenti, insomma, e tu sei una appunto di quelle, perché sei un'attrice e cantante.
1: Sì, diciamo che ho appeso il microfono al chiodo qualche tempo fa, però in realtà lo sto riprendendo anche a studiare. Nello specifico sto riprendendo a studiare anche doppiaggio cantato, che per doppiare quindi magari sarà, insomma, speriamo possa essere una cosa, diciamo, per me nel futuro. E quindi sì, in realtà ho queste passioni, poi le ho unite al lavoro, adesso mi concentro maggiormente sul fare l'attrice e ci proviamo, insomma, partiamo dal teatro e vediamo dove andiamo a finire.
0: Sì, anche perché tu attualmente sei in tournée.
1: Sì.
0: Lo anticipiamo e poi facciamo un passo indietro e andiamo un po' come da format, ecco, sulla tua partenza, sulle tue origini, sulle tue radici.
1: Certo.
0: Però a me piace dirlo subito che sei a teatro con una tournée molto bella, prima volta con Salemme?
1: Non è la prima volta.
0: Ah, vedi?
1: Non è la prima volta, mi fa piacere, cioè, sarebbe stato bello perché mi sentirei anche più giovane. In realtà sono passati già 4 anni, questa è la mia 4ª tournée con Vincenzo Salemme, e vabbè, ricordo più bello sicuramente la prima, perché la prima tournée non si scorda mai, la seconda è stata quella di Natale in casa Cupello, e la terza è stata con una commedia nuova di Vincenzo Salemme, scritta e diretta e interpretata da Vincenzo, dove, diciamo, lo affianco come sua figlia e come prima attrice, per cui sono veramente contenta, è stata una bella esperienza. Adesso siamo sul finire perché abbiamo già concluso i quasi 2 anni della stagione. Siamo stati in Rai.
0: Cioè 2 anni, capito? Non 2 mesi.
1: No, ragazzi, no, qua si fa come ai vecchi tempi, dal martedì alla domenica.
0: Teatro, no?
1: Esatto, infatti sono onorata di far parte ancora di questa...
0: Di questa fetta che piano piano sta un po'
1: sta scomparendo,
0: sparendo,
1: assolutamente.
0: Sì.
1: No, siamo una bella compagnia pure corposa, siamo 14 attori. Insomma, è una roba che oggi si vede difficilmente, per cui è un onore farne parte. Oltre che divertente, ci divertiamo tantissimo.
0: Bene, bene. Allora, adesso Fernanda, è arrivato il momento di fare un po' switch e tornare da te bambina, no? Un po' dalla tua partenza, dai tuoi sogni, da quello che eri da piccolina, se ti ricordi, penso uno un attimo si sofferma, non lo facciamo mai perché è sempre un po', non so, c'è chi ama essere nostalgico, c'è chi piace rivedere le fotografie, ad esempio. Odio.
1: No, odi.
0: Cioè, non odio, sfuggo, scappo.
1: Io
0: le vedo poi. Ma cioè, proprio può capitare una volta all'anno?
1: Io sono un po' nostalgica di carattere. Vabbè, del resto sono del segno del cancro, che è un malinconico. Mi salva un po' la mia cuspide con Leone, che mi dà un po' di forza, vedi? E mi dà quella forza che il cancro a volte non ha.
0: Esatto,
1: vabbè, dai, andiamo avanti.
0: Cambiamo pagina.
1: Invece il mio segno zodiacale mi porta un po' sempre al passato, alla malinconia.

0: malinconia, la nostalgia del passato.
1: Ci convivi, quindi, bene, insomma.
0: Ci convivo bene, cioè nel senso, certe volte proprio io ricerco il rifugio nelle cose passate, anche belle. Perché poi sono una che quando gli capita, per esempio, una cosa bella, la vive, ma c'ha sempre la fretta del futuro, per poi ricordarsi di quello che ha fatto. Quindi alla fine io scavo molto nei miei ricordi, cioè mi piace. Per cui, boh, sì, mi ricordo di me bambina. Ma cosa vuoi sapere nello specifico?
1: Nello specifico, sì, no, mi interessa sapere se eri una bambina più timida, osservatrice, o già l'artista che sei un po' oggi.
0: Guarda, no, timida e osservatrice non lo sono mai stata. Oddio, osservatrice sì, perché mi piaceva guardare le cose, insomma, per capirle, per prendere spunto. Però timida mai, devo dire la verità, mai, proprio mai.
1: Cioè, c'è sempre stata quella venuzza artistica.
0: Sì,
1: quella...
0: mi piaceva tantissimo ballare, tu sei una ballerina, però non ho mai coltivato questa passione. Tra l'altro mia zia insegnava danza classica, quindi per dirti, io sono stata la sua delusione più grande. Madonna. Perché non l'ho mai voluta fare. E oggi mi pento, perché sarebbe stata una cosa in più.
1: Utile, ma schizzo.
0: Certo. E quindi diciamo questo, mi piaceva ballare, mi piaceva cantare. In realtà la recitazione, forse proprio la recitazione, è venuta dopo, perché di base io amavo cantare, mi piaceva ballare, quindi è venuta perché forse è stata una conseguenza delle cose che mi piaceva fare. Però sì, non posso definirmi una bambina timida, sono sempre stata iperattiva, anzi forse con gli anni mi sto calmando.
1: Vabbè, forse
0: la
1: un po' di...
0: dopo i 30 anni mi sto un attimo.
1: Tu di che anno sei?
0: 95.
1: Ah vabbè,
0: quindi
1: vabbè,
0: siamo quasi a 31. Fabi,
1: vabbè, io sono più grandicella, quindi per me sei ancora... È ancora quella, un po' di strada da fare per arrivare poi alla consapevolezza, sì, di dire adesso mi posso fermare, adesso devo correre, adesso non arriverà mai questo momento, perché oggi
0: Brava.
1: Devi stare sul pezzo di ogni cosa, sembra che ti sfugge sempre qualcosa,
0: assolutamente,
1: sembra che perdi chissà cosa, però è proprio un modo operandi di oggi di fare, no? È anche un po' forse quello dell'artista, che fondamentalmente una volta arrivato all'obiettivo, stai in tournée, stai facendo lo spettacolo, per te già è finito, cioè prima di finire la tournée già è finito.
0: Assolutamente, infatti io vivo questa cosa qua e quindi è un'ansia perenne, perché pensi sempre dopo non
1: si
0: può cambiare,
1: il
0: vero,
1: posto
0: no?
1: Fisso vogliamo il
0: esattamente
1: posto fisso. Non è vero, noi l'artista è così, è anche un po' il bello della nostra, del nostro essere artista, quello oscillare tra...
0: Assolutamente, io dico sempre, lo dico sempre quando me lo chiedono, secondo ma cosa ci vuole secondo te per fare l'artista e fare l'attrice? Lo consiglio? No, io non lo so, io consiglio a chi tiene carattere, che
1: e
0: io l'ho dovuto
1: pazienza,
0: a pazienza, no? Chi tiene carattere e pazienza, perché il talento sì è utile, però fino a un certo punto
1: arriverà. E invece quando hai capito, Fernanda, che il palco tra recitazione e musica poteva diventare proprio la tua strada e non solo la tua passione o il tuo modo di sperimentare, perché hai detto che la recitazione è arrivata forse dopo, quando l'hai capito, sì, che poteva essere la tua vita, la tua identità?
0: Ma non l'ho ancora capito in realtà, se è questa la mia vita.
1: No,
0: sto scherzando, l'ho capito, nel senso che forse non c'è stato proprio un momento in cui l'ho capito. L'ho fatto e basta, e nel farlo è diventata la mia vita, cioè quindi le cose si sono fuse insieme.
1: Però lo sapevi già, cioè nel senso che...
0: Ma ti dico la verità, io ogni volta, sembra una banalità, però io ogni volta che faccio una cosa nuova, in realtà mi stupisco di averla fatta, cioè nel senso non me l'aspetto mai, cioè io ancora oggi dico vabbè, ma forse faccio questa cosa e poi basta, cioè è finito, non c'è.
1: E
0: quella...
1: dove ti vedresti poi se vuoi chiudere questo capitolo artistico?
0: Su...
1: Visto che mi stai portando ad immaginare questa roba qua, invece
0: a Tenerife con un chioschetto a Tenerife con un chioschetto di limonate.
1: E vabbè, ma 50 anni anche io mi immaginerei,
0: ma guarda pure a 40 forse, ma chissà,
1: 40, 45, 50 sì, come conclusione,
0: 50.
1: Sì, un po', perché comunque la nostra vita, io mi ci metto sempre in mezzo perché so di cosa parliamo,
0: condivi,
1: nel senso,
0: certo,
1: veniamo da un mondo che è appunto il teatro, il sacrificio, lo studio, la formazione, perché se siamo oggi, ecco, io magari qui ai microfoni oggi, domani sono su un set o certo. ho fatto delle cose, tu a teatro, è perché abbiamo comunque tenuto intanto la famosa pazienza di cui parlavamo prima, che è quella che ti fa alzare ogni giorno e dire ok, oggi con chi dobbiamo combattere e con cosa soprattutto. Brava. Per farci apprezzare e capire in un certo senso, perché poi devi sempre dimostrare sì il talento, la passione, la preparazione, perché quella la devi avere sempre, bisogna essere nati pronti per il nostro lavoro.
0: Certo.
1: Che non c'è mai un momento che dici mi sento pronta, vado, ma quando?
0: No, no, cioè poi c'è tanta anche fortuna, secondo me. Cioè essere anche al momento giusto, nel posto giusto, quella è una cosa che, cioè, non ci possiamo negare, c'è anche della fortuna in questo lavoro.
1: Però tu non sei dell'idea che la fortuna o le situazioni te le crei in un certo senso?
0: Sì.
1: Cioè te le attrai?
0: Assolutamente, perché? Senza fare niente è ovvio che, diciamo,
1: non capiterà niente.
0: Però sì, te le devi creare. Certe volte io a volte dico ma come devo fare per creare queste situazioni, più di fare già 150.000 cose che faccio. Non lo so, è tanta fortuna.
1: E poi dice vabbè, prima o poi
0: il fattore C.
1: Il fattore C, famoso C. E invece ricordi la prima volta davanti a un pubblico, cioè proprio la tua prima volta davanti a un pubblico, sì, uno spettacolo, che emozione ti ha regalato?
0: Devo dire la verità, la prima volta è stato, cioè non ho capito niente. Sai quando tu non capisci niente, non ti ricordi di quello che hai fatto, quindi esci
1: di scena,
0: esci di scena e non sai proprio, non ti ricordi proprio che hai fatto lo spettacolo. Io ero talmente,
1: oddio, davvero,
0: sovraeccitata che non ricordavo neanche, cioè, ma l'ho detto quello, non sapevo niente. Poi avevo 16 anni, è stato il mio primo debutto.
1: Wow.
0: Con una compagnia di musical, tra l'altro, quindi facevo un musical, si chiamava Rent in Neapolitan Language, perché Rent è un musical americano che è stato rifatto da Enrico Maria Lamanna, che è un regista napoletano che lavora tantissimo a Roma, molto bravo, e lui rifece questo musical e io avevo 16 anni, ero la più piccola della compagnia, per cui, e mi diede dei piccoli ruoli, facevo parte dell'ensemble, però fu un'esperienza incredibile. Mi ricordo che uscì fuori dietro le quinte e dissi oddio che ho fatto, ma tutto, non mi ricordavo. Poi mi chiedevano ma com'è andata, che io non ricordavo niente, se non lo so, non mi ricordo niente, ero talmente emozionata che
1: però, bello, però giovanissima.
0: Sì,
1: cioè nel senso,
0: sì,
1: mentre ti stavi formando, studiavi, già ti sei ritrovata.
0: Sì, tra l'altro non andai a scuola per 2-3 mesi perché ovviamente c'avevo le prove.
1: Bello,
0: bellissimo, sì, quelle cose bellissime, stavo a Roma da sola. Una bella esperienza.
1: Mamma, voglio fare l'attrice.
0: Sì,
1: che come l'hanno presa allora? Cioè in famiglia o intorno a te hanno sempre condiviso e ti hanno supportato?
0: Guarda, in realtà sì, perché vengo da una famiglia comunque, solo mia mamma non ha fatto l'artista, ma lo è a modo suo nel suo lavoro. Però la mia famiglia ha fatto parte del mondo dell'arte. Io ho mia zia che ha vinto Sanremo Giovani nel 94.
1: Wow!
0: Per cui poi hanno tutti abbandonato, diciamo. Quindi quando io mi sono approcciata a questo lavoro, un po' c'era la paura della cosa, oddio, mo fa delle cose belle, poi lascia, perché poi è capitato alla mia famiglia questo. Mio nonno aveva un'associazione culturale che andava in giro per tutto il mondo, si chiamava Cortef, e molti artisti napoletani di oggi ci hanno lavorato, la stessa Antonella Morea ha lavorato con loro, quindi era una tradizione di famiglia. L'unica cosa è che c'era quella paura che c'è oggi di dire chissà che t'aspetta, chissà se ce la fai, e invece alla fine hanno visto che in me rispetto a loro c'era una determinazione più forte, quindi devo dire la verità, mi hanno sempre sostenuto, in primis mia madre che appunto non aveva mai fatto l'artista, però diciamo
1: bellissimo,
0: è una buona manager, infatti se diventerò qualcuno un giorno un po' più importante potrebbe essere un'ottima manager.
1: Brava,
0: tosta però,
1: devono
0: tosta,
1: essere
0: cattivella
1: tosta.
0: Con me però no.
1: Devono essere tosti, almeno sì. Tu non ti occupi poi di quell'aspetto che invece è quello più complicato,
0: sì, esatto,
1: hai un accanto poi mamma,
0: incapace, sì, io.
1: Bellissimo. Invece c'è stato un momento preciso in cui hai pensato di mollare in questi anni?
0: A voglia, tantissimi momenti, non ce n'è uno preciso.
1: Anche adesso lo
0: anche
1: penso.
0: Anche adesso, sì.
1: Devo andare a Tenerife con un chiosco.
0: Bravo. No, ci sono stati dei momenti, soprattutto quando ti arrivano dei no, che sono la parte
1: un po' ingiusti,
0: brutta, un po'
1: anche un po' ingiusti.
0: Ce ne sono molti ingiusti, ma ingiusti non perché tu con presunzione vuoi dire ah beh però io sono brava, no, ingiusti perché magari ti avevano fatto capire che invece era andata bene, magari quando ti dicono non sei tu il problema ci sono equilibri sottili, insomma, allora là ti viene lo sconforto e dici vabbè ma io
1: dove vado?
0: Più di fare questo che sto facendo che devo fare? Perché poi quando poi ricevi la soddisfazione di sentirti dire che comunque qualcosa di buono lo stai facendo, allora dici perché c'è questa incongruenza, perché faccio bene ma non va bene,
1: esatto, e quindi ti fanno ti arrivano insomma mille dubbi,
0: esatto, quelle sono quelle frustrazioni, poi però diciamo ti riprendi perché hai imparato a farlo e poi alla fine capisci che non puoi vivere senza fare quella cosa e quindi diventa proprio una roba tua dell'anima e quindi vai avanti.
1: Bello, grazie Fernanda di questa, stavo per piangere mentre parlavi.
0: Ci capiamo
1: e poi è vero, e poi un messaggio che è importante a chi c'è, per chi ci ascolta, fondamentalmente oggi anche noi venendo da una generazione diversa fatta davvero di mille, no, di mille porte in faccia, di mille cose meno mediatiche, sociali, social rispetto a quelle che ci sono oggi invece c'è il giovane che in un certo senso pretende quell'immediatezza di dover fare, di dover essere subito qualcuno, ma non è così.
0: Non è così, è però in realtà
1: è peggio per loro.
0: Succede però che tante, ovviamente con tanta fortuna, anche bravura, molti ragazzi o giovani abbiano subito successo e quindi diciamo quella roba là porta anche altre persone a pensare che va bene così, cioè che nel senso ok faccio l'attore perché tanto divento famoso, quando ci siamo noi plebei dall'altro lato che invece stiamo da 10 anni a dire
1: che insomma, poi famoso o non famoso, il successo o non successo, poi ci ritorniamo dopo e noi facciamo una piccola pausa e facciamo ascoltare i nostri amici e anche a te Fernando, ho scelto Pino Daniele, Acque Rosa. A tra poco.

0: È lo straordinario Pino Daniele con Acque Rose, insomma ti ho dedicato questa canzone qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Fernanda Pinto che ci ha deliziato un po' del suo momento attuale artistico in tournée con Salemme, ma adesso ci spostiamo, cara Fernanda, in un momento più dinamico, Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici. Mi guardano, io dico così, occhi sbarrati, spaventati, ma non è una, cioè non è un'interrogazione,
1: ah, okay,
0: come andavi a scuola?
1: Bene, non si applica.
0: Ero in tournée, gliel'hai detto, ero in tournée a 16 esatto. anni. Allora, un proverbio napoletano che ti appartiene? Che usi?
1: Un proverbio napoletano che uso?
0: Cioè che ti appartiene più di ogni altro proverbio, perché poi ne abbiamo tantissimi.
1: A da passa nutata. Mi sembra che... assolutamente in linea con quello che abbiamo detto prima.
0: Poi domani ci penso. Esatto. Mamma mia, ma ti capita di ti addormenti in un modo, fai dei pensieri durante la notte se ti svegli altro, e poi la mattina un altro. Dici, ma quante persone ci sono qua
1: mamma
0: dentro?
1: Mamma mia, assolutamente.
0: Basta,
1: sì.
0: Andatevene.
1: Andate
0: cioè,
1: via.
0: Sul set in questi giorni c'era il microfonista che andava in panico col mio microfono, mi microfonava e sentiva tutti i rumori e poi dicevo sono le mille persone, le anime dentro di me, tutti perfetti i microfoni, il mio si sentivano tutti i rumori, ho detto che ti devo dire, sono le mille persone,
1: sono le posseduta.
0: Non lo so, incredibile. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata?
1: Ma no, guarda, non ti posso dire il ragù la domenica, perché non siamo una famiglia da ragù la domenica, quindi cioè ti posso dire una tradizione classica che invece è mancata.
0: Ah sì?
1: Sì, non siamo
0: che
1: maniacchi
0: fate la
1: quando
0: domenica?
1: C'è
0: pesce.
1: La domenica
0: passa
1: pesce.
0: Le vongole, pure
1: bravo.
0: Noi, pure noi.
1: Spaghetti che
0: vongole. Pure noi, sì. Ti devo dire. Cioè, sì. Ma comunque è napoletano,
1: che in realtà
0: eh?
1: Più esatto, più da quando poi sono mancati i nonni e quelle cose così. A noi la domenica, soprattutto quando vengono le belle giornate, ci piace andare a mangiare fuori.
0: Bello. Quindi aspettiamo l'estate,
1: mamma
0: vero?
1: Mia, non vedo l'ora di andare su una spiaggia a mangiare lo spaghetto con la vongola.
0: Ah, ah, col sole bravo. Là in fronte, baciati. Che...
1: sì, questa per me è casa. Ah già, lei si è fermata, voi non la vedete, lei si è bloccata come se stesse prendendo il sole un attimo, due secondi di...
0: Che bello, immaginiamo esatto. di essere lì. Invece torniamo a Napoli Express e ti chiedo un piatto napoletano che per te sa di radici. Anche se vai fuori lo cerchi, lo vorresti, perché dici mi devo sentire a casa. Anche a Sanremo siamo stati a casa, devo dire la verità.
1: Guarda,
0: tutti i giorni.
1: Tanto Napoli, ma potrei dirti la pizza, perché è la pizza.
0: È la pizza, la pizza.
1: È lì, sì, è l'unica cosa che mi fa sentire forse, però il problema è che se te la mangi bene, perché se te la mangi male non ti fa rimpiangere casa e ti fa anche arrabbiare, quindi dipende da quale pizza.
0: Dipende da
1: quale pizza ti mangi, diciamo, oppure anche piatti che, ma come anche la pasta e patate, che non voglio più vedere per un mese perché l'ho mangiata tutti i giorni a Sanremo. Però la pasta e patate con la provola, azzeccata, azzeccata.
0: Mamma mia, quanto era buono col sughettino, era buona, la faceva buonissimo. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: Ah, sicuramente, senza dubbio, come si dice, quello che...
0: La mano a cupputino. Noi napoletani abbiamo, siamo fatti come si dice, con lo stampino.
1: No, ragazzi, quello è proprio per me, rappresenta, sono sempre così io, sempre, lo faccio
0: con
1: continuamente, mani a cuppo.
0: Invece, Fernanda, una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Guarda, secondo me, forse proprio la canzone napoletana. Non è che si sta perdendo, però ci vorrebbero più eventi, più manifesti di queste cose. Chiaramente so che con i tempi di oggi è completamente diverso, però forse sì, mi manca sentire o vedere delle cose, ma anche banalmente anche per chi viene a Napoli a visitare, cioè so, in Spagna c'è il flamenco, cioè ci sono comunque degli eventi, delle cose predisposte a questo, qua ce ne sono di meno, è un po' questa la nostalgia,
0: si stanno perdendo,
1: c'era un po', Marisa Laurito lo faceva col Teatro Trianon, dove anch'io ci sono stata proprio allo stabile della canzone napoletana, abbiamo fatto per un anno proprio degli appuntamenti fissi, ma potevamo farne di più. Quindi sì, è un po' la nostalgia. Vabbè, poi di famiglia ce l'ho questa cosa, no? Mio nonno faceva questo, quindi sarebbe bello
0: un
1: poter
0: po' di
1: portare
0: i tamburelli
1: in tutto il mondo. Sarebbe bello riportarlo in tutto il mondo. Ci vorrebbe un progetto fatto bene, chiaramente, anche che si sposi un po' con la modernità, però si potrebbe fare. È una cosa bella che secondo me non dobbiamo perdere, cioè ci rappresenta in tutto il mondo, quindi
0: basta, è rimasta solo la pizza e il caffè.
1: No, sì, poi si riduce poi a quello, è un peccato.
0: È vero. Invece se dovessi portare in un grande zaino qualcosa di Napoli, anche astratto, non materiale, cosa porteresti per poi partire per un lungo viaggio?
1: Umara, sempre umara.
0: Bene.
1: Sempre.
0: E noi vi lasciamo intanto con un altro brano, mentre noi immaginiamo di stare qui al sole
1: e al mare.
0: Con il mare, di Renato Carosone, O pianoforte. A tra poco.

0: Eccoci rientrati a Napoli Senza Confini, sono Fabiola Ciminella e qui con me c'è Fernanda Pinto e noi eravamo rimaste così sdraiate sul lettino al mare col sole sulle note di Renato Carosone o pianoforte, che classici per te Renata.
1: Renata mi chiama perché
0: Fernanda,
1: ma sai
0: oddio,
1: che cos'è?
0: Oddio,
1: no, sai
0: perché
1: cos'è?
0: Renato quello
1: perché
0: era Carosone.
1: Era Renato Carosone. No, ma è successo ieri sta cosa, perché mi ha detto che c'ho la faccia da Renata. E spesso mi chiamano anche Renata. Pensa
0: è
1: un
0: vero,
1: po'.
0: Andrebbe bene il nome Renata.
1: Facciamo, vediamo se lo possiamo cambiare. Nome d'arte.
0: E senti, visto che hai questa cultura comunque di famiglia tra classici, sei cresciuta con un po' con Renato Carosone, queste sì. Anche perché tu hai una voce bellissima. Dopo ci intonerai qualcosina.
1: Guarda, questa Fabiola che
0: la
1: mi fa
0: tracheite.
1: Fare con la tracheite. No, sì, sono cresciuta sicuramente tutti classici. E poi tra l'altro il mio compagno Andrea Di Maria ha fatto Carosone, quindi ha proprio fatto il film ultimamente, per cui ci siamo molto legati alla figura di Carosone, cioè,
0: bellissimo,
1: lo ascoltiamo, poi lui insomma ha interpretato un personaggio nel film, quindi molto bello.
0: Quindi tra artisti come si sta? Scusa, momento gossip.
1: Guarda, com'è? È un vantaggio, ha i suoi pro e i suoi contro, perché ha i suoi pro perché chiaramente
0: ti
1: capisce.
0: Ma tu mi sei per il mal di testa, Fernando,
1: hai ragione.
0: In da casa
1: che ci sta, che il cervello così.
0: Oddio, no. Arriva tu al teatro, le prove, quell'altro deve fare, lui è attore.
1: Lui è un attore, diciamo prevalentemente adesso di cinema, ma ha fatto 20 anni di teatro, quindi.
0: Cioè chi prova di qua, chi fa i self tape di là, mi fai la spalla, cioè questa roba.
1: Io sono la spalla ufficiale.
0: Questa roba è fighissima, perché comunque, cioè in casa, nutrite la stessa passione, vi capite.
1: Però, ci capiamo e ci sostiamo, anche in questo senso ci sostiamo. Il problema è quando succedono i periodi quei lapi di sconforto, è uno sconforto totale, diciamo, da tutte e due.
0: Esatto. Il braccetto tutte
1: non c'è chi può consolare l'altro perché non sa chi sta peggio. No, vabbè, a parte questo, comunque è un grande vantaggio. Oggi penso sarebbe stato meglio avessi sposato un avvocato.
0: No, chiedo per curiosità e non per gossip, perché non mi è mai successo di
1: sei una fortunata.
0: No, in realtà no, né con un ballerino, né con un attore, né con un conduttore.
1: C'è la stessa,
0: cioè, un po' di conoscenze, cioè, sì, però relazioni.
1: No, siamo insieme da 8 anni, per cui è una bella relazione seria. E tra l'altro ci siamo conosciuti a Casa Surace, quindi diciamo sul set di Casa Surace. Ci siamo fidanzati dopo 3 anni, però, quindi è stata una cosa che è sbocciata dopo.
0: Bello.
1: È bello perché alla fine condividi le stesse cose, però sai, come quando condividi le stesse cose, insomma, poi condividi anche gli stessi intoppi.
0: E certo, però può funzionare,
1: funziona,
0: era la mia curiosità.
1: Garantito, funziona.
0: Allora, adesso invece andiamo avanti e parliamo un po' di presente, no? Perché abbiamo detto sei in tournée al teatro, eccetera, ma se dovessi descrivere il momento artistico che stai vivendo oggi, come lo racconteresti?
1: Allora, sto vivendo sicuramente un momento, oltre che di lavoro, di formazione per me. Sì, cioè la parola è formazione. Mi sto formando moltissimo. Questo palco con Vincenzo Salemme, le tournée mi stanno proprio aiutando lavorativamente a formarmi come attrice e a capire delle cose di me, e a capire quello che posso fare che fino ad ora magari non sapevo. Quindi sicuramente un momento di scoperta. Anche Sanremo, tutte queste esperienze nuove mi stanno insegnando delle cose e questa cosa mi fa piacere, perché sono arrivata, ecco, ho fatto comunque un altro traguardo e sono i 30 anni, per cui tu fai un po' dei bilanci, no? È vero che siamo ancora giovani, però li fai dei bilanci, anche banalmente un figlio, tu sei mamma, quindi lo sai, io che non sono mamma quest'anno, no? Un po' in testa ce l'avevo questo pensiero, il lavoro, la famiglia, quindi è un momento in cui sento che sto crescendo proprio nel vero senso della parola, come donna e come attrice e come artista, e quindi adesso devo approdare a delle cose, non so quali saranno, ti faccio sapere.
0: Però bellissima, già sei in questa fase di forse un po' rinascita.
1: Più che rinascita, proprio scoperta di cose,
0: scoperta di Fernanda Pinto, che non sapeva, esatto, di avere delle qualità che sta scoprendo oggi.
1: Esatto. Quello, sì, la sintesi. Sì.
0: Vabbè, però è anche bella questa, come hai decifrato questo momento, perché fondamentalmente chi lavora con se stesso, perché è vero che noi lavoriamo a favore del pubblico, per il pubblico, per chi ci ascolta, per chi ci vede, eccetera. Però facciamo un lavoro con noi stessi molto intenso, no? Fatto di turbe mentali, di insicurezze, di processi anche che uno si fa nel cervello. E sì, quando invece arrivi anche a gratificarti da solo e di capire che stai funzionando, che è la strada giusta, penso sia un traguardo
1: enorme,
0: bellissimo.
1: Enorme, sì, assolutamente.
0: E invece tra attrice e cantante, Fernanda, oggi, visto che mi hai detto che hai attaccato il microfono al chiodo, però in realtà c'è stato un ritorno e stai studiando anche per il doppiaggio, qual è delle due che dentro di te, lascia per cosa lavori oggi, che dentro di te senti più forte?
1: Guarda, non lo so, non ti so rispondere precisamente. Sicuramente sento però che il canto è molto forte dentro di me oggi, più di prima, e quindi devo rispondere a questa chiamata. Sì, devo...
0: Guarda, sapevo che mi avresti risposto così.
1: Sì.
0: Non lo so perché, a parte forse perché ti ho intuito, ma ti ho ascoltato, ti ho visto anche poi, quindi...
1: È un bisogno, sì, è un bisogno che non ho ancora soddisfatto appieno, e quindi lo devo fare. Quindi oggi forse ti rispondo il canto perché proprio per questo motivo, sì.
0: E invece un momento recente in cui hai pensato sto vivendo qualcosa di davvero importante?
1: Ma quando lavoro lo penso sempre. Sì, ogni volta che lavoro e faccio qualcosa che mi piace lo penso sempre. Cioè sono grata di questo. Quindi sì.
0: Invece vediamo raccontare quanto conta davvero il sacrificio, il tempo, la dedizione che si fa e che c'è dietro, che le persone magari o chi guarda solo un prodotto, un progetto finale non vede.
1: C'è tanto che non si vede dietro, c'è una cosa seria fare questo lavoro, ed è una cosa che ti toglie delle energie, perché devi essere sempre concentrato, sempre. Cioè sì, c'è il gioco, c'è il divertimento, perché senza di quello non potremmo proprio andare avanti, però c'è tanta fatica, ma fatica costruttiva, bella, cioè nel senso che fa piacere. E tanta concentrazione, per cui ci sono tante energie, e quindi, cosa che io non faccio tanto, bisogna preservarsi, perché ci vuole tanta forza, e io invece sto ancora, mi adagio sul fatto che sono ancora giovane, faccio avanti, indietro, avanti, pure tu, perché ti vedo che sei a mille. Però bisogna riposarsi
0: il weekend. Tu invece con la tournée il weekend non ti puoi riposare. Quando ti riposi?
1: Il lunedì, come barbiere, come i parrucchieri. Il lunedì è il mio giorno di
0: riposo. Il vero teatro, come il lunedì
1: si riposa.
0: E tu in tournée si vive tantissimo insieme, no? Quindi si crea in un certo senso un po' la famiglia di quel momento storico, di quel periodo.
1: Odio e amore, chiaramente.
0: Che, mamma mia, a un certo punto sopporti più nessuno, devi andare 5 minuti. E tu dici, ma io sono una ragazza normale, perché no, a un certo punto,
1: guarda,
0: odio tutti.
1: Simbolo di questa cosa, segnale di questa cosa è stato che ho iniziato con dai, prendiamo casa insieme, dai. Mo prendo casa solo io, da sola voglio stare, perché poi quando torno a casa non voglio parlare con nessuno.
0: Assolutamente, ma non è che sei strana tu, è proprio umanamente
1: normale. C'ho quell'uno, due colleghi che qualche volta prendiamo casa insieme, proprio perché ovviamente si risparmia pure un po', perché
0: per ottimizzare le spese.
1: Però di base ci sono proprio dei momenti in cui hai bisogno di parlare di altre cose, ma non è colpa di chi ti sta vicino, perché anche tu
0: devi cambiare proprio scenario.
1: È che chiaramente vivi insieme tutto il giorno, poi lo fai lo spettacolo, e è chiaro che gli argomenti alla fine sono quelli, poi c'è bisogno di staccare a un certo punto.
0: E tu del gruppo sei quella più disciplinata o quella che porta sempre un po' di energia?
1: Sono indisciplinata. Assolutamente sì. No, ti posso dire che porto una buona energia, credo. Non sono più la più piccola, mi ha sostituito il buon Gennaro Guazzo, che è il più piccolino e c'ha 20 anni, però sono la seconda più piccola, quindi porto avanti questa forza.
0: Va bene, allora invece quando ripensi un po', visto che sei molto nostalgica e quindi ti piace ripensare a tutto il tuo percorso, a quello che hai fatto, cosa ti fa pensare, cosa ti fa sentire più orgogliosa di tutto quello che hai fatto?
1: Di averlo fatto da sola. Senza.
0: Sembra che sto parlando. No, però.
1: Stiamo parlando con uno specchio. È vero, penso sì. Bellissimo. Cioè, quello che pure quando a volte sto giù e dico, però ci sono arrivata qua, sono arrivata da sola. Basta, quindi già deve essere una soddisfazione. Nessuno. Ma non, senza discriminare chi magari c'ha un aiuto, anzi, ma posso fare un appello? Qualcuno vuole aiutarci? No, non è una cosa, diciamo, per dire male di chi, anzi, però non ho mai avuto, diciamo, chi mi ha spinto in un senso, cioè, sì, chi mi ha spinto che magari ha fatto il mio nome perché, per stima, questo sì, però sempre, sempre che poi me la sono
0: appunto
1: dovuta andare a guadagnare, cioè nel senso, avevo un biglietto da visita a cui, diciamo, ho dovuto corrispondere una professionalità. Per cui quando penso a questo penso, va bene, sono grata, almeno ce l'ho fatta da sola.
0: E ci piace, e ci piace così. E noi vi lasciamo un attimo, intanto date una botta al ginocchio.
1: Dai.
0: Bellissimo, però tutto a posto con Lina Sastri.
1: Ah.
0: Un'altra voce meravigliosa, con Sapore Recce Rasa. A tra poco.

0: Eccoci qui, siamo con Fernanda Pinto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Adesso, dopo il nostro discorso filosofico, no, femminile, artistico, epico, ci spostiamo in vero o falso. Io ti farò delle affermazioni, dirò delle affermazioni e tu, senza peli sulla lingua, vero o falso, mi risponderai.
1: Vai.
0: Il palco ti regala energia che non si può trovare da nessun'altra parte.
1: Vero.
0: Prima di andare in scena un po' di emozione c'è sempre, anche dopo tante repliche.
1: Vero.
0: Un artista non smette mai davvero di studiare e migliorarsi.
1: Vero.
0: E soprattutto il pubblico percepisce subito quando un attore è un cantante autentico.
1: Falso.
0: Dici, non capisco. Perché ti capita
1: non
0: che...
1: Non è detto che percepisca... No, non è vero, il pubblico è capisce tutto.
0: Ci arriva più che altro, deve arrivare.
1: Però dipende, quindi dico falso.
0: Mm. La vita in tournée è glamour, ma in realtà è molto più faticosa di quanto si pensi. Ma quale glamour?
1: Vero. Ma quale glamour, vero?
0: Si mangia a terra sul palco.
1: Brava. A luna notte.
0: Ma chi le ha scritte queste? Io? No, vabbè, è normale, è vero o falso, dobbiamo alternare. A volte un piccolo errore sul palco, a volte un piccolo errore sul palco può trasformarsi in un momento magico.
1: Vero, vero.
0: Ti è capitato mai di non sbagliare, dimenticare qualche battuta ad un collega e quindi poi si arriva a un momento costruito là per la fantastica?
1: Tantissime volte, soprattutto divertente, perché poi quando si sbaglia fa sempre ridere.
0: Prima di entrare in scena c'è sempre un piccolo rito scaramantico.
1: Dipende.
0: Ce l'hai tu?
1: Io no, cioè nel senso, ce l'avevo e l'ho lasciato, l'ho abbandonato. Sì.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Non lo volevi più?
1: Non volevo dipendere da questa cosa.
0: Addirittura?
1: Sì, ma è una cosa che da poco è successa. Allora, in realtà ce l'ho sempre una cosetta, che è una sciocchezza, cioè mando un messaggino al mio compagno e lui mi risponde in un modo e fine. Questa cosa, okay, la facciamo sempre. Però poi c'avevo proprio un rito e l'ho tolto, ho detto no, io non, ma che non esiste che dipendo da questo rito. Cioè, non esiste.
0: Ma era così grave?
1: No, ma perché mi ha... Non lo so, sai quelle cose che ti vengono all'improvviso? No, non lo voglio fare.
0: Vabbè, non lo sentivi più, lo tu sentivo. Lo volevi togliere
1: quindi
0: da addosso.
1: Quindi basta, non faccio niente, vado in scena come viene, basta.
0: Cioè a me mi verrebbe da dire di cosa? No, io lo voglio sapere, no, ripetere.
1: No. Era semplicemente
0: farti una corsa,
1: un gesto che facevo, che non faccio più.
0: Vabbè, nel mondo dello spettacolo oggi bisogna sapersi reinventare continuamente.
1: Vero.
0: E lo facciamo sempre per stare sul pezzo. Adesso entriamo in una limited edition senza filtri per te. Round 1. La cantante improvvisata. Adesso devi dirmi la frase: questa sera il palco è tutto nostro, ma cantandola in tre stili diversi.
1: Sì,
0: è limited edition, dopo mi demanderai, però adesso fai finta che dici sì, ok, tutto
1: sì, ok, dai, ok,
0: ci siamo,
1: bello,
0: dai,
1: questa
0: ti piace? Allora,
1: sì.
0: Stile pop, stile teatrale, stile divertente. Questa sera il palco è tutto nostro. Allora, guarda, c'è chi ama sto gioco e non vuole
1: benissimo
0: finire.
1: Vai, facciamo.
0: Vai, questa sera il palco è tutto nostro.
1: Questa sera il palco è tutto nostro.
0: Olè, questa era la pop. È bella.
1: Se no poi qua c'è quella seconda.
0: Teatrale.
1: Qui non è cantato. Ah, potrebbe essere anche... Che stasera o palco è tutto nostro.
0: Bellissimo. E invece stile divertente, ma potevo pure evitare, però l'ho messa. Come la fa?
1: Questa sera il palco è tutto nostro.
0: Ragazzi, ma è una professionista, vedi, nella difficoltà.
1: Oh, orribile.
0: Invece è carini, da cabaret.
1: Va bene, avevo capito che si doveva cantare sempre o no? Ho sbagliato io.
0: Va bene, cantato.
1: Va bene.
0: Allora,
1: è sconvolta.
0: Faccio round finale direttamente.
1: Vai.
0: Perché so che tra pochissimo devi andare a teatro e ti voglio preservare le tue energie.
1: Brava,
0: va bene,
1: brava.
0: Lo faccio per te. Round finale, il
1: Vai.
0: Ringraziamento. Immagina di avere appena vinto un grande premio teatrale, musicale, fai il discorso di ringraziamento più teatrale possibile, ma è 10 secondi.
1: Grazie. Grazie. Non so che dire se non grazie. E veramente grazie, grazie mille, forse grazie mille è la parola giusta.
0: Esatto, infatti quella manca, cioè mille la dovevi mettere, perché senza di quella guarda avresti fatto una brutta figura. Allora,
1: grazie a te Fabio.
0: Allora, è finito, però adesso ti chiedo di scegliere una parola napoletana. Questo è il momento più identitario, quindi una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla. Così com'è, che bella così com'è.
1: Quella che a volte vorrei tenere un po' di più, agazzim.
0: E si chiude così la nostra puntata. Grazie Fernanda Pinto.
1: Grazie a te.
0: Buon lavoro, in bocca al lupo per i prossimi progetti, mi raccomando.
1: Viva il lupo, grazie. Magari un progetto insieme, chi lo sa.
0: Magari un progetto insieme, che ci siamo anche riviste, l'abbiamo scoperto oggi. Che ci siamo riviste a un casting in una
1: oggi.
0: Famosa serie, non diciamo quale. Ovviamente chiamate entrambe. No.
1: No, non ci hanno preso, no. Siamo qui.
0: Però, siamo qui a dirlo, altrimenti avremmo detto che eravamo protagonisti, che poi era lo stesso ruolo. Vabbè, l'età ci stava, Bruno uguale ci stava fisicamente.
1: Che ti voglio dire?
0: Niente, bocciate.
1: Bocciate.
0: No, il cinema è difficile, i provini sono tanti da fare, non vi fermate mai, mi raccomando, tanta cazzimma.
1: Tanta cazzimma.
0: E grazie mille per essere passata da qui e
1: attimo.
0: Grazie a voi per averci ascoltato, ma vi lascio con Rocco Hunt, A vita senza te. Ciao, baci a tutti. Ciao.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti i martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che sto facendo? Non credere se ti prometto, tutto così complicato. Quando mi sveglio scendo dal letto, mi affaccio per guardare il mondo, ma è buio questo, forse ho cambiato. Matto con giorno, nero con bianco, vero con falso, senza saperlo.

0: Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
3: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli, da Francesca Silvestre, benvenuti a questa nuova puntata di Diretta Live dedicata ai grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Oggi ai nostri microfoni un ospite speciale, Patrizio Rispo, volto amatissimo dal pubblico e interprete di uno dei personaggi più iconici della televisione italiana. Attore versatile e appassionato, Rispo ha attraversato nel corso della sua carriera il teatro, il cinema e la televisione, costruendo un percorso ricco di esperienze e incontri. Dai primi passi nel cabaret fino al lavoro sul palcoscenico e sul set, ha saputo distinguersi per la sua capacità di raccontare storie con autenticità e sensibilità. Il grande pubblico lo conosce soprattutto per il ruolo di Raffaele Giordano nella storica soap Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 1996. Un personaggio entrato nel cuore degli spettatori grazie anche alla sua ironia, alla sua umanità e a quella saggezza semplice che lo rende da sempre un punto di riferimento all'interno delle vicende di Palazzo Paladini. Nel corso della puntata ripercorreremo insieme a Patrizio Rispo le tappe fondamentali della sua carriera, dagli esordi nel mondo dello spettacolo fino al successo televisivo che lo accompagna da quasi 30 anni. Non mancheranno aneddoti, curiosità e retroscena legati al suo storico personaggio e alla lunga esperienza sul set di una delle serie più longeve della televisione italiana. Un viaggio tra memoria, passione e racconto per scoprire da vicino non solo l'attore, ma anche l'uomo dietro un volto che da anni entra ogni giorno nelle case degli italiani.

0: Questa era Invece No di Pino Daniele, per introdurre un grandissimo artista, un amatissimo personaggio che tutti conoscete perché ogni giorno entra nelle vostre case ormai da 30 anni con un posto al sole. Oggi abbiamo l'onore di avere qui in studio Patrizio Rispo. Ciao Patrizio, benvenuto.
1: Ciao, onore e piacere mio. Stare in radio mi ricorda i bei tempi di una volta. Io ho cominciato come tutti, poi quelli che si sono approcciati a questo mondo sono passati tutti per la radio.
0: Ah, non lo sapevo.
1: La radio è un laboratorio meraviglioso, poi chi ne è la dimostrazione è Fiorello, che sperimenta in radio e poi porta in teatro, in cinema e televisione. La radio ti dà la capacità di gestire velocemente il linguaggio, la battuta. No, è un mezzo meraviglioso. E poi si possono fare effetti, finzioni. Facevamo due sceneggiati, i radio gialli.
0: Qui a Napoli tanti ne facevamo, proprio gli sceneggiati radiofonici.
1: Avevamo degli studi con la sabbia a terra, con il vetro, con il metallo, facevamo tutti gli effetti noi rumoristi, era bellissimo, un bellissimo periodo. Poi abbiamo fatto i DJ, tutti quanti siamo passati per le radio libere. Insomma, stare in radio mi rende felice.
0: Sì, anche perché è intima, uno si sente molto libero in radio, non è come davanti alle telecamere, no? Che vabbè, ormai tu sei proprio padrone, come se fossi a casa tua.
1: No, infatti mi manca un po' la telecamera, Cioè ora le radio
0: faremo presto una visual radio.
1: Sì, perché ormai le trasmettono le immagini anche le radio, è carino.
0: No, infatti rende tutto più dinamico. E insomma, adesso ti senti più Patrizio Raffaele, dopo tanti anni, 30 anni, non hai una sorta di doppia identità?
1: Una sorta, io sono totalmente bipolare, io dico sono sanamente bipolare, perché e guarda che è reale la cosa, non è una battuta, perché convivendo 30 anni con un'altra persona che ha il predominio della mia giornata, perché io vivo 8-10 ore da Raffaele e 3-4 da Patrizio, per cui c'è stata una fusione sulle due personalità e sulle due storie che hanno generato una terza identità, che è questo Patrele, che sarebbe, cioè io sono il frutto di Patrizio e di Raffaele. E poi mi è comodo usare Raffaele, che è conosciuto e amato da tutti, quindi anche nel mio approccio giornaliero quotidiano, quando parlo con una persona, loro mi chiedono di essere Raffaele e io sono Raffaele, il che mi consente di essere ancora un po' giullare, un po' infantile, perché probabilmente all'età mia, se mi comportassi come Raffaele e la gente non mi conoscesse, mi prenderebbero per un idiota, perché insomma, voglio dire.
0: Beh, insomma, però Raffaele ha più quel saggio, quello che risolve i problemi di tutti.
1: Sì, è voluto bene, ma guarda che comunque anche agli inizi, anche prima di perdere quella parte di Patrizio e assumere quella di Raffaele, ci somigliavamo molto. Io mi ho dato molto a Raffaele come suggerimenti, gli sceneggiatori hanno raccolto molto degli stimoli che erano le mie curiosità, il mio modo empatico di rapportarmi, il mio amore per la musica. Insomma, ci siamo dati tutti e due molto, va.
0: Io so che è un po' come Totò, tu leggi il copione.

0: mi è consentito entrare e uscire dalla partitura. Poi l'ho anche meritata negli anni, perché hanno visto che quando esco improvviso, insomma, è consona la cosa, non ha disturbato la sceneggiatura, che io rispetto comunque, perché io so che ci sono degli appuntamenti che devo dire, perché servono magari fra un anno, fra due, fra tre, servono alle scene dei miei colleghi. Però io dico sempre che esistono tanti modi di fare l'attore quanti attori esistono, perché ognuno ha il suo metodo, il suo modo di stare e di godere in scena. Io sono molto francese, inglese, cioè là dicono jouer, insomma, secondo molto il gioco. Io lo prendo molto alla leggera, anche nei miei social io mi definisco un essere umano che per lavoro fa l'attore. Molti miei colleghi invece rimangono incastrati, quindi diventano
1: il
0: attori
1: personaggio sempre. E si prende
0: sì, l'attore si
1: serio.
0: Muove in un certo modo, parla in un certo modo. Io invece sono a pane e a pepe a ruoli, proprio mentalmente sono molto leggero nel mio approccio sul lavoro. Per esempio io in prove, il che è una grande palestra per i giovani che sono cresciuti con me, io gioco molto sulla... non leggo, non provo la parte scritta, la leggo ma comincio a giocare con toni assurdi, cambio le parole, uso le cose così, ma è un modo per approcciare la scena senza ripeterla, perché sennò diventerebbe finta. Però in quel momento io l'assimilo, la so la scena vera, però pure per i miei colleghi non sanno mai dove vado a parare.
1: Ma cos'è che ti ha spinto a fare l'attore? Ti ricordi un momento proprio della tua vita in cui hai capito che questa era la tua strada?
0: Sì, una supposta schizofrenia. Io fin da bambino, quando stavo con i bambini, mi lasciavo andare in bambino, ma già se entrava un adulto nella camera, io ne sentivo la presenza, mi ponevo dal lato suo. Io ho sempre sentito molto gli altri e li assecondavo nelle loro scelte, cioè i loro perché diventavano i miei. Io da ragazzino frequentavo tutti i parenti che i miei genitori neanche conoscevano più, e andavo a curiosare dai ghisi più sperduti, volevo sentire storie, andavo nelle botteghe degli artigiani, stavo lì, facevo calzolaio, stavo 3 ore a guardare l'operaio che metteva il catrame, mi incantava con quella precisione a terra. Insomma, sono sempre stato attratto dagli altri, anche nelle loro scelte, nelle loro passioni. Allora frequentavo l'amico che faceva paracadutismo, buttavo con paracadute. Quello che sciava, sciavo. Quello che dipingeva, dipingevo. Quello che suonava, suonava. Mia madre vedeva cambiare inutilmente queste mie passioni, i miei interessi ogni 3-4 mesi. Dice, questa è una bandiera al vento, non farà niente nella vita. Invece in Nuce era questa capacità di raccontare gli altri, di non accontentarmi dei miei perché, ma proprio di rubarne quanti più è possibile.
1: E questo ti permette di entrare e uscire dai personaggi.
0: Ma io lo faccio come bambino, cioè io non recito, io veramente divento. Io se vado al cinema a vedere un film d'azione, io per 2 giorni sono quella gente lì, mi muovo da Sean Connery, me lo porto appresso, cioè una schizofrenia, cioè il metodo Strasberg innato. Però questo faceva sì che appunto io ho avuto degli insegnanti meravigliosi. Oggi parliamo di crisi della scuola, ma se ne parla da quando io andavo a scuola. La scuola è fondamentale, cioè io dico sempre meglio avere e rispettare e gratificare un buon insegnante oggi che uno psicanalista dopo. Tu non puoi mettere alle 14 un adolescente in mezzo alla strada, esce da scuola e ti aspetti che studi, che faccia sport, che faccia musica, che faccia arte, cioè quello c'ha gli ormoni impazziti, ma tu quando acchiappano, ragazzi? Allora, ai miei tempi io stavo a scuola con i Barnabiti fino alle 5. Facevamo i compiti con gli insegnanti, poi suonavo la batteria, facevamo la commedia teatrale, facevamo lo sport, ma là eravamo costretti a fare. Alle 5 uscivamo ed eravamo liberi di fare gli scapocchioni come tutti, ma il nostro dovere, i nostri stimoli avevamo già suonati e rispettati, capite? È fondamentale. E lì i Barnabiti furono a capire che questo ragazzo schizofrenico, perché loro dicevano proprio che vedevano il singolo, non la massa, tu va a fare la campagna. Tu puoi fare il medico, cioè un po' alla giapponese, alla cinese, cioè loro
1: anche
0: vedevano,
1: perché ti vedevano tante ore durante il giorno e quindi
0: loro seguivano la personalità, capivano, cioè approfondivano, pure se ci leggevano che avevamo dei problemi ci chiamava il padre spirituale, il prese, cioè erano degli istitutori, come veramente io li ricordo con grandissimo affetto e ne sono riconoscente. Insomma, per fartela breve, loro dissero, capirono che era un artista. Inizialmente io approcciai con la musica.
1: Con la batteria, dicevi?
0: A batteria, sì, no. Allora, io ho avuto la disgraziata sorte di avere nella mia scuola ma una marea di musicisti che poi lo sono diventati professionisti, ma musicisti bravissimi, Roberto Fedeli, Enzo Nini, In Opress,

0: stavano tutte a scuola in classe con me, per
1: dai,
0: cui
1: bellissimo.
0: Già dalle medie loro suonavano insieme, facevano già i locali al liceo, quelli del Porto, gli americani, il Marocco, eccetera. E quindi erano non solo bravissime, io approcciavo in quel momento, ma poi avevano già tutti gli strumenti coperti nelle band, per cui facevano bara da tromba. Mi comprai la tromba, che è difficilissimo, ma non era cosa per me. Cominciai a fare il percussionista, andavo appresso appunto a Antonello, che era il batterista dei No Press. Però poi dopo capii che non era una corda, un dono del Signore, non me l'aveva dato, era come sempre una mia forzatura, perché sono di carattere, mi sono imposto un doni che il Padre Eterno non me l'aveva dati, me li sono creati. Questa è una mia connotazione, una mia caratteristica. E cominciai con le commedie a scuola con i Barnabiti, da lì ho iniziato e non l'ho smesso più.

0: quando hai iniziato Il Posto al Sole, ti ricordi il provino? Com'è stato?
1: Allora, lì andiamo a toccare un'altra cosa caratteristica mia. Tu mi vedi come sono fisicamente, tranne le rughe, ero già così a 18 anni, cioè avevo i capelli già bianchi, la barba già bianca, la voce molto baritonale presente. Esatto. Per cui io ero sempre fuori ruolo. Quando andavo a fare i provini, ne ho fatti tutti, veramente una quantità enorme. C'era sempre il farmacista più farmacista di me, o il giovane, il fidanzato più bellino, più fidanzato di me. Insomma, ero sempre fuori ruolo. Però era famosa la mia memoria. Cioè, io guardo una scena e te la faccio al volo, poi l'hai visto tu perché sì, abbiamo lavorato insieme un po'.
0: Assolutamente.
1: Ho questo dono del Signore, inutile se vuoi, se non per fare
0: perché
1: quello
0: no,
1: che
0: inutile,
1: faccio.
0: Inutile, importantissima.
1: Che tengo questa memoria fotografica. Per cui capitò che io cominciavo a fare delle sostituzioni al volo, si ammalavano attori, mi chiamavano e sapevano, si era sparsa la voce, che io in 3 ore facevo la commedia. Questo è un danno
0: vissuto.
1: Per cui entravo poi nelle compagnie e ci sono rimasto 6, 5 anni, 4 anni, ma mai con il provino. Cioè, il provino ero sempre superato da uno più giusto di me. Io ho fatto sostituzioni storiche nell'Arturo Uigo, la regia di Giancarlo Sepe, che ci fu un attore anziano. Tu sai, le regie di Sepe coinvolgono molto musicalmente, sì, i balletti, le coreografie, una fatica mostruosa. E il ruolo che faceva questo ministro nell'Arturo Uigo era un attore anziano che non resse il ritmo. Quindi già a Prato, alla prova generale, mi chiamano da Roma e dicono: senti, te la senti andare in scena? Noi fra 3 giorni debuttiamo. Io andai lì, mi trovai in piena prova generale. Il regista tutto pensava tranne che a me. Io per cui stavo dicendo: scusate, ma che devo fare? E mi spiegavano, non capivo niente. Ma la cosa
0: bella... E come te la cavassi alla fine?
1: Eh?
0: E come riuscisti poi alla fine a...
1: No,
0: andai
1: in scena, ma la cosa bella, io facevo questo ministro corrotto da Eros Spagni, che faceva Arturo Uigo. La mia prima scena, quindi immagina l'adrenalina, la tensione che io vivevo in la prima a Prato. C'era la scena, era tutta la situazione fatta da Pagni che mi cercava di corrompere, aveva una musica marziale sotto e noi ci muovevamo e dicevamo le battute a tempo di musica. Quando parlavo io invece avevo una rumba che mi prendeva in giro perché sopportavo questa corruzione. Comincio questo monologo in risposta a Eros Pagni, arriva uno sotto la platea e comincia a inveire su di me. Uomo di niente, imbecille, ladro, cose, questo, urlavo.
0: Tu coi fascisti?
1: Io guardavo Pagni e dicevo: scusate, ma non mi avete detto questa scena, nessuno mi ha spiegato. Però io facevo: vai avanti, vai avanti. E io pensavo: ma chi sei? Non mi hanno detto la scena, ma che sta succedendo?
0: Pensavi invece, che fossi all'interno della scena?
1: Sì, che non me l'avevano fatta provare. Invece, perché non capivo niente in quel momento, invece era un attore che era stato protestato da Sepe, che la sera della prima venne a contestare proprio nella scena mia. Io ti giuro, nel palo, questo che correva nella sala, lo rincorrevano, io là dentro con la musica sotto, pensa il panico.
0: Quindi la tua capacità improvvisativa in quel momento riuscì.
1: No, là era panico, però lì fu proprio sopravvivenza. Un'altra sostituzione storica al volo fu sotto banco di Domenico Starnone, dove muore purtroppo il fratello di un nostro collega, Antonio Petrocelli, un attore bravissimo, e chiaramente lui lascia la compagnia, parte, va questa situazione drammatica in famiglia. Mi chiama Guerra, l'impresario, che poi era l'impresario anche di Aldo, Giovanni e Giacomo. Sapevano di questa memoria, avevo la mia prima moglie in compagnia con loro, quindi mi avevano anche visto alle prove, amico di Silvio. Mi chiamano a Roma, non c'erano ancora i telefonini, quindi col fax: senti, per rischia falsa sostituzione a Milano, abbiamo il nazionale strapieno, incasso strepitoso. E dico: sì, vabbè, ti mandiamo il fax, prenditi l'aereo. Io fico con questo fax nell'aereo, mi leggo questa parte, questa commedia. Arrivo e Guerra in macchina, come entro in macchina, fa: senti, lo so, ma ti dico una cosa, insomma, un po'. Ti dico, ti do la stessa paga di Silvio Orlando se vai in scena stasera. E io pensai: mo, se vado
0: come
1: stasera
0: fascisti,
1: non mi può pretendere niente, domani questo già comincia a pretendere. Ok, andiamo. Io avevo un po' il copione, io facevo questo ingegnere, facevi collaudi, quindi avevo queste cartelline, leggevo la scena, no? Non si accorsero di niente, fece, ma ancora se lo ricordo, Guerra.
0: E la volta invece in cui ti sei più divertito?
1: No, io in teatro mi sono, ma in teatro anche, io anche qua dopo 30 anni io la mattina arrivo e mi diverto. Per me veramente guai se non mi divertissi. Sarebbe allenante. Invece io qua colgo l'occasione, non mi ripeto perché appunto mi annoio da solo, quindi cerco di cogliere le occasioni quando il personaggio mi dà degli stimoli, magari faccio il drammatico, lo faccio fino in fondo, non mi porto appresso una maschera, faccio l'amante con mia moglie, sono passionale, faccio scemo con mio cognato, cioè recito ruoli che probabilmente sono corde che nella vita uno non suona neanche, insomma cerco di cogliere le occasioni, ma io qua mi diverto con le maestranze Rai, giochiamo fra di noi, c'è un'atmosfera che...
0: C'è ormai una grande famiglia, soprattutto sì, dopo tanti anni.
1: Ma quella è la mia vera famiglia, io lo ripeto sempre, io sto più con voi che non con la mia, io la sera sto 2 ore, i miei figli non li vedo proprio, uno sta a Roma, uno sta a Milano, per cui il mio rapporto filiale io lo vivo con Ilenia, con Viola, con Francesco Vitello, che ce l'ho tutti i giorni,
0: una frequenza,
1: ma magari venissi miei con questa frequenza. Ma poi la cosa bella è che le problematiche tra padre e figlio vengono scritte in sceneggiatura e vengono risolte in sceneggiatura, quindi è l'optimum proprio. Invece a casa mia vai a risolvere le situazioni.
0: Infatti una delle caratteristiche proprio di Raffaele è quella di risolvere i problemi di tutti quanti, di questa grande pazienza e anche un po' questa interna, un po' la filosofia di vita napoletana.
1: Sì, noi siamo empati, ma questo è dato proprio dalla nostra storia. Noi ci hanno conquistato tutti volevano invadere Napoli, ma perché? Perché Napoli è meravigliosa. Cioè tu fai una guerra, un'invasione per avere quello che non è a casa tua, no? Noi ci siamo mai mossi da qua, ma mai fatto una guerra a nessuno. Ma perché? Tutti sono venuti, noi tutti abbiamo accolto e ci siamo mischiati. Noi siamo una razza unica, con un DNA, siamo veramente un sangue selezionato nei secoli e abbiamo questa capacità di accogliere. Noi abbiamo sempre accolto e ci siamo arricchiti. Cioè metti pure i dolci nostri, la cassata, la pastiera, sono tutti dolci che vengono da questa contaminazione mediterranea.
0: Assolutamente, anche il nostro babà in realtà è austriaco.
1: No, ma pure il croissant, il cornetto è austriaco, la cassata c'ha una tradizione siciliana, quindi araba, la pastiera, cioè il greco, il grano dei greci, facevano le riserve, no, per l'inverno, poi rimaneva e quindi venivano a fare i dolci.
0: Insomma, veramente è una città porosa che accoglie e restituisce questa grande energia.
1: Allora, quando vengono sul set a trovarci, tutti incantati di Napoli, non si finisce mai, è la sesta volta che vengo, ho scoperto nuovi monumenti. Ma la cosa che li incanta sono i napoletani. Dice, ma noi qua non rimaniamo mai soli, tu chiedi un'informazione, dopo 2 ore ti trovi a prendere il caffè a casa del signore. Cioè
0: certo,
1: ti
0: Napoli è proprio un teatro a cielo aperto.
1: Ma anche per noi artisti è uno stimolo, io ho vissuto 20 anni fuori, ma qua è, tu esci e stai sempre con l'adrenalina pronto, perché è una battuta, è uno stimolo, è un'invenzione, una scoperta, no, è una città molto stimolante.
0: E la fortuna di poter fare l'attore a casa tua? La vedi come una fortuna o come un limite?
1: Per me che ho vissuto 20 anni fuori, mai pensavo di tornare a Napoli, perché era difficile fare il nostro lavoro a Napoli. Per me è stata una fortuna.

0: Invece nel cinema con pacco contro pacco contro
1: ma
0: pacco
1: guarda, lasciamo chiudiamo l'argomento. Io faccio questo lavoro per fare cinema, e la cosa più somiglia al mio modo di pensare di fare l'attore, cioè scrivere così, questa naturalezza, buttare, parlare con gli occhi, cioè il minimo. Io ho fatto di tutto, pure cantato, che sono veramente il miglior peggior cantante napoletano. Ho fatto cabaret, il cinema è la cosa che ho fatto di me.
0: Forse secondo te perché? Può essere anche questo ruolo di Raffaele in qualche modo.
1: Ma sarà pure quella faccia che ti dicevo io, che è una faccia particolare.
0: Però no, funziona così tanto in televisione?
1: E l'ho imposta, perché come ti dicevo, io ho imposto, ho cambiato il mio destino, cioè io ho forzato io le compagnie teatrali che ho fatto, le ho fatte io, perché io creavo i rapporti. Io non ho mai ricevuto un copione, un'offerta, no, l'ho sempre creato io le occasioni. Tutti mi vogliono bene, tutti fanno. Io ho una grande forza data dal pubblico, ma l'ambiente l'ho sempre dovuto io attaccare, cioè io non ho mai avuto una telefonata in un regista, sai, quelli dicono, sai, sto scegliendo, sto vagliando fra i copioni. No, io gli unici copioni che mi arrivano sono quelli dei ragazzi che debuttano. Ho fatto tutti i cortometraggi, tutte le opere pie, dico sempre di sì. Ma è conflittuale il mio rapporto col cinema. Ho fatto un film perché l'ho prodotto, L'era legale, con la regia di Enrico Caria, che raccontava una Napoli rivoluzionata da un guardiamacchine che poi somiglia a Benvenuto Presidente, che ho fatto un paio d'anni dopo.
0: Quello è divertentissimo, mi è piaciuto tantissimo.
1: È un po' ispirato all'era legale che ho fatto io.
0: Senti, un'altra sua grande passione, io so, è la cucina.
1: Sì.
0: Hai scritto anche un libro proprio di cucine.
1: Là, per dirla tutta e dare onore, il libro fu scritto da mia madre e mio padre, che raccolsero questa collezione di fogli e fogliettini, sai, che si scrivono le ricette,
0: sì,
1: a casa di zia Carmelina, andavi a mangiare, come buono sul ragù, fammelo segnare, dammi carta e penne, e ti segnavi tutte queste cose. Quindi c'era, nella nostra tradizione, c'erano sei genovesi: la genovese di zia Carmelina, genovese con l'osso prosciutto, quella con la carne macinata, quella col salame napoletano, tutti questi foglietti della nostra tradizione. I miei genitori lo raccolsero anche perché forse sfiduciati nelle mogli di oggi, che sono poco avvezze a fare con passione la cucina. Ma poi la mamma, quando deve cucinare tutti i giorni, è chiaro, non c'ha più.
0: Poi ormai andiamo, è un mondo in cui si va tutti di corsa,
1: di
0: quindi
1: corsa.
0: Anche dedicare tanto tempo.
1: Fecero questo libro che io poi ne feci, lo riscrissi, lo impapuzzai, lo feci editare e ne feci la mia prima bomboniera di nozze. Questo libro poi capitò nelle mani qua dei dirigenti Rai, diventò il gadget natalizio della Rai, poi andò nelle mani di... Insomma, cammina lui solo, ormai sono 20 anni che cammina questo libro, Un passo al sole. Ma invece, per chi volesse curiosare, perché la prima domanda che mi hai fatto tu, ma tu ti senti più Patrizio, più Raffaele?
0: Esatto.
1: Allora, molti mi conoscono e sono convinti di conoscermi, ma come Raffaele, invece come Patrizio... Ho detto prima non sapere chi è, sono io, però ne racconta la mia storia mia moglie, che è una scrittrice, ha scritto 3 libri, e questo libro che è appena
0: uscito,
1: Ho sposato Napoli. Per cui chi volesse conoscere un po' la mia storia, tutto quello che ho fatto, e ne ho fatte parecchie, perché per mantenermi a Roma io ho fatto il venditore a Porta Portese, il cavallaro.
0: Ma non lo sai che dopo noi l'ascolteremo, faremo una doppia intervista in questa puntata. Dopo verrà anche tua moglie.
1: Allora,
0: abbiamo presi separati, così direte tutta la verità.
1: Allora parlerà lei.
0: Non mi sentirete condizionati. No, ma mi piace sentirlo da parte tua.
1: Beh, io l'ho fatta veramente. Ma vedi, quando ho fatto tutti questi lavori per mantenermi a Roma, a parte il fatto che guadagnavo di più facendo questi lavori che faceva l'attore, perché era molto precario, molto saltuario. Ma io li vivevo, mo torniamo al fatto che quando ero ragazzino andavo per botteghe e mi sentivo altro, io diventavo quello, cioè facevo Porta Portese, io ero proprio, non ti dico un magliaro, ma quasi, compravo la roba a Resina e la vendevo sul cofano della macchina a Porta Portese, ma mi divertivo, cioè giocavo, era per me, era un film. Ho venduto per Christie's e Sotheby's opere d'arte, ero un antiquario inglese vestito proprio all'inglese, cioè per me erano tutti film. Sono stato in Australia perché ho inventato un calessino per il trotto. Sono stato 6 mesi a Perth, a Fremantle, che poi è strano. Io in quel periodo lavoravo e mi trasferì in Australia a Fremantle e oggi lavoro per la Fremantle.
0: Quindi vedi, c'è un nome che è un destino quasi.
1: Strano, nella... cosa. È molto strano.

0: cosa cambieresti del tuo personaggio? C'è qualche volta che non so, qualche puntata, qualche strand che dici no, questo mi scoccio di farlo, vorrei farlo diversamente?
1: Mi scoccio, alle volte io cerco di sterzare, alle volte è troppo buono, non gli succede mai niente di rivoluzionario.
0: Ti sei mai scontrato con gli autori? Vorrei che facessi
1: no, gli autori li teniamo blindati in una stanza, perché se così non fosse, tu pensa, tutti noi andremmo a chiedere scrivimi questo, perché mai scritto quello, per cui stanno chiusi, non si sanno chi sono, vengono eletti, vengono sottratti a Sorozzi, sono blindati. No, però io giustamente, io da un lato sono felice di aver fatto questo lavoro per 30 anni, perché veramente è una lotteria. Fare l'attore e recitare 300 giorni all'anno è miracoloso. D'altra parte avrei voluto anche fare altro, cioè riconosco che questa è una fortuna, però il nostro lavoro è inventare vite. Per cui io quando mi dicono che personaggio vorresti fare, gli dico sempre quello che non mi affideresti, cioè più è lontano da me più mi diverte. Per cui fare 30 anni San Raffaele, se non sterzarsi ogni tanto, però alla lunga vorrei essere pure stimolato in altro modo.
0: Infatti secondo te questo fatto di fare anche un ruolo uguale per 30 anni ti ha, prima parlavi del cinema, ti ha un po' penalizzato anche nel cinema, perché se uno ti vede anche nel video ti associa subito a Raffaele?
1: Senti, dicono di sì, però poi lo dicono solo di noi, perché poi tutto il cinema americano ha sempre attinto, tutti vengono dalle serie televisive, Michael Douglas, tutti hanno fatto le serie televisive, per cui anzi è una palestra e ci dà un mestiere.
0: Forse
1: che
0: è un'ottusità dell'Italia, che in realtà
1: è una
0: snobberia, sì.
1: Ma è una snobberia che esiste per quelli che non fanno parte del circoletto, perché poi gli altri tu giri canale e fanno lo sceneggiato sull'altro canale, il film, le cose. Però per noi c'è questa cosa, siete troppo legati ai personaggi. Ma guarda che è proprio il pubblico che chiede perché non fate un'altra cosa, vi ho visto in Caruso, vi ho visto in Gomorra, perché voi lo fate delle cose e loro sono felici di vederti cambiare. Invece l'ambiente, chi decide, c'ha un po' di sorta di sì, di snobberia ce l'ha.
0: Prima parlavi della musica, so che tuo figlio è un musicista, come hai preso questa sua scelta?
1: Senti, io capisco mio padre, che è morto con il libro di amministrativo, che era l'unico esame che a me mancava per la laurea in giurisprudenza, e oggi capisco perché si è ostinato fino alla fine, anche vedendomi in età matura, dice fatti questo esame, perché il piano B è fondamentale. Io so, e alle volte ho anche un'ansia retrospettiva, dico maronna come me la sono giocata, era dura, perché potevi veramente trovarti per strada, perché fare questo mestiere, sai quanti ne conosco di talento che mi sono persi per strada, oppure che sono costretti a lavorare 15 giorni all'anno, cioè è un
0: il
1: mondo,
0: talento non basta, come dici
1: è un mondo
0: tu,
1: faticoso,
0: come dimostri tu,
1: è un mondo
0: ci
1: faticoso.
0: Vuole il carattere anche, forse è
1: no,
0: ancora
1: ci
0: più importante.
1: Pure la fortuna. Io a 40 anni ho trovato un po' di pace qua, proprio trovando un posto al sole, quindi per cui lo ritengo un miracolo, però è difficile. E io ora ho un figlio che fa il cantante rock a Milano, un altro che fa il regista, direttore della fotografia, fotografo a Roma. Sono due carriere ancora più difficili della mia. Io ho fatto tutto perché non facessero gli attori, ma chi sa, hanno rilanciato, per cui insomma.
0: E come padre riesci a mantenere questa saggezza e anche questa pazienza?
1: No, sono ansioso, cerco di evitarmi di accollare le mie ansie a loro. Infatti il fatto che se ne siano andati fa benissimo, perché io pretendevo molto, ero molto presente, invece la madre è molto più zingara di me. Fai, lasciali fare, falli fare, perché lei appunto è una che a 16 anni è partita e se n'è andata. Io sono molto più apprensivo, già nelle mie telefonate, le mie cose. Anzi, ma sto leggendo un bellissimo libro che leggo a voi ascoltatori, che consiglio a voi ascoltatori, il complesso di Telemaco, direi Calcati, proprio per gestire le mie ansie nei confronti dei figli.
0: Ah, bellissimo, lo leggerò anch'io subito. E se potessi adesso cambiare la tua vita, scegliere un tuo ruolo, quale faresti? Ti sei mai visto ad esempio in un ruolo anche di un regista?
1: No.
0: O comunque no, regista no.
1: No, io
0: invece come ruolo proprio di attore,
1: l'attore di film americani, io amo il cinema in costume. Io amo i cavalli, io sono un cavallo, sono stato un cavallo in un'altra vita sicuramente. Se voi mi vedete in radio mi state vedendo, c'ho il torace, il busto grosso e gli arti esili ed eleganti. Sono proprio cavallo anche di umore. E io quando ho un attimo di tempo mi vado a cavallo o a sella o con i cavalli a trotto, è per me fondamentale. Perché mai quella domanda qual era che mi hai fatto?
0: qual è il personaggio che ti piacerebbe
1: per cui io vorrei fare l'attore famoso di film anglosassoni in costume.
0: Ah, perché anglosassoni in costume.
1: Bello. A me basta che c'è un film che c'ha i cavalli, carrozze, io ripeto. Il cinema che racconta quattro tavole in una seggia, dico, allora c'è la televisione per fare questo. Mi piace il grande respiro.
0: Io so che tu sei anche un grande imprenditore, vabbè, non facciamo pubblicità, però insomma che nella vita
1: lasciamo stare il ristorante che vi consiglio tutti di andare perché non fa pubblicità, la faccio io. No, ma invece ho fatto una cosa per i giovani alla quale tengo molto. Allora, con un mio amico, un imprenditore molto importante napoletano che ha vissuto 45 anni a Parigi, ha creato una società di sicurezza informatica, ha lavorato con i servizi di sicurezza americani, con i governi, con le banche, cioè aveva sede a Singapore, a Parigi, a Milano. Insomma, un imprenditore molto importante. Ha venduto questa società e ha deciso di tornare a vivere a Napoli. Un anno fa, parlando a cena, mi raccontava: ma tu lo sai che fra i miei migliori manager, operai, ragazzi, eccetera, sono tutti del sud Italia, molti di Napoli, Sicilia, Puglia. Perché se i ragazzi se ne vanno? Io mi sono reso conto delle menti più brillanti che se venivano tutti quanti da là. Vabbè, abbiamo cominciato a parlare, una cena eccetera, io dicevo pure, tu non sai, qua abbiamo tolto ragazzi dalla strada, c'è veramente un accordo. Insomma, ci siamo scambiati quelle cose che sappiamo. Dopo un anno mi chiama, un po' come Whoopi Goldberg, mi chiama dopo un anno e mi dice: senti, io ci ho pensato, io mo vengo a vivere a Napoli, facciamo una cosa per far rimanere qua queste menti, questi ragazzi, perché poi mi sono reso conto anche che vogliono tornare, non è che sono contenti di essere andati via. Aiutiamoli a partire. Io chiaramente il mio settore è tecnologico, quindi scegliamo delle start-up e diamogli la possibilità di usare la rete commerciale che ho io e altri miei amici soci con i quali ho parlato di questa cosa, e gli offriamo la rete, l'aiuto, il tutoraggio, insomma li acceleriamo. Infatti abbiamo creato questa associazione, si chiama Accelerare.2.
0: Bellissimo.
1: Sono dei grossi imprenditori mondiali, c'è un grande imprenditore argentino, uno francese, insomma capitali sostanziosi con i quali noi possiamo anche sostenere la cosa quando servono anche dei capitali, però questo non toglie, lo facciamo non solo per aiutare i ragazzi a partire, ma anche per far sì che rimangano e nascano nuove aziende in Campania. Quindi
0: questo è bellissimo,
1: anche, quindi anche l'imprenditore che fa da tutor diversifica e conosce un'altra realtà. Per ora abbiamo selezionato 6 startup geniali.
0: Quali
1: una
0: sono?
1: Sulla sicurezza delle truffe bancarie, si chiama Decrypto. Un'altra è un combustibile solido per droni, satelliti, eccetera. Un'altra è sulla telemedicina, che monitora praticamente l'operaio sul lavoro, quindi vede se c'è un abbassamento di pressione, se sono impalcato. Insomma, sono 6, una più interessante dell'altra.
0: Quindi ricordiamo?
1: Accelerare.2.
0: Accelerare.
1: Fammi sentire parlare.

0: Che consiglio daresti ad un giovane che volesse intraprendere la carriera d'attore?
1: Di fare un piano B, perché sono lavori questi dove si rischia di perdere la dignità, ci si indebolisce anche nell'approccio poi con chi ti deve dare lavoro. Avere una tua dignità, una tua consapevolezza, una tua cultura, magari anche una tua autonomia economica, fino a quando non sfondi qua, e non andare a pietosire quello che ti spetterebbe fare, cioè un ruolo, un progetto, e non rientrare nelle voglie e nelle scelte di chi ti chiama, è importantissimo, se no si rischia parecchio.
0: Da quello che ci hai raccontato, hai sempre avuto degli obiettivi molto chiari, li hai perseguiti e li hai raggiunti, ma c'è mai stato qualcosa che avresti voluto fare diversamente, un treno che è passato che non è colto, qualche rimpianto?
1: No, io il rimpianto, sai qual è? Che non ho visto treni passare. Io avrei voluto dei maestri, dei treni passare magari, che da rimpiangere perché non sono salito. Invece io l'ho sempre cercato, sono andato sempre a correre dietro un treno che era già passato, cioè il treno non si è mai accorto, si è degnato di fermarsi e farmi salire, così come un maestro non mi ha mai scelto e mi ha spinto a fare. Ho sempre molto faticato e fatico ancora a mantenere quello che ho.
0: Quindi ti sei costruito molto da solo e tutto quello che sì. hai lo devi soprattutto a te stesso.
1: Devo dire di sì, ahimè, non lo dico con piacere, ma è così.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo di tutto quello che ci hai raccontato, di averci resi parte della tua vita e di tutto quello che stai facendo e di queste anche pillole di saggezza che ci hai dato. Una curiosità, la pastiera come la fai col grano passato?
1: Allora, mio nonno era Giovanni Scaturchio, quindi io la pastiera facevo un numero di telefono e dicevo: mi mandate una pastiera, perché era sempre la migliore. Ancora oggi la pastiera di Scaturchio è, devo dire, a Napoli io sono molto impiccioso perché sono una buona forchetta. La pastiera, sai qual è la cosa? Puoi dosare bene i fiori d'arancia, la ricotta, quello che vuoi tu, l'umidità.
0: Esatto.
1: Cioè la pasta frolla e l'interno deve essere un'unica pasta morbida. Io posso fare pubblicità a tre pasticceri qua, così mi fai fare anche contento. Scaturchio, Sava Sandile era mio nonno, era pastiera number one. Bellavia per Germano fa
0: Germano che
1: pastiera, e Carletto Antignano.
0: Insomma, questo non lo conoscevo.
1: Stava vicino a Napoli, un grandissimo pasticcere.
0: Sarà da approfondire queste conoscenze golose.
1: Vabbè, Germano te la faccio mandare domani. Scaturchio non ci appartiene più, quindi non te la posso.
0: Invece il tuo piatto preferito?
1: Amo, qua, vedi, si collega.
0: Quello che ami mangiare, poi quello che amo.
1: Si collega al mio fatto di come io faccio l'attore. Mi piace improvvisare, per cui i primi piatti. Perché io parto con fare un primo piatto, un bucatino, però apro il frigorifero, voglio fare matriciana e poi comincio a mettere secondo quello che c'ho in frigorifero. Mi piace contaminarli, mi piace non ripeterli. Per cui con i miei primi piatti mi diverto molto. Bucatino al coniglio, stupendo. Genovesi, tutte quelle che faccio, buonissime. Le paste bianche, la besciamella, un bel sidere a besciamella, parmigiano e pepe, bellissimo. Vabbè, insomma.
0: Ma io so che anche la presenza di Whoopi Goldberg al Posto al Sole è dovuta a te, che ci hai messo tu anche lì, sei stato tu che l'hai portata qui a Napoli.
1: Guarda, allora il vero merito è quello di Iago, lo scultore che io stimo e amo moltissimo, che sta a Napoli, lo conoscete tutti, il Michelangelo del 2000, che ha sposato un'altra mia amica, Michela Ruggeri. Io sono stato invitato al matrimonio con mia moglie da Antonello Colonna, il famoso resort, lo chef, lo collega chef vicino Roma, e siamo stati 3 giorni lì. Abbiamo giocato, c'era Tom Leonardis che è il socio e il manager di Whoopi. Telefonati, chiama Whoopi, parla con Whoopi, passiamo, ridiamo e compagnia bella. Partono, finisce il matrimonio e si incuriosiscono per Un Posto al Sole, che io ho promosso in questi 3 giorni anche con la mia empatia. Mi chiama dopo un anno Whoopi e mi dice: senti, io ho sta pazza idea, voglio fare Un Posto al Sole con te. E il resto lo sapete perché l'ho detto a tutti i giornali. Insomma, è partita questa cosa e si è realizzata. Quindi è stata una sua voglia.
0: Lei ha conquistato anche lei. Progetti a stretto giro?
1: Ma Un Posto al Sole, poi mi sto dedicando ad accelerare. Continuo quando capita a fare i miei recital, uno dedicato alla vita di Maradona con Diego Moreno, uno con Daniela Fiorentino dedicato a Totò e un altro con Raffaella Ambrosino, la soprano, dedicato a Barney, il violoncellista di Haydn.
0: Benissimo, quindi...
1: con 5 musicisti, mi diverto, suono, disturbo alle percussioni e racconto queste storie.
0: e grazie per tutto quello che hai raccontato qui a Diretta Live. Grazie veramente di cuore, ti abbiamo praticamente, è stato quasi un sequestro di persona.
1: Grazie.
0: Grazie ancora.
1: Un abbraccio a tutti e siate felici.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

passa da frannasia, insofferenta, vive smaniosa, paloma povula.

mirando pe curi a crapi, si scapolavano per due gruppi. Pedro che tutto vidi e tutto sapi, si spagnava di loro, non di lupi. Dopo quelli paccati la spumente, ogni timpa diceva grunda sangue, non può di più tenere al palafonte che ancora ci iettaro troppo fango.

lontano tocchi di campana, come braceri di carbonicino, spampava senza nuvolo di fumo, uccelli maio russo, purpurino, e a ginestra pandeva profumo, e andavano cuore grande la spromonte. E generoso, come la sua gente, e umertà, tenne in bacio alla fronte dell'Appennino, uccio forte giganti.

voilà comédienne, mam, mam, bam.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Ci sono storie che nascono piano, tra sogni custoditi e palcoscenici immaginati. Storie fatte di voci, di emozioni e di passi che cercano la propria strada sotto le luci di un palco. Perché l'arte, quando chiama, trova sempre il modo di farsi ascoltare. Ciao amici di Rai Radio Live Napoli, ben ritrovati, sono sempre io Fabiola Cimminella e questa è una nuova puntata per voi, pronti ad essere collegati, perché adesso entriamo in un mondo fatto di arte, di spettacolo, di storia, tutta da ascoltare e da vivere insieme a noi qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, a Napoli senza confini. Oggi continuiamo il nostro viaggio con un'artista straordinaria. È uno spazio dedicato alle storie, ai talenti, alle passioni che attraverso sono comunque Napoli e il mondo in un certo senso. Qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli è passata a trovarci Fernanda Pinto. Ciao!
3: Ciao, buongiorno a tutti. Ciao Fabiola, grazie per avermi invitata.
2: Ciao Fernanda, insomma, tra un impegno e un altro, tra Sanremo, Napoli, Roma, Milano e il mondo intero, insomma, noi ci ritroviamo finalmente qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, perché ci siamo promessi anche a Sanremo che abbiamo fatto questa avventura parallelamente insieme, perché poi ci ritrovavamo la sera perché ognuno aveva dei propri impegni da fare, io con la radio e tu in altre mille situazioni e contesti, e per poi ritrovarci la sera tutti insieme e raccontarci un po' e rilassarci.
3: Adesso in questo momento preciso la tracheite, che è dovuta sicuramente a quella settimana a Sanremo, la mia prima volta tra l'altro, perché non c'ero mai stata e devo dire che non ci tornerò.
2: È un vortice, no, è assurdo, si dorme pochissimo, ci sono in ogni angolo, in ogni punto delle strade sanremesi e non solo, ci sono insomma tante cose da fare, poi
3: troppe.
2: Dei ritmi pazzeschi.
3: Sì, noi che non siamo i cantanti del festival, immagino loro poverini che alla fine devono anche cantare la sera. Veramente è un'esperienza, diciamo, che consiglio perché è bellissima, però non più di una settimana, ecco, se Sanremo durasse due settimane io avrei dato
2: mamma mia
3: bellissimo,
2: ragazzi.
3: Però ci siamo divertiti, poi siamo come dicevi tu, ci ritrovavamo la sera insieme perché abbiamo aperto appunto questo bar al centro di Sanremo, che era Festival al Bar, l'abbiamo chiamato noi, con Casa Surace, e quindi dove abbiamo ricreato un vero e proprio bar di paese proprio per stare
2: bellissimo,
3: tutti insieme nella convivialità, a mangiare pasta e patate, a bere qualcosa.
2: Sì, anche perché tu sei uno dei volti che racconta un po' questo format, e poi tra l'altro ci deliziavate un po' a turno di canzoni e di show reale, no? E quando succedeva questo? Quando il Sanremo, la puntata andava in pubblicità e quindi tac, si accendevano i riflettori e partiva lo show di quel momento della nostra serata.
3: Sì, sì, ognuno di noi ha le sue skills, diciamo, da utilizzare al momento opportuno.
2: No, vabbè, perché poi Napoli è piena, cioè io mi fa onore e fa piacere. Bellissimi, polivalenti, cioè nel senso che fanno polifunzionali mentre cantano, ballano, recitano, poi suonano mille strumenti, insomma, e tu sei una appunto di quelle, perché sei un'attrice e cantante.
3: Sì, diciamo che ho appeso il microfono al chiodo qualche tempo fa, però in realtà lo sto riprendendo, sto ricordando. Che per doppiare, quindi magari

0: Contenta, è stata una bella esperienza. Adesso siamo sul finire perché abbiamo già concluso i quasi 2 anni della stagione. Siamo stati in Rai.
1: Cioè, 2 anni, capito? Non 2 mesi.
0: No, ragazzi, no, quasi fa come ai vecchi tempi, dal martedì alla domenica.
1: Teatro, no?
0: Esatto, infatti sono onorata di far parte ancora di questa.
1: Di questa fetta che piano piano sta un po'.
0: Sta scomparendo,
1: sparendo,
0: assolutamente.
1: Sì.
0: No, siamo una bella compagnia pure corposa, siamo 14 attori. Insomma, è una roba che oggi si vede difficilmente, per cui è un onore farne parte. Oltre che divertente, ci divertiamo tantissimo.
1: Bene, bene. Allora, adesso Fernanda, è arrivato il momento di fare un po' switch e tornare da te bambina, no? Un po' dalla tua partenza, dai tuoi sogni, da quello che eri da piccolina, se ti ricordi, penso uno un attimo si sofferma, non lo facciamo mai perché è sempre un po', non so, c'è chi ama essere nostalgico, c'è chi piace rivedere le fotografie, ad esempio.
0: Odi.
1: Cioè, non odio, sfuggo, scappo.
0: Io
1: proprio può capitare una volta all'anno.
0: Io sono un po' nostalgica di carattere. Vabbè, del resto sono del segno del cancro, che è un malinconico. Mi salva un po' la mia cuspide con Leone, che mi dà un
1: io
0: po' di forza,
1: Leone.
0: Vedi? E mi dà quella forza che il cancro a volte non ha.
1: Andiamo avanti. Cambiamo pagina.
0: Invece il mio segno zodiacale mi porta un po' sempre al passato, alla malinconia, alla nostalgia del passato.
1: Ci convivi. Quindi, bene, insomma.
0: Ci convivo bene, cioè nel senso, certe volte proprio io ricerco il rifugio nelle cose passate, anche belle. Perché poi sono una che quando gli capita per esempio una cosa bella la vive, ma c'ha sempre la fretta del futuro per poi ricordarsi di quello che ha fatto, quindi alla fine io scavo molto nei miei ricordi, cioè mi piace, per cui sì, mi ricordo di mia bambina. Ma cosa vuoi sapere nello specifico?
1: Nello specifico, sì, no, mi interessa sapere se sei una bambina più timida, osservatrice o già l'artista che sei un po' oggi.
0: Guarda, no, timida e osservatrice non lo sono mai stata. Cioè, oddio, osservatrice sì, perché mi piaceva guardare le cose, insomma, per capirle, per prendere spunto. Però timida mai, devo dire la verità, mai, proprio mai.
1: Cioè, c'è sempre stata quella venuzza artistica.
0: Sì,
1: quella...
0: mi piaceva tantissimo ballare, tu sei una ballerina, però non ho mai coltivato questa passione. Tra l'altro mia zia insegnava danza classica, quindi per dirti, io sono stata la sua delusione più grande.
1: Ma
0: perché
1: no,
0: non l'ho mai voluta fare. E oggi mi pento, perché sarebbe stata una cosa in più.
1: Utile, ma scherzo.
0: Certo. E quindi diciamo questo, mi piaceva ballare, mi piaceva cantare. In realtà la recitazione, forse proprio la recitazione è venuta dopo, perché di base io amavo cantare, mi piaceva ballare, quindi è venuta perché forse è stata una conseguenza delle cose che mi piaceva fare. Però sì, non posso definirmi una bambina timida, sono sempre stata iperattiva, anzi forse con gli anni mi sto calmando. Dopo i 30 anni mi sto un attimo.
1: Tu di che anno sei?
0: 95.
1: Ah vabbè,
0: quindi
1: vabbè,
0: siamo
1: dai,
0: quasi a 31. Fabi,
1: vabbè, io sono più grandicella, quindi per me sei ancora. È ancora quella, un po' di strada da fare per arrivare poi alla consapevolezza,
0: sì,
1: di dire adesso mi posso fermare, adesso devo correre, adesso non arriverà mai questo momento, perché oggi
0: brava,
1: devi stare sul pezzo di ogni cosa, sembra che ti sfugge sempre qualcosa,
0: assolutamente,
1: sembra che perdi chissà cosa, però è proprio un modo operandi di oggi di fare, no? È anche un po' forse quello dell'artista, che fondamentalmente una volta arrivato all'obiettivo, stai in tournée, stai facendo lo spettacolo, per te già è finito, cioè prima di finire la tournée già è finito.
0: Assolutamente, infatti io vivo questa cosa qua e quindi è un'ansia perenne, perché pensi sempre dopo.
1: Non si può
0: cambiarsi,
1: vero? Posto fisso vogliamo il posto.
0: Esattamente.
1: Non è vero, noi l'artista è così, è anche un po' il bello della nostra, del nostro essere artista, quello oscillare tra.
0: Assolutamente, lo dico sempre quando me lo chiedono, ma cosa ci vuole secondo te per fare l'artista e fare l'attrice? Lo consiglio? No, io non lo so, io consiglio a chi tiene carattere, che
1: e
0: io
1: poi
0: l'ho
1: pazienza,
0: dovuto, pazienza. Chi tiene carattere e pazienza, perché il talento sì è utile, però fino a un certo punto.
1: Arriverà. E invece quando hai capito, Fernanda, che il palco tra recitazione e musica poteva diventare proprio la tua strada e non solo la tua passione, il tuo modo di sperimentare, perché hai detto che la recitazione è arrivata forse dopo, quando l'hai capito,
0: sì,
1: che poteva essere la tua vita, la tua identità?
0: Ma non l'ho ancora capito in realtà, se è questa la mia... No, sto scherzando, l'ho capito.

0: nel senso che forse non c'è stato proprio un momento in cui l'ho capito, l'ho fatto e basta, e nel farlo è diventata la mia vita, cioè quindi le cose si sono fuse insieme.
1: Però lo sapevi già, cioè nel senso che...
0: Ma ti dico la verità, io ogni volta, mi sembra una banalità, però io ogni volta che faccio una cosa nuova in realtà mi stupisco di averla fatta, cioè nel senso non me l'aspetto mai, cioè io ancora oggi dico vabbè, ma forse faccio questa cosa e poi basta, cioè è finito, non c'ho
1: e
0: quella...
1: Dove ti vedresti poi se vuoi chiudere questo capitolo artistico, visto che mi stai portando ad immaginare questa roba qua invece
0: a Tenerife con un chioschetto a Tenerife con un chioschetto di limonate
1: e vabbè, ma 50 anni anche io mi immaginerei,
0: ma guarda pure a 40 forse, ma chissà,
1: 40 45 50 sì, facciamo conclusione 50. Sì, un po', perché comunque la nostra vita, io mi ci metto sempre in mezzo perché so di cosa parliamo, nel senso,
0: certo.
1: veniamo da un mondo che è appunto il teatro, il sacrificio, lo studio, la formazione, perché se siamo oggi, ecco, io magari qui ai microfoni oggi, domani sono su un set o
0: certo.
1: Ho fatto delle cose.

0: capire in un certo senso, perché poi devi sempre dimostrare sì il talento, la passione, la preparazione, perché quella la devi avere sempre, bisogna essere nati pronti per il nostro lavoro.
1: Certo.
0: Che non c'è mai un momento che dici mi sento pronta, vado, ma quando?
1: No, no, cioè, poi c'è tanta anche fortuna, secondo me. Cioè, essere anche al momento giusto, nel posto giusto, quella è una cosa che, cioè, non ci possiamo negare, c'è anche della fortuna in questo lavoro.
0: Però tu non sei dell'idea che la fortuna o le situazioni te le crei in un certo senso?
1: Sì.
0: Cioè te le attrai?
1: Assolutamente, perché? Senza fare niente è ovvio che, diciamo,
0: non capita niente.
1: Però sì, te le devi creare. Certe volte io a volte dico, ma come devo fare per creare queste situazioni, più di fare già 150.000 cose che faccio? Non lo so, è tanta fortuna.
0: E poi dice, vabbè, prima o poi...
1: Il fattore C.
0: Il fattore C, si chiama. E invece ricordi la prima volta davanti a un pubblico? Cioè proprio la tua prima volta davanti a un pubblico, sì, uno spettacolo. Che emozione ti ha regalato?
1: Devo dire la verità, la prima volta è stato... Cioè non ho capito niente. Sai quando tu... non capisci niente, non ti ricordi di quello che hai fatto, quindi esci
0: di scena,
1: esci di scena e non sai proprio, non ti ricordi proprio che hai fatto lo spettacolo. Io ero talmente,
0: oddio, davvero
1: sovraeccitata che non ricordavo neanche, cioè, ma l'ho detto quello, non sapevo niente. Poi avevo 16 anni, è stato il mio primo debutto.
0: Wow.
1: Con una compagnia di musical, tra l'altro, quindi facevo un musical, si chiamava Rent in Neapolitan Language, perché Rent è un musical americano che è stato rifatto da Enrico Maria Lamanna, che è un regista napoletano che lavora tantissimo a Roma, molto bravo, e lui rifece questo musical e io avevo 16 anni, ero la più piccola della compagnia, per cui, e mi diede dei piccoli ruoli, facevo parte dell'ensemble, però fu un'esperienza incredibile. Mi ricordo che uscì fuori dietro le quinte e dissi, oddio, che ho fatto, ma tutto, non mi ricordavo. Poi mi chiedevano, ma com'è andata, che io non ricordavo niente, se non lo so, non mi ricordo niente, ero talmente emozionata che...
0: Che però, bello, però giovanissima.
1: Giovanissima.
0: Cioè nel senso,
1: sì,
0: mentre ti stavi formando, studiavi, già ti sei ritrovata.
1: Sì, tra l'altro non andai a scuola per 2-3 mesi perché ovviamente c'avevo le prove,
0: bello,
1: bellissimo,
0: dico,
1: sì, quelle cose bellissime, stavo a Roma da sola, una bella esperienza.
0: Mamma, voglio fare l'attrice.
1: Sì,
0: che come l'hanno presa allora? Cioè in famiglia o intorno a te hanno sempre condiviso e ti hanno supportato?
1: Guarda, in realtà sì, perché vengo da una famiglia comunque, solo mia mamma non ha fatto l'artista, ma lo è a modo suo nel suo lavoro. Però la mia famiglia ha fatto parte del mondo dell'arte. Io c'ho mia zia che ha vinto Sanremo Giovani nel 94.
0: Wow!
1: Per cui poi hanno tutti abbandonato, diciamo. Quindi quando io mi sono approcciata a questo lavoro, un po' c'era la paura della cosa, oddio, mo fa delle cose belle, poi lascia, perché poi è capitato alla mia famiglia questo. Mio nonno aveva un'associazione culturale che andava in giro per tutto il mondo, si chiamava Cortef, e molti artisti napoletani di oggi ci hanno lavorato, la stessa Antonella Morea ha lavorato con loro, quindi era una tradizione di famiglia. L'unica cosa è che c'era quella paura che c'è oggi di dire chissà che t'aspetta, chissà se ce la fai, e invece alla fine hanno visto che in me rispetto a loro c'era una determinazione più forte, quindi devo dire la verità, mi hanno sempre sostenuto, in primis mia madre, che appunto non aveva mai fatto l'artista, però diciamo
0: bellissimo,
1: è una buona manager, infatti se diventerò qualcuno un giorno un po' più importante potrebbe essere un'ottima manager.
0: Brava,
1: tosta però,
0: devono
1: tosta,
0: essere
1: cattivella
0: tosta.
1: Con me però no.
0: Devono essere tosti, almeno sì. Tu non ti occupi poi di quell'aspetto che invece è quello più complicato,
1: sì,
0: assolutamente. Hai un accanto poi mamma,
1: incapace, sì, io.
0: Bellissimo. Invece c'è stato un momento preciso in cui hai pensato di mollare in questi anni?
1: A voglia, tantissimi momenti, non ce n'è uno preciso.
0: Anche adesso lo
1: anche
0: penso,
1: adesso, sì,
0: devo andare a Tenerife con un chiosco.
1: Bravo. No, ci sono stati dei momenti, soprattutto quando ti arrivano dei no, che sono la parte
0: un po' ingiusti,
1: brutta, un po' ingiusti. Ce ne sono molti ingiusti, ma ingiusti non perché... tu con presunzione vuoi dire, ah vabbè, però io sono brava, no? Ingiusti perché magari ti avevano fatto capire che invece era andata bene, magari quando ti dicono non sei tu il problema, ci sono equilibri sottili, insomma. Allora là ti viene lo sconforto e dici, vabbè, ma io
0: dove vado?
1: Più di fare questo che sto facendo, che devo fare? perché poi quando poi ricevi la soddisfazione di sentirti dire che comunque qualcosa di buono lo stai facendo, allora dici perché c'è questa incongruenza, perché faccio bene ma non va bene,
0: esatto, e quindi ti fanno ti arrivano insomma mille dubbi,
1: esatto, quelle sono quelle frustrazioni, poi però diciamo ti riprendi perché hai imparato a farlo e poi alla fine capisci che non puoi vivere senza fare quella cosa e quindi diventa proprio una roba tua dell'anima e quindi vai avanti.
0: Bello, grazie Fernanda di questa, stavo per piangere mentre parlavi.
1: Ci capiamo
0: e poi è vero, e poi un messaggio che è importante a chi c'è, per chi ci ascolta, fondamentalmente oggi anche noi venendo da una generazione diversa fatta davvero di mille no, di mille porte in faccia, di mille cose meno mediatiche, sociali, social rispetto a quelle che ci sono oggi. Oggi invece c'è il giovane che in un certo senso pretende quell'immediatezza di dover fare, di dover essere subito qualcuno, ma non è così.
1: Non è così, è però in realtà
0: è peggio per loro.
1: Succede però che tante, ovviamente con tanta fortuna, anche bravura, molti ragazzi o giovani abbiano subito successo e quindi diciamo quella roba là porta anche altre persone a pensare che va bene così, cioè che nel senso ok faccio l'attore perché tanto divento famoso, quando ci siamo noi i plebei dall'altro lato che invece stiamo da 10 anni a dire
0: che insomma, poi famoso o non famoso, il successo o non successo, poi ci ritorniamo dopo e noi facciamo una piccola pausa e facciamo ascoltare i nostri amici e anche a te Fernando, ho scelto Pino Daniele, Acque Rosa. A tra poco.

0: È lo straordinario Pino Daniele con Acque Rose, insomma gli ho dedicato questa canzone qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, Fernanda Pinto che ci ha deliziato un po' del suo momento attuale artistico in tournée con Salemme, ma adesso ci spostiamo cara Fernanda in un momento più dinamico, Napoli Express, poche fermate ma tutte alle radici, mi guardano, io dico così, occhi sbarrati, spaventati, ma non è una, cioè non è un'interrogazione,
1: ah, okay,
0: come andavi a scuola?
1: Bene, non preferivo... si applica.
0: Ero in tournée, gliel'hai detto, ero in tournée a esatto. 16 anni. Allora, un proverbio napoletano che ti appartiene? Che usi?
1: Un proverbio napoletano che uso?
0: Cioè che ti appartiene più di ogni altro proverbio, perché poi ne abbiamo tantissimi.
1: A da passare nottata. Mi sembra che... assolutamente in linea con quello che abbiamo detto prima.
0: Poi domani ci penso. Mamma mia, ma ti capita ti addormenti in un modo, fai dei pensieri durante la notte se ti svegli altro, certo. E poi la mattina un'altra. Dici, ma quante persone ci sono qua
1: mamma
0: dentro?
1: Mamma mia, assolutamente.
0: Basta,
1: sì.
0: Andatevene.
1: Andate
0: cioè,
1: via.
0: Sul set in questi giorni c'era il microfonista che andava in panico col mio microfono, mi microfonava e sentiva tutti i rumori, come dicevo, sono le mille persone, le anime dentro di me, tutti perfetti i microfoni, il mio si sentivano tutti i rumori, ho detto che ti devo dire, sono le mille persone,
1: sono posseduta,
0: non lo so, incredibile. Invece una tradizione napoletana che a casa tua non è mai mancata?
1: Ma no, guarda, non ti posso dire il ragù la domenica, perché non siamo una famiglia da ragù la domenica, quindi cioè ti posso dire una tradizione classica che invece è mancata.
0: Ah sì?
1: Sì, non siamo
0: mai
1: neanche
0: la
1: quando
0: domenica?
1: C'è...
0: Pesce?
1: La domenica
0: passa
1: pesce.
0: Le vongole, pure
1: bravo.
0: Noi, pure noi.
1: Spaghetti che
0: vongole. Pure noi, sì. Ti devo dire. Cioè, sì. Ma comunque è napoletano,
1: in realtà,
0: eh.
1: Più, esatto, più da quando poi sono mancati i nonni e quelle cose così, a noi la domenica, soprattutto quando vengono le belle giornate, ci piace andare a mangiare fuori.
0: Bello. Quindi aspettiamo l'estate.
1: Mamma
0: vero?
1: Mia, non vedo l'ora di andare su una spiaggia a mangiare lo spaghetto con la vongola.
0: Ah, col sole bravo. Là in fronte, baciati. Che...
1: Sì, questa per me è casa. Ah già, lei si è fermata, voi non la vedete, lei si è bloccata come se stesse prendendo il sole un attimo, due secondi di.
0: Che bello, immaginiamo esatto. Di essere lì. Invece torniamo a Napoli Express e ti chiedo un piatto napoletano che per te sa di radici. Anche se vai fuori lo cerchi, lo vorresti, perché dici mi devo sentire a casa. Anche a Sanremo siamo stati a casa, devo dire la verità.
1: Guarda,
0: tutti i giorni.
1: Tanto Napoli, ma potrei dirti la pizza, perché è la pizza.
0: È la pizza, la pizza.
1: È lì, sì, è l'unica cosa che mi fa sentire forse. Però il problema è che se te la mangi bene, perché se te la mangi male non ti fa rimpiangere casa e ti fa anche arrabbiare. Quindi dipende da quale pizza.
0: Dipende da
1: quale pizza ti mangi, diciamo. Oppure anche piatti che, ma come anche la pasta e patate, che non voglio più vedere per un mese perché l'ho mangiata tutti i giorni a Sanremo. Però la pasta e patate con la provola, azzeccata.
0: Mamma mia, quanto era buono col sughettino, era buona, faceva buona. Buonissimo. Invece un gesto tipicamente napoletano che ti rappresenta?
1: Ah, sicuramente, senza dubbio, come si dice, quello che...
0: La mano a cupputino. Noi napoletani siamo fatti, come si dice, con lo stampino.
1: No, ragazzi, quello è proprio mi rappresenta, sono sempre così io, sempre. Lo faccio continuamente, mani a cuppo.
0: Invece, Fernanda, una tradizione napoletana che secondo te si sta un po' perdendo e che invece andrebbe custodita?
1: Guarda, secondo me, forse proprio la canzone napoletana. Non è che si sta perdendo, però ci vorrebbero più eventi, più manifesti di queste cose. Chiaramente so che con i tempi di oggi è completamente diverso, però forse sì, mi manca sentire o vedere delle cose, ma anche banalmente anche per chi viene a Napoli a visitare, cioè so, in Spagna c'è il flamenco, cioè ci sono comunque degli eventi, delle cose predisposte a questo, qua ce ne sono di meno, è un po' questa la nostalgia,
0: si stanno perdendo,
1: c'era un po', Marisa Laurito lo faceva col Teatro Trianon, dove anch'io ci sono stata proprio allo stabile della canzone napoletana, abbiamo fatto per un anno proprio degli appuntamenti fissi, ma potevamo farne di più. Quindi sì, è un po' la nostalgia. Vabbè, poi di famiglia ce l'ho questa cosa, no? Mio nonno faceva questo, quindi sarebbe bello
0: un
1: poter
0: po' di
1: portare
0: i tamburelli
1: in tutto il mondo. Sarebbe bello riportarlo in tutto il mondo. Ci vorrebbe un progetto fatto bene, chiaramente. Anche che si sposi un po' con la modernità, però si potrebbe fare. È una cosa bella che secondo me non dobbiamo perdere. Cioè, ci rappresenta in tutto il mondo, quindi.
0: Basta, è rimasta solo la pizza e il caffè.
1: No, sì, poi si riduce poi a quello. È un peccato.
0: È vero. Invece, se dovessi portare in un grande zaino qualcosa di Napoli, anche astratto, non materiale, cosa porteresti per poi partire per un lungo viaggio?
1: Umara, sempre umara.
0: Bene.
1: Sempre.
0: E noi vi lasciamo intanto con un altro brano, mentre noi immaginiamo di stare qui al sole e
1: al mare.
0: Con il mare di Renato Carosone, O pianoforte. A tra poco.

0: Eccoci rientrati a Napoli Senza Confini, sono Fabiola Ciminella e qui con me c'è Fernanda Pinto e noi eravamo rimaste così sdraiate sul lettino al mare col sole sulle note di Renato Carosone o pianoforte, che classici per te Renata.
1: Renata mi chiama, perché?
0: Fernanda!
1: Ma sai che cos'è?
0: Oddio, no,
1: sai
0: perché?
1: Cos'è?
0: Renato quello era Carosone.
1: Renato Carosone, no ma mi è successo ieri sta cosa, perché mi ha detto che c'ho la faccia da Renata e spesso mi chiamano anche Renata. Pensa
0: è
1: un
0: vero,
1: po'.
0: Andrebbe bene il
1: andrebbe
0: nome
1: bene,
0: Renata.
1: Facciamo, vediamo se lo possiamo cambiare. Nome d'arte.
0: E senti, visto che hai questa cultura comunque di famiglia tra classici, tra, tu sei cresciuta con un po' con Renato Carosone, queste
1: sì.
0: Anche perché tu hai una voce bellissima, dopo ci intonerai qualcosina.
1: Guarda, questa Fabiola che mi
0: la
1: fa fare con la tracheite. No, sì, sono cresciuta sicuramente tutti classici. E poi tra l'altro il mio compagno Andrea Di Maria ha fatto Carosone, quindi ha proprio fatto il film ultimamente, per cui ci siamo molto legati alla figura di Carosone, cioè,
0: bellissimo,
1: lo ascoltiamo, poi lui insomma ha interpretato un personaggio nel film, quindi molto bello.
0: Quindi tra artisti come si sta? Scusa, momento gossip.
1: Guarda, com'è? È un vantaggio, ha i suoi pro e i suoi contro, perché ha i suoi pro perché chiaramente ti capisce.
0: Ma tu hai il mal di testa, Fernanda, immaginare.
1: No, non mi è mai successo. In la casa che c'è sta, che il cervello così.
0: Oddio, no. Arriva tu il teatro, le prove, quell'altro deve fare, lui è attore.
1: Lui è un attore, diciamo prevalentemente adesso di cinema, ma ha fatto 20 anni di teatro, quindi.
0: Cioè chi prova di qua, chi fa i self tape di là, mi fai la spalla, cioè questa roba.
1: Io sono la spalla ufficiale.
0: Questa roba è fighissima, perché comunque, cioè è in casa, nutrite la stessa passione, vi capite.
1: Però ci capiamo e ci anche in questo senso ci sostiamo. Il problema è quando succedono i periodi in cui là più di sconforto, è uno sconforto totale, diciamo, da tutte e due.
0: Esatto. Il braccetto tutte
1: non c'è chi può consolare l'altro perché non sa chi sta peggio. No, vabbè, a parte questo, comunque è un grande vantaggio. Oggi penso sarebbe stato meglio avessi sposato un avvocato.
0: No, chiedo per curiosità e non per gossip, perché non mi è mai successo di
1: sei una fortunata.
0: No, in realtà no, né con un ballerino, né con un attore, né con un conduttore.
1: C'è la stessa,
0: un po' di conoscenze, cioè, sì, però relazioni.
1: Noi siamo insieme da 8 anni, per cui è una bella relazione seria. E tra l'altro ci siamo conosciuti a Casa Surace, quindi diciamo sul set di Casa Surace. Ci siamo fidanzati dopo 3 anni, però, quindi è stata una cosa che è sbocciata dopo.
0: Bello.
1: È bello perché alla fine condividi le stesse cose, però sai, come quando condividi le stesse cose, insomma, poi condividi anche gli stessi intoppi.
0: E certo, però può funzionare,
1: no,
0: era
1: funziona,
0: la mia curiosità.
1: Garantito, funziona.
0: Allora, adesso invece andiamo avanti e parliamo un po' di presente, no? Perché abbiamo detto sei in tournée, al teatro, eccetera, ma se dovessi descrivere il momento artistico che stai vivendo oggi, come lo racconteresti?
1: Allora, sto vivendo sicuramente un momento, oltre che di lavoro, di formazione per me. Sì, cioè la parola è formazione. Mi sto formando moltissimo. Questo palco con Vincenzo Salemme, le tournée mi stanno proprio aiutando lavorativamente a formarmi come attrice e a capire delle cose di me, e a capire quello che posso fare che fino ad ora magari non sapevo. Quindi sicuramente un momento di scoperta. Anche Sanremo, tutte queste esperienze nuove mi stanno insegnando delle cose e questa cosa mi fa piacere, perché sono arrivata, ecco, ho fatto comunque un altro traguardo e sono i 30 anni, per cui tu fai un po' dei bilanci, no? È vero che siamo ancora giovani, però li fai dei bilanci, anche banalmente un figlio, tu sei mamma quindi lo sai, io che non sono mamma quest'anno, no? Un po' in testa ce l'avevo questo pensiero, il lavoro, la famiglia, quindi è un momento in cui sento che sto crescendo proprio nel vero senso della parola, come donna e come attrice e come artista, e quindi adesso
0: bello.
1: Devo approdare a delle cose, non so quali saranno, te faccio sapere.
0: Però bellissima, già sei in questa fase di forse un po' rinascita.
1: Più che rinascita, proprio scoperta di cose,
0: scoperta di Fernanda Pinto, che non sapeva di avere delle qualità che sta scoprendo oggi.
1: Esatto, sì,
0: la sintesi. Vabbè, però è anche bella questa, come hai decifrato questo momento, perché fondamentalmente chi lavora con se stesso, perché è vero che noi lavoriamo a favore del pubblico, pubblico, per il pubblico, per chi ci ascolta, per chi ci vede, eccetera. Però facciamo un lavoro con noi stessi molto intenso, no? Fatto di turbe mentali, di insicurezze, di processi anche che uno si fa nel cervello. Sì, e quando invece arrivi anche a gratificarti da solo e di capire che stai funzionando, che è la strada giusta, penso sia un traguardo
1: enorme,
0: bellissimo.
1: Enorme, sì, assolutamente.
0: E invece tra attrice e cantante, Fernanda, oggi, visto che mi hai detto che hai attaccato il microfono al chiodo, però in realtà c'è stato un ritorno e stai studiando anche per il doppiaggio, qual è delle due che dentro di te, lascia per cosa lavori oggi, che dentro di te senti più forte?
1: Guarda, non lo so, non ti so rispondere precisamente. Sicuramente sento però che il canto è molto forte dentro di me oggi, più di prima, e quindi devo rispondere a questa chiamata. Sì, devo.
0: Guarda, sapevo che mi avresti risposto così. Sì. Non lo so perché, a parte forse perché ti ho intuito, ma ti ho ascoltato, ti ho visto anche poi, quindi...
1: È un bisogno, sì, è un bisogno che non ho ancora soddisfatto appieno e quindi lo devo fare. Quindi oggi forse ti rispondo il canto perché proprio per questo motivo, sì.
0: E invece un momento recente in cui hai pensato sto vivendo qualcosa di davvero importante?
1: Ma quando lavoro lo penso sempre. Sì, ogni volta che lavoro e faccio qualcosa che mi piace lo penso sempre. Cioè sono grata di questo. Quindi sì.
0: Invece vediamo raccontare quanto conta davvero il sacrificio, il tempo, la dedizione che si fa e che c'è dietro, che le persone magari o chi guarda solo un prodotto o un progetto finale non vede.
1: C'è tanto che non si vede dietro, c'è una cosa seria fare questo lavoro ed è una cosa che ti toglie delle energie perché devi essere sempre concentrato, sempre. Cioè sì, c'è il gioco, c'è il divertimento, perché senza di quello non potremmo proprio andare avanti, però c'è tanta fatica, ma fatica costruttiva, bella, cioè nel senso che fa piacere. E tanta concentrazione, per cui ci sono tante energie e quindi, cosa che io non faccio tanto, bisogna preservarsi, perché
0: infatti
1: ci vuole tanta forza e io invece sto ancora, mi adagio sul fatto che sono ancora giovane, faccio avanti, indietro, avanti, pure tu, perché vedo che sei a mille. Però bisogna riposarsi
0: il weekend. Tu invece con la tournée il weekend non ti puoi riposare. Quando ti riposi?
1: Il lunedì, come il barbiere, come i parrucchieri. Il lunedì è il mio giorno di
0: riposo. Il vero teatro, com'è?
1: Il lunedì
0: si riposa. E tu in tournée si vive tantissimo insieme, no? Quindi si crea in un certo senso un po' la famiglia di quel momento storico, di quel periodo.
1: Odio e amore, chiaramente.
0: Che mamma mia, a un certo punto sopporti più nessuno, devi andare 5 minuti. E tu dici, ma io sono una persona, ragazza normale, perché no. A un certo punto,
1: guarda,
0: odio tutti.
1: Il simbolo di questa cosa, segnale di questa cosa è stato che ho iniziato con dai, prendiamo casa insieme, dai. Mo prendo casa solo io, da sola voglio stare, perché poi quando torno a casa non voglio parlare con nessuno.
0: Assolutamente, ma non è che sei strana tu, è proprio umanamente
1: normale. C'ho quell'uno,
0: normale.
1: Due colleghi che qualche volta prendiamo casa insieme, proprio perché ovviamente si risparmia pure un po', perché
0: per ottimizzare le spese.
1: Però di base ci sono proprio dei momenti in cui c'hai bisogno di parlare di altre cose, ma non è colpa di chi ti sta vicino, perché anche tu
0: devi cambiare proprio scenario.
1: È che chiaramente vivi insieme tutto il giorno, poi lo fai lo spettacolo e è chiaro che gli argomenti alla fine sono quelli, poi c'è bisogno di staccare a un certo punto.
0: E tu del gruppo sei quella più disciplinata o quella che porta sempre un po' di energia?
1: Sono indisciplinata. Assolutamente sì. No, ti posso dire che porto una buona energia, credo. Non sono più la più piccola, mi ha sostituito il buon Gennaro Guazzo, che è il più piccolino e c'ha 20 anni, però sono la seconda più piccola, quindi porto avanti questa forza.
0: Va bene, allora invece quando ripensi un po', visto che sei molto nostalgica e quindi ti piace ripensare a tutto il tuo percorso, a quello che hai fatto, cosa ti fa pensare, cosa ti fa sentire più orgogliosa di tutto quello che hai fatto?
1: Di averlo fatto da sola. senza...
0: Sembra, no, che sto parlando... No, no,
1: stiamo
0: però...
1: parlando con uno specchio. È vero, penso sì. Bellissimo. Cioè, quello che avevo pure quando a volte sto giù e dico, però ci sono arrivata qua, sono arrivata da sola. Basta, quindi già deve essere una soddisfazione. Nessuno... Ma non, senza discriminare chi magari... c'ha un aiuto, anzi, ma... posso fare un appello? Qualcuno vuole aiutarci? No, non è una cosa, diciamo, per dire male di chi, anzi, però non ho mai avuto, diciamo, chi mi ha spinto in un senso, cioè, sì, chi mi ha spinto che magari ha fatto il mio nome perché, per stima, questo sì. Però
0: ma
1: sempre,
0: guadagnata
1: sempre
0: lì,
1: che poi me la sono appunto, dovuto andare a, cioè, a guadagnare. Cioè, nel senso, avevo un biglietto da visita a cui, diciamo, ho dovuto corrispondere una professionalità. Per cui quando penso a questo, penso va bene, sono grata, almeno ce l'ho fatta da sola.
0: E ci piace, e ci piace così. E noi vi lasciamo un attimo, intanto date una botta al ginocchio.
1: Dai.
0: Bellissimo, però tutto a posto con Lina Sastri.
1: Ah.
0: Un'altra voce meravigliosa. Con Sapore Recceraso. A tra poco.

0: Eccoci qui, siamo con Fernanda Pinto ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Adesso, dopo il nostro discorso filosofico, no, femminile, artistico, epico, ci spostiamo in vero o falso. Io ti farò delle affermazioni, dirò delle affermazioni e tu, senza peli sulla lingua, vero o falso, mi risponderai.
1: Vai.
0: Il palco ti regala energia che non si può trovare da nessun'altra parte.
1: Vero.
0: Prima di andare in scena un po' di emozione c'è sempre, anche dopo tante repliche.
1: Vero.
0: Un artista non smette mai davvero di studiare e migliorarsi.
1: Vero.
0: E soprattutto il pubblico percepisce subito quando un attore è un cantante autentico.
1: Falso.
0: Dici, non capisco. Perché ti capita
1: non
0: che...
1: Non è detto che percepisca... No, non è vero, il pubblico è capisce tutto.
0: Ci cioè arriva più che altro, deve
1: arriva,
0: arrivare.
1: Però dipende, quindi dico falso.
0: Mm. La vita in tournée è glamour, ma in realtà è molto più faticosa di quanto si pensi.
1: Ma vero, quale glamour? Vero, ma quale glamour, vero?
0: Si mangia a terra sul palco.
1: Brava. A luna e notte.
0: Ma chi le ha scritte queste? Io? No, vabbè, è vero o falso, dobbiamo
1: certo.
0: Alternare.
1: Allora.
0: A volte un piccolo errore sul palco può trasformarsi in un momento magico.
1: Vero, vero.
0: Ti è capitato mai di non sbagliare, dimenticare qualche battuta con un collega e quindi poi si arriva a un momento costruito
1: sì,
0: là per la fantastica?
1: Tantissime volte, soprattutto divertente, perché poi quando si sbaglia fa sempre ridere.
0: Prima di entrare in scena c'è sempre un piccolo rito scaramantico.
1: Dipende.
0: Ce l'hai tu?
1: Io no, cioè nel senso, ce l'avevo e l'ho lasciato, l'ho abbandonato. Sì.
0: Perché?
1: Non lo so.
0: Non lo volevi più?
1: Non volevo dipendere da questa cosa.
0: Addirittura?
1: Sì, ma è una cosa che da poco è successa. Allora, in realtà ce l'ho sempre una cosetta, che è una sciocchezza, cioè mando un messaggino al mio compagno e lui mi risponde in un modo e fine. Questa cosa okay. La facciamo sempre. Però poi c'avevo proprio un rito e l'ho tolto, ho detto no, io non, ma che non esiste che dipendo da questo rito, cioè non esiste.
0: Ma era così grave?
1: No, ma perché mi ha, non lo so, sai quelle cose che ti vengono all'improvviso? No, non lo voglio fare.
0: Vabbè, non lo sentivi più, lo volevi togliere
1: quindi
0: da addosso.
1: Quindi basta, non faccio niente, vado in scena come viene, basta.
0: Cioè a me mi verrebbe da chiederti cosa, no, io lo voglio sapere, ripetere.
1: No. Era semplicemente
0: farti una corsa,
1: un gesto che facevo, che non faccio più.
0: Vabbè, nel mondo dello spettacolo oggi bisogna sapersi reinventare continuamente.
1: Vero, vero.
0: E lo facciamo sempre, per stare sul pezzo. Adesso entriamo in una limited edition senza filtri per te. Round 1. La cantante improvvisata. Adesso devi dirmi la frase... Questa sera il palco è tutto nostro, ma cantandola in tre stili diversi.
1: Ma non vai tutti una sonare.
0: Sì, è limited edition, dopo mi demanderai, però
1: vabbè,
0: adesso fai finta che dici sì, ok, tutto
1: sì, ok, dai, okay,
0: ci siamo,
1: bello.
0: Dai,
1: questa
0: ti piace?
1: Sera?
0: Allora,
1: sì.
0: Stile pop, stile teatrale, stile divertente.
1: Mm.
0: Questa sera il palco è tutto nostro. Allora, guarda, c'è chi ama sto gioco e non vuole
1: benissimo.
0: Finire.
1: Vai, facciamo.
0: Vai. Questa sera il palco è tutto nostro.
1: Questa sera il palco è tutto nostro.
0: Olè, questa era la pop.
1: Pop.
0: È bella.
1: Se no poi qua c'è quella seconda.
0: Teatrale.
1: Qui non è cantato. Ah, potrebbe essere anche... Che stasera... O Valk è tutto nostro.
0: Bellissimo. E invece stile divertente, ma potevo pure evitare, però l'ho messa. Come la fa?
1: Questa sera il palco è tutto nostro.
0: Ragazzi, ma è una professionista, vedi, nella difficoltà.
1: Orribile.
0: Invece è carini da cabaret.
1: Va bene, avevo capito che si doveva cantare sempre o no? Ho sbagliato io.
0: Va bene, cantato.
1: Va bene.
0: Allora,
1: è sconvolta.
0: Faccio round finale direttamente.
1: Vai.
0: Perché so che tra pochissimo devi andare a teatro e ti voglio preservare le tue energie.
1: Brava,
0: va bene,
1: brava.
0: Lo faccio per te. Round finale, il
1: Vai.
0: Ringraziamento. Immagina di avere appena vinto un grande premio teatrale, musicale, fai il discorso di ringraziamento più teatrale possibile, ma 10 secondi.
1: Grazie. Grazie. Non so che dire se non grazie. E veramente grazie. Grazie mille, forse. Forse grazie mille è la parola giusta.
0: Esatto, infatti quella manca, cioè mille la dovevi mettere, perché senza di quella guarda avresti fatto una brutta figura. Allora,
1: grazie a te, Fabio.
0: Allora, è finito, però adesso ti chiedo di scegliere una parola napoletana. Questo è il momento più identitario, quindi una parola napoletana che porteresti in giro per il mondo senza mai tradurla. Così com'è, che bella così com'è.
1: Quella che a volte vorrei tenere un po' di più, agazzim.
0: E si chiude così la nostra puntata. Grazie Fernanda Pinto.
1: Grazie a te.
0: Buon lavoro, in
1: grazie.
0: Bocca al lupo per i prossimi progetti, mi raccomando.
1: Viva il lupo, grazie. Magari un progetto insieme, chi lo sa.
0: Magari un progetto insieme, che ci siamo anche riviste, che l'abbiamo scoperto oggi. Che ci siamo riviste a un casting in una
1: oggi.
0: Famosa serie, non diciamo quale. Ovviamente chiamate entrambe. No.
1: No, non ci hanno preso, no. Siamo qui.
0: Però, siamo qui a dirlo, altrimenti avremmo detto che eravamo protagonisti, che poi era lo stesso ruolo. Vabbè, l'età ci stava, brune uguali ci stava fisicamente.
1: Che ti voglio dire?
0: Niente, bocciate.
1: Bocciate.
0: No, vabbè, il cinema è difficile, i provini sono tanti da fare, non vi fermate mai, mi raccomando, tanta cazzimma.
1: Tanta cazzimma.
0: E grazie mille per essere passata da qui e grazie a voi per averci ascoltato, ma vi lascio con Rocco Hunt, A vita senza te. Ciao, baci, baci a tutti. Ciao.

Dillas tu cor, care dell'astra se hanna scusa amore, fa finta niente, ma non ci fa male, o sape casi ma due stelle mare.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

En una sola paciencia ho passato, questo racconto, so carezze mai.

piacere o aiuto. Sentendo che sia amore e fantasia d'occhio, si riorna tu a

proprio mentre la guardo, senza farmi vedere. Ma accorgo che ho dispietto, lo chiudo con un pietro, ma non mi so fa guardare. E proprio mentre penso, senza farsi vedere, si accorge che è in uscita, pare della cucina, già si sta innamorando.

0: mi conosci davvero. Cerca di non sparire da me. Solo con te sono sincero. Mi hai detto che il mare ti fa sentire piccola.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: Rai Radio
1: 15,
2: Radio 4 Italiana. Con TV Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Rai Radio Live Napoli, tutto l'azzurro della musica.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

L'amore non basta, bisogna avere sempre sigarette di scorta. È un buco proprio al centro del petto, grande quel poco che serva, perché l'altro ci appoggi ben intero.

muove le mani come a me piace si faccia. Io non so se le hanno scritto canzoni facendole credere questo, che l'amore non basta.

pensa a quante macchine in giro, di corsa a cosa si muove dentro, a quel che mi sta succedendo, mi cerco e appena mi trovo, mi perdo.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

La sigla, come sempre, dà il via a una nuova puntata di Around Naples con Silvio Martino. Noi siamo prontissimi, buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati. Oggi martedì 14 aprile, siete sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Perché dico sempre canali digitali? Perché potete ascoltarci attraverso la Radio DAB oppure attraverso l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, dove è presente anche la pagina del podcast di questo programma. Cioè praticamente tutti gli episodi vengono caricati giorno per giorno e potete riascoltarli quando e dove volete. Potete recuperare anche la puntata di ieri, perché abbiamo iniziato bene questa settimana. Ieri c'è stata l'intervista ad Al Cartier, un artista giovane, talentuoso, interessante, un grande rapper e cantante dal mondo urban napoletano e italiano. Abbiamo parlato con lui del suo ultimo singolo, dei precedenti brani e dei progetti a cui sta lavorando. Poi abbiamo parlato di musica, di Napoli e tanto altro. Oggi invece continuiamo con le notizie dal mondo musicale, soprattutto dalla scena campana. Parleremo di Rocco Hunt, di un po' di featuring e connessioni tra artisti campani. Chiudiamo il discorso riguardo le uscite musicali della settimana scorsa, commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia e poi, come ogni martedì, c'è la solita rubrica sul cinema in cui scopriamo i film più visti della settimana in Italia, insomma al box office. Parleremo della Gen Z che sta affollando i cinema, un po' di pellicole in uscita e tanto altro. Insomma, c'è tanta roba da dire e anche tanta musica da ascoltare, quindi partiamo subito anche con il percorso musicale dell'ora di oggi e lo facciamo con l'ultimo singolo di Roberto Colella, La casa sull'albero.

italiano, napoletano, inglese, un forte messaggio, metafore, c'è tutto all'interno dell'ultimo singolo di Roberto Colella che si chiama La casa sull'albero, un brano rilasciato un paio di settimane fa che abbiamo già ascoltato e commentato insieme. Oggi l'abbiamo ascoltato per iniziare il percorso musicale di questa puntata di Round Nipples con Silvio Martino. Ovviamente questo è il primo singolo, come abbiamo già detto, che anticipa il nuovo album di Roberto che dovrebbe uscire a maggio. Ovviamente lo commenteremo insieme come facciamo per tutte le release da Napoli e dintorni. Partiamo con le news di oggi e lo facciamo proprio dalla scena urban campana, lo facciamo parlando di Rocco Hunt, perché ha finalmente annunciato l'uscita di un po' di brani che aveva spoilerato nelle scorse settimane, tant'è vero che ne abbiamo anche parlato più e più volte. Tutti questi brani saranno contenuti all'interno della Deluxe Edition del suo ultimo album che si chiama Ragazzo di Giù e che ha rilasciato praticamente un anno fa, nel 2025, nel suo post Sanremo. All'interno di questa nuova edizione, cioè di questa Deluxe Edition, ci sono 5 brani inediti, cioè in realtà sono 4 inediti e uno già edito risalente al 2022, si chiama New Life Freestyle 2022, che pubblicò sui suoi profili social appunto 4 anni fa, mentre gli inediti sono La più bella del mondo, Non è giusto non vale featuring Le One, Soldi e male cap e O bene o mal fit Dipinto. Le One e Dipinto, due nuove leve dell'urban, del rap napoletano e campano in un disco di Rocco Hunt, e questo ci può offrire degli spunti di riflessione interessanti che approfondiamo tra poco. Nel frattempo vi dico che questi 4 inediti e un freestyle già edito si vanno ad inserire in un disco che era già pieno di hit, perché all'interno di questo album ci sono sì hit un po' più pop commerciali come Omà fit Noemi, come Musica Italiana, come Non litighiamo più, ma all'interno di questo album c'è ad esempio anche il pezzo sanremese di Rocco dell'anno scorso, c'è Yes No My Way Live at Sanremo 2025 con Clementino, ci sono delle grandi hit rap come la title track Ragazzo di Giù, Demone Santo, Fratmo featuring Baby Gang e Massimo Pericolo, Prim Retrent, A Notte. Quindi sicuramente questi brani vanno a completare un album che era già molto variegato di suo. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Ragazzo di Giù, questa è Giura di Rocco Hunt featuring Gigi D'Alessio.

0: fatta a posto, tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando abbucinta una scusa, si uriava l'imbaravisa.
1: Rocco Hunt featuring Gigi D'Alessio con Giura, un singolo estratto da Ragazzo di Giù, l'ultimo album di Rocco, in attesa della deluxe edition di questo progetto che uscirà tra 3 giorni, praticamente il prossimo venerdì 17 aprile, una data non particolarmente simpatica a tutti gli amici scaramantici che ci stanno ascoltando, ma sarà sicuramente un giorno fortunato per le release. Infatti usciranno tanti singoli e album che scopriremo un po' in questi giorni e che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme nella puntata di venerdì e nelle puntate della prossima settimana. Prima vi dicevo che si può aprire un interessante spunto di riflessione per i featuring contenuti all'interno di questa Deluxe Edition, perché ci sono le One e Dipinto in una Deluxe di Rocco Hunt, che è comunque un pilastro del rap campano, un mostro in freestyle e un rapper che ha dimostrato le sue qualità tecniche per gli incastri, per i messaggi, per le liriche, ma anche le sue qualità da cantante un po' più aperto musicalmente parlando, no? Un po' più pop. Sappiamo che ha fatto delle hit che comunque hanno macinato centinaia di milioni di streaming e che sono state anche in cima alle classifiche airplay radiofoniche. Ecco, questi featuring sono importanti per la scena urban, perché le One e Dipinto rappresentano due artisti che fanno parte di una nuova scena rap e urban campana che sta diventando sempre più mainstream. Ce ne stiamo accorgendo un po' anche attraverso le rubriche del giovedì della Top 20 Naples, no? Perché vediamo spesso e volentieri tanti pezzi in classifica a Napoli di le One, tanti brani di Frezza e Dipinto del loro joint album o dei loro progetti da solisti, e quindi nelle classifiche dopo l'onda, la wave mainstream dei rapper della SLF, quindi Vale Lambo, Le Blade, Young Snap, Envy Killa, dopo Enzo Dong, dopo Nicola Siciliano, stanno arrivando nuovi rapper da Napoli che riescono a macinare attraverso un sound fresco e assolutamente innovativo e internazionale dei numeri molto alti. La

tutto l'urban campano. Noi proseguiamo con la musica ascoltando un singolo estratto da uno dei tanti album rilasciati venerdì scorso, e cioè il nuovo album di Serena Brancale. Poi parliamo di classifiche, di Shiva e tanto altro. Serena Brancale featuring Saif e Gregory Porter, solo un'ora. Dammi

Che classe, Serena Brancale, Saif e Gregory Porter con Solo un'ora, un singolo estratto da Sacro, l'ultimo album di Serena Brancale rilasciato venerdì scorso che abbiamo commentato insieme. Tra l'altro questo singolo ha debuttato molto bene nelle piattaforme di streaming, ma tra gli inediti di questo album ha debuttato meglio il primo brano della tracklist che si chiama Maria. E a proposito di debutti, di come stanno andando tanti progetti rilasciati in queste ore, in questi giorni nelle piattaforme di streaming, ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo Joliette Desiderio.

uno dei brani più concettuali dell'ultimo album di Emanuele, Tutto è possibile. Abbiamo ascoltato Desiderio, una canzone che nella tracklist si colloca per il suo significato prima del brano con 50 Cent, Phantom, proprio per dare più significato sia a questa traccia che appunto al feat che ha fatto con il rapper statunitense. Io soprattutto nei first listen ascolto quasi sempre gli album in ordine di tracce, quindi dalla prima all'ultima traccia, proprio come è stato costruito dall'artista, per godermi appieno il viaggio che ha saputo, ha voluto creare appunto l'artista che ha prodotto quel disco. Vi consiglio naturalmente di fare così per godervi al meglio l'experience di ogni album, di ogni EP, insomma di ogni progetto che viene rilasciato. Comunque, parlavamo delle uscite di venerdì scorso, abbiamo parlato molto brevemente del disco di Serena Brancale, che abbiamo approfondito anche nella puntata proprio di venerdì. Vediamo come tutti questi brani stanno ora in classifica. Nella puntata di ieri abbiamo parlato del grande debutto che c'è stato nella giornata di sabato dell'ultimo album di Shiva, Vangelo. Ecco, a distanza di un po' di giorni, oggi martedì, le classifiche sono ancora dominate da questo disco e da Shiva. Infatti, tra le prime 11 posizioni ci sono ben 9 brani di Vangelo. I più ascoltati sono Bad Bad Bad feat. Juvelera al quinto posto, Obsessed feat. Anna, Babyface featuring Yugi al terzo, mentre Spie al secondo, un brano che aveva debuttato meno bene, poi è andato subito virale sui social e questa viralità ha fatto crescere esponenzialmente gli streaming. Al primo posto, che vuol dire che faccia sempre Ossessione di Samurai J, che ritroveremo anche dopo nelle classifiche Fimi dei singoli più venduti la scorsa settimana in Italia. Poi ci sono altri nuovi brani come Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia al 32esimo posto, e ci sono anche dei singoli estratti da Miss Italia, l'ultimo album che ha pubblicato Dito nella Piaga. In particolar modo il pezzo che sta andando meglio è Che fastidio, il suo brano sanremese, che al momento sta intorno al 20esimo posto. Passiamo dalle classifiche delle piattaforme di streaming alle classifiche Fimi. Ascoltiamo prima però proprio un singolo estratto da Vangelo. Questa è Mayday, Shiva featuring Sfera Ebbasta e Lazza. Dirai

Non so se siete d'accordo con ciò che ho detto venerdì in merito a queste due collaborazioni all'interno di questo singolo. Abbiamo ascoltato Mayday di Shiva featuring Sfera Ebbasta e Lazza, e secondo me, va a dire la verità, Sfera e Lazza sono tra i feat dell'album di Shiva che hanno dato forse di meno artisticamente parlando a questo progetto. Hanno comunque fatto un grande lavoro, Sfera nel ritornello, Lazza nella strofa, ma devo dire che forse mi sarebbe piaciuto sentirli in un brano con un sound diverso. Comunque fateci sapere sempre la vostra attraverso i nostri profili social. Noi passiamo ad altre classifiche, quelle fini degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Partiamo dagli album e partiamo dall'undicesimo posto, perché debutta proprio all'undicesimo posto il nuovo album di Rancore che si chiama Tarek da colorare. Non vi preoccupate, Wagyu, non ho dimenticato di fare un approfondimento su questo album, lo faremo nelle prossime puntate. Sono tante le notizie di cui parliamo ogni giorno, quindi serve sicuramente un po' più di tempo per questo album. Al decimo posto c'è Comuni Mortali di Achille Lauro, al nono La Bella Vita di Artifice, all'ottavo un'altra new entry, cioè No Regular Music 2.5 di Saturs e Kid, la deluxe edition del producer album di questi due giovani producer. Al settimo posto scende di ben 5 posizioni Arirang di BTS, al sesto posto anche Eroi Muoiono di Kid Yugi, al quinto c'è Bad Bunny, al quarto Olly, al terzo Tutto è Possibile di Joelera, al secondo posto debutta Ma, il nuovo album di Blanco che abbiamo commentato e approfondito insieme. Abbiamo parlato anche della trovata che ha fatto di praticamente fare 40 km a piedi per consegnare la prima copia fisica a sua madre, perché Blanco ha dedicato questo progetto, appunto si evince dal titolo e da questo gesto, proprio a sua madre. Mentre al primo posto debutta Elvis Back 10 Years Later di Salmo, quindi possiamo dire che un progetto di 10 anni fa è tornato a distanza di 10 anni primo in classifica, e Salmo non ha nascosto la grande gioia per questo bel risultato, per un progetto molto importante per la sua carriera discografica. Allora ascoltiamo uno degli inediti inseriti all'interno di questa riedizione di Elvis Back.

0: Eclissi di Salmo. Sì, voglio, avete sentito bene, quello che canta è Salmo, e questo è un inedito contenuto all'interno della riedizione di Elvis Beck 10 Years Later, appunto a 10 anni di distanza dalla release di questo progetto, che è stato molto importante per lui. Perché dico avete sentito bene, avete capito bene? Perché siamo abituati, insomma, a sentirlo rappare, anche a cantare, ma non con questo sound così rock. Diciamo che ha ripreso un po' le radici dell'inizio del suo percorso musicale. Ha detto sui social che ha voglia di sperimentare tanto in questo periodo, perché pensa di aver rappato tanto e bene, e quindi vuole esplorare anche nuove terre musicali, magari con brani del genere. E nel post in cui annunciava questa cosa parlava anche dell'uso di intelligenza artificiale, attirando a sé un bel po' di critiche che abbiamo commentato la settimana scorsa. Comunque parlavamo delle classifiche FIMI, degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, ed Elvis Beck di Salmo sta al primo posto degli album. Passiamo ora ai singoli. Al decimo posto c'è Questa Domenica di Olly, al nono Via dei Mille di Dipinto, che rientra in top 10, un grande successo per il rapper napoletano di cui abbiamo parlato anche all'inizio di questa puntata. All'ottavo posto c'è Canzone d'amore di Emanuele, al settimo Poesie clandestine, al sesto Stupida sfortuna, al quinto Davvero davvero, al quarto Che fastidio, al terzo Per sempre sì, al secondo Tu mi piaci tanto, e al primo posto c'è sempre lei, sempre Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca. Praticamente rispetto alla settimana scorsa non è cambiato niente nelle prime 5 posizioni. Questo ci fa capire quanto ormai si è cristallizzato in queste settimane il mercato musicale italiano. Ma visto che da un po' di settimane a questa parte ogni volta che parliamo di queste classifiche FIMI ascoltiamo sempre il brano al primo posto, questa volta cambiamo, non ascoltiamo Ossessione di Samurai J, anche perché ne parleremo nella puntata di domani, ma ascoltiamo un altro brano napoletano, LDA EK7, Poesie clandestine.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia. È da questo dolore che nasce un amore catartico, sembra fatto per noi.

0: Al Cartier è stato ospite nella puntata di ieri di Round the Naples, che trovate naturalmente in formato podcast su Replay Sound. Abbiamo parlato con lui anche di quest'ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Mentre Napoli Dorme, ma Napoli non dorme mai dal punto di vista musicale, e ce ne accorgiamo giorno dopo giorno con tutte le news di questo programma. Comunque continua l'ora di oggi, martedì 14 aprile, siete sui canali digitali di Rai Radio Rave Napoli. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato della deluxe edition dell'album di Rocco Hunt che uscirà questo venerdì, della scena napoletana, dei debutti in classifica e di come stanno in classifica tutti i progetti che sono usciti la settimana scorsa. Abbiamo commentato anche le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ora è giunto il momento fisso del martedì, la rubrica sul cinema, in cui scopriamo innanzitutto il box office, quindi i film più visti degli ultimi giorni nelle sale in Italia. Partiamo come sempre dal decimo posto, occupato dall'ultimo film di Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, che si chiama Un bel giorno. Al nono c'è Jumpers, Un salto tra gli animali. All'ottavo posto continua il grande successo di Beppe Odice con la sua pellicola Mi batte il corazon, che ha incassato nell'ultimo weekend oltre 87.000 euro in tutta quanta Italia. Al settimo posto c'è una new entry, un film che si chiama È l'ultima battuta, che ha incassato oltre 110.000 euro, un film statunitense di genere commedia drammatico diretto da Bradley Cooper, con Bradley Cooper, Laura Dern e Will Arnett. Al sesto posto c'è Lo straniero, un'altra new entry, un film francese diretto da François Ozon, che si svolge ad Algeria alla fine degli anni 30. E al quinto posto, quindi a metà di questa classifica, c'è Cena di classe, una pellicola italiana con diverse personalità del mondo dello spettacolo all'interno, come Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e tanti altri. Tra poco parliamo delle prime quattro posizioni. Ascoltiamo prima l'ultimo singolo di Willy Peyote, Burrasca.
1: Lo so che sei cresciuto più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti, mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci, e adesso quante lingue parli. Vedi, c'è un lato positivo, anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti. E adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni, e io dovrei abbracciarti.

Una canzone molto semplice, chitarra e voce, Willy Peyote con il suo ultimo singolo, Burrasca. Siamo all'interno della solita rubrica del martedì sul cinema, stavamo commentando il box office, quindi i film più visti negli scorsi giorni nelle sale in Italia, ed eravamo arrivati al quinto posto occupato da Cena di classe, una pellicola che abbiamo trovato più e più volte nelle scorse settimane, ha incassato in totale in Italia quasi 1.300.000 euro. Al quarto posto c'è un'altra new entry, un film che si chiama Che Dio perdona a tutti, una pellicola italiana di genere commedia diretta da Piff, con Piff, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, un film che vede come protagonista Arturo, appunto interpretato da Piff, un uomo che lavora come agente immobiliare, comunque ha incassato nell'ultimo weekend oltre 462.000 euro. Al terzo posto c'è ancora l'ultima pellicola con Ryan Gosling che si chiama L'ultima missione, Project Hail Mary. Al secondo posto un'altra new entry, un film che debutta in Italia molto bene con oltre 1.253.000 euro incassati, parlo di The Drama, Un segreto è per sempre, una pellicola statunitense di genere sentimentale che racconta la storia di Emma Harwood interpretata da Zendaya e Charlie Thompson interpretato da Robert Pattinson, una coppia apparentemente perfetta alla vigilia del loro matrimonio, mentre al primo posto c'è Super Mario Galaxy, il film che continua a dominare le classifiche in Italia con oltre 5 milioni di euro incassati soltanto nell'ultimo fine settimana. Ascoltiamo Peppo e Gemon con Solite Storie. Sempre le

0: e non so stare fermo anche se non mi va di correre.
1: Che soul e che stile nelle voci di Peppo e Gammon. Abbiamo ascoltato Solite Storie, un singolo estratto da Strana Vita, l'ultimo album di Peppo, che tra l'altro è stato anche ospite di questo programma un po' di mesi fa, proprio nei giorni in cui appunto venne rilasciato Strana Vita. Potete trovare un breve estratto di quell'intervista sui nostri profili social. Comunque parlavamo del box office, quindi i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. Fateci sapere ovviamente quale di questi film avete visto e quale vi sentite di consigliare agli amici di Around e di Rai Radio Live Napoli. Parliamo ora di un altro tema vicino a questo, e cioè quello dell'affluenza nelle sale cinematografiche. In particolar modo facciamo un piccolo focus sulla Gen Z, perché c'è un dato molto ottimista per i ragazzi, per la Gen Z, che risultano essere quelli che frequentano di più le sale cinematografiche. Pensate che l'87% della Gen Z è andata almeno una volta al cinema nell'ultimo anno. In media ci va circa 7 volte, più di qualsiasi altro generazione, e spende anche di più tra biglietti, snack e formati premium come ad esempio l'IMAX. Questo va un po' a rompere tutte le previsioni che erano state fatte di un lento decadimento del cinema e delle sale, perché in tanti hanno pensato per anni che le nuove generazioni avrebbero poi sostituito definitivamente la sala cinematografica con lo streaming, abituandosi quindi a un consumo molto più veloce, molto più rapido e sempre disponibile dei film, anche naturalmente delle serie TV. Ecco, una previsione che è stata un po' sovvertita da questo studio riportato da Variety in merito all'affluenza della generazione Z.
2: Non ho risposte, solo più domande, ma se verissimo ad analizzarle, domani non è nulla di importante, e questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante, ogni mio dovere sembra interessante.

0: Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vuoi rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: A proposito di Gen Z, abbiamo ascoltato un singolo fatto proprio da un ragazzo della Gen Z, cioè 22 Simba, in collaborazione con Orcomi. Questo era Girasole su Rai Radio Rave Napoli. Perché dico a proposito di Gen Z? Perché parlavamo del grande successo dei cinema e della grande affluenza di ragazzi giovani appunto nelle sale cinematografiche italiane in quest'ultimo periodo. Questo naturalmente va contro a tutte le previsioni che sono state fatte in merito alla discesa del mondo cinematografico italiano e mondiale. Prima di chiudere la rubrica sul cinema per questo martedì, diamo uno sguardo anche ai film che sono in uscita, che usciranno nei prossimi giorni fino alla fine di aprile. Domani uscirà Toaster, un film di genere commedia, mentre il 16 aprile escono diverse pellicole interessanti come Il caso 137, un film poliziesco drammatico, La donna più ricca del mondo, Lee Cronin, La mummia, Alla festa della rivoluzione, un film drammatico, Il delitto del terzo piano, Benvenuti in campagna, Lo chiamavano rock and roll, Gli ultimi giorni del paradiso. Il 21 aprile invece esce un altro film italiano diretto da Emanuele Rossi che si chiama Eva. Insomma, ci sono un bel po' di pellicole in uscita nelle prossime settimane che sicuramente troveremo nelle classifiche di martedì prossimo. Con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per oggi, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Nipples.

ma tu stai sempre qua. Non ci si è portata stupenda e a me non resta niente.

è già quasi finita l'ora di oggi, martedì 14 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Anche oggi abbiamo parlato di tantissima roba, della Deluxe Edition che ha annunciato Rocco Ante, che uscirà questo venerdì, del suo ultimo album. Abbiamo parlato di un po' di link interessanti nella scena urban napoletana e di questa nuova scena, appunto, di rapper napoletani che sta conquistando le classifiche napoletane e italiane. Abbiamo, a proposito di classifiche, dato uno sguardo ai debutti in classifica e come stanno andando tutti i brani e i progetti che sono usciti la settimana scorsa. Abbiamo anche commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Poi, come ogni martedì, c'è stata la solita rubrica sul cinema. Abbiamo parlato del box office, quindi i film più visti. Abbiamo parlato della generazione Z, che frequenta molto i cinema in questi ultimi periodi. E poi abbiamo scoperto un po' di pellicole in uscita prossimamente. Prima di salutarci, vi ricordo come sempre che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao, adiù.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

poi ricordi la scuola. Le più belle lezioni ho le avute in mezzo ai corridoi. E poi si va a letto tardi.

l'inverno delle cose, quel sottile chiaroscuro di scordarsi di sé. Ma come un sasso aspro e grande,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Rai Radio 1, Rai Radio 2, Rai Radio 3, Rai Isoradio.
2: Perché ti sei fermato?
1: Contavo i canali Radio Rai che si possono ascoltare in TV.
2: Beh, ce ne sono molti altri dopo.
1: Insomma, con il digitale terrestre ho difficoltà a prenderli tutti.
2: Allora prova con la TV satellitare gratuita. Prendi TV Sat e vedrai che non ti fermi più.
1: È vero, e che qualità! Radio 1 Sport, Radio 3 Classica,
2: con TV Rai
1: Radio
2: Sat hai tutti i 14 canali Radio Rai direttamente sul tuo telecomando TV. Parti dal 601 e poi non ti fermi più.
1: Vai su tvsat.tv.
3: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
0: Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
4: Buongiorno a tutti da Rai Radio Live Napoli e da Francesca Silvestre e benvenuti a questa nuova puntata di Diretta Live dedicata ai grandi protagonisti dello spettacolo italiano. Oggi ai nostri microfoni un ospite speciale, Patrizio Rispo, volto amatissimo dal pubblico e interprete di uno dei personaggi più iconici della televisione italiana. Attore versatile e appassionato, Rispo ha attraversato nel corso della sua carriera il teatro, il cinema e la televisione, costruendo un percorso ricco di esperienze e incontri. Dai primi passi nel cabaret fino al lavoro sul palcoscenico e sul set, ha saputo distinguersi per la sua capacità di raccontare storie con autenticità e sensibilità. Il grande pubblico lo conosce soprattutto per il ruolo di Raffaele Giordano nella storica soap Un posto al sole, in onda su Rai 3 dal 1996. Un personaggio entrato nel cuore degli spettatori grazie anche alla sua ironia, alla sua umanità e a quella saggezza semplice che lo rende da sempre un punto di riferimento all'interno delle vicende di Palazzo Paladini. Nel corso della puntata ripercorreremo insieme a Patrizio Rispo le tappe fondamentali della sua carriera, dagli esordi nel mondo dello spettacolo fino al successo televisivo che lo accompagna da quasi 30 anni. Non mancheranno aneddoti, curiosità e retroscena legati al suo storico personaggio e alla lunga esperienza sul set di una delle serie più longeve della televisione italiana. Un viaggio tra memoria, passione e racconto per scoprire da vicino non solo l'attore, ma anche l'uomo dietro un volto che da anni entra ogni giorno nelle case degli italiani.

0: E questa era E invece no di Pino Daniele, per introdurre un grandissimo artista, un amatissimo personaggio che tutti conoscete perché ogni giorno entra nelle vostre case ormai da 30 anni con un posto al sole. Oggi abbiamo l'onore di avere qui in studio Patrizio Rispo. Ciao Patrizio, benvenuto.
1: Ciao, ciao, onore e piacere mio. Stare in radio mi ricorda i bei tempi di una volta. Io ho cominciato come tutti poi quelli che si sono approcciati a questo mondo, sono passati tutti per la radio.
0: Ah, non lo sapevo.
1: La radio è un laboratorio meraviglioso, poi chi ne è la dimostrazione è Fiorello, che sperimenta in radio e poi porta in teatro, in cinema e in televisione. La radio ti dà la capacità di gestire velocemente il linguaggio, la battuta. No, è un mezzo meraviglioso e poi si possono fare effetti, finzioni. Facevamo due sceneggiati, radio gialli.
0: Qui a Napoli tanti ne facevamo, poi sceneggiati radiofonici.
1: Avevamo gli studi
0: attori
1: con la sabbia a terra, con il vetro, con il metallo, facevamo tutti gli effetti noi rumoristi, era bellissimo, un bellissimo periodo. Poi abbiamo fatto i DJ, tutti quanti siamo passati per le radio libere. Insomma, stare in radio mi rende felice.
0: Sì, anche perché è intima, uno si sente molto libero in radio, non è come davanti alle telecamere, no? Che vabbè, ormai tu sei proprio padrone, come se fossi a casa tua.
1: No, infatti mi manca un po' la telecamera, Cioè ora le radio
0: faremo presto una visual radio.
1: Sì, perché ormai le trasmettono le immagini anche le radio, è carino.
0: No, infatti rende tutto più dinamico. E insomma, adesso ti senti più Patrizio Raffaele, dopo tanti anni, 30 anni, non hai una sorta di doppia identità?
1: Una sorta, io sono totalmente bipolare, io dico sono sanamente bipolare, perché, ma e guarda che è reale la cosa, non è una battuta, perché convivendo 30 anni con un'altra persona che ha il predominio della mia giornata, perché io vivo 8-10 ore da Raffaele e 3-4 da Patrizio, per cui c'è stata una fusione sulle due personalità e sulle due storie che hanno generato una terza identità, che è questo Patrele, che sarebbe, cioè io sono il frutto di Patrizio e di Raffaele. E poi mi è comodo usare Raffaele, che è conosciuto e amato da tutti, quindi anche nel mio approccio giornaliero quotidiano, quando parlo con una persona, loro mi chiedono di essere Raffaele e io sono Raffaele, il che mi consente di essere ancora un po' giullare, un po' infantile, perché probabilmente all'età mia, se mi comportassi come Raffaele e la gente non mi conoscesse, mi prenderebbero per un idiota, perché insomma, voglio dire.
0: Beh, insomma, però Raffaele è anche un saggio, quello che risolve i problemi di tutti.
1: Sì, è voluto bene, ma guarda che comunque anche agli inizi, anche prima di perdere quella parte di Patrizio e assumere quella di Raffaele, ci somigliavamo molto. Io ho dato molto a Raffaele come suggerimenti, gli sceneggiatori hanno raccolto molto degli stimoli che erano le mie curiosità, il mio modo empatico di rapportarmi, il mio amore per la musica. Insomma, ci siamo dati tutti e due molto, va.
0: Io so che è un po' come Totò, tu leggi il copione, ma come una sorta di canovaccio, poi sul set ci metti molto del tuo, diventa tuo il personaggio.
1: Guarda, allora, prima di tutto un ruolo che me lo consente, perché diciamo io sono shakespearianamente il folle della situazione, quindi mi è consentito entrare e uscire dalla partitura. Poi l'ho anche meritata negli anni, perché hanno visto che quando esco improvviso, insomma, è consona la cosa, non ha disturbato la sceneggiatura, che io rispetto comunque, perché io so che ci sono degli appuntamenti che devo dire, perché servono magari fra un anno, fra due, fra tre, servono alle scene dei miei colleghi. Però io dico sempre che esistono tanti modi di fare l'attore quanti attori esistono, perché ognuno ha il suo metodo, il suo modo di stare e di godere in scena. Io sono molto francese, inglese, cioè là dicono jouer, insomma secondo molto il gioco, io lo prendo molto alla leggera, anche nei miei social io mi definisco un essere umano che per lavoro fa l'attore, molti miei colleghi invece rimangono incastrati, quindi diventano
0: il
1: attori
0: personaggio
1: sempre.
0: E si prende
1: sì,
0: troppo sul serio,
1: si muove in un certo modo, parla in un certo modo, io invece sono a pane a pepe a ruoli, proprio mentalmente sono molto leggero nel mio approccio sul lavoro. Per esempio io in prove, il che è una grande palestra per i giovani che sono cresciuti con me, io gioco molto sulla... non leggo, non provo la parte scritta, la leggo ma comincio a giocare con toni assurdi, cambio le parole, uso le cose così, ma è un modo per approcciare la scena senza ripeterla, perché sennò diventerebbe finta, però in quel momento io l'assimilo, la so la scena vera, però pure per i miei colleghi non sanno mai dove vado a parare.
0: Ma cos'è che ti ha spinto a fare l'attore? Ti ricordi un momento proprio della tua vita in cui hai capito che questa era la tua strada?
1: Sì, una supposta schizofrenia. Io fin da bambino, quando stavo con i bambini mi lasciavo andare in bambino, ma già se entrava un adulto nella camera io ne sentivo la presenza, mi ponevo dal lato suo. Io ho sempre sentito molto gli altri e li assecondavo nelle loro scelte, cioè i loro perché diventavano i miei. Io da ragazzino frequentavo tutti i parenti che i miei genitori neanche conoscevano più e andavo a curiosare dagli zii più sperduti, volevo sentire storie. Andavo nelle botteghe degli artigiani, stavo lì, facevo calzolaio, stavo 3 ore a guardare l'operaio che metteva il catrame, mi incantava con quella precisione a terra. Insomma, sono sempre stato attratto dagli altri, anche nelle loro scelte, nelle loro passioni. Allora, frequentavo l'amico che faceva paracadutismo, buttavo con paracadute. Quello che sciava, sciavo. Quello che dipingeva, dipingevo. Quello che suonava, suonava. Mia madre vedeva cambiare inutilmente queste mie passioni, i miei interessi ogni 3-4 mesi. Dice, questa è una bandiera al vento, non farà niente nella vita. Invece in Nuce era questa capacità di raccontare gli altri, di non accontentarmi dei miei perché, ma proprio di rubarne quanti più è possibile.
0: E questo ti permette di entrare e uscire dai personaggi.
1: Ma io lo faccio come bambino, cioè io non recito, io veramente divento. Io se vado al cinema a vedere un film d'azione, io per 2 giorni sono quella gente lì, mi muovo da Sean Connery, me lo porto appresso, cioè una schizofrenia, cioè il metodo Strasberg innato. Però questo faceva sì che appunto io ho avuto degli insegnanti meravigliosi. Oggi parliamo di crisi della scuola, ma se ne parla da quando io andavo a scuola. La scuola è fondamentale, cioè io dico sempre meglio avere e rispettare e gratificare un buon insegnante oggi che uno psicanalista dopo. Tu non puoi mettere alle 14 un adolescente in mezzo alla strada, esce da scuola e ti aspetti che studi, che faccia sport, che faccia musica, che faccia arte. Cioè quello c'ha gli ormoni impazziti, ma tu quando acchiappano, ragazzi? Allora, ai miei tempi io stavo a scuola con i Barnabiti fino alle 5. Facevamo i compiti con gli insegnanti, poi suonavo la batteria, facevamo la commedia teatrale, facevamo lo sport, ma là eravamo costretti a fare. Alle 5 uscivamo ed eravamo liberi di fare gli scapocchioni come tutti, ma il nostro dovere, i nostri stimoli avevamo già suonati e rispettati, capite? È fondamentale. E lì i Barnabiti furono a capire che questo ragazzo schizofrenico, perché loro dicevano proprio che vedevano il singolo, non la massa, tu va a fare la campagna. Tu puoi fare il medico, cioè un po' alla giapponese, alla cinese, cioè loro
0: anche vedevano, perché ti stavano appunto, ti vedevano tante ore durante il giorno e quindi
1: loro seguivano.

0: Inizialmente io approcciai con la musica.
1: Con la batteria, dicevi?
0: La batteria, sì, no. Allora, io ho avuto la disgraziata sorte di avere nella mia scuola una marea di musicisti che poi lo sono diventati professionisti, ma musicisti bravissimi, Roberto Fedele, Enzo Nini, Ino Press, stavano tutte a scuola in classe con me. Per
1: dai,
0: cui,
1: bellissimo.
0: Già dalle medie loro suonavano insieme, facevano già i locali al liceo, quelli del Porto, gli americani, il Marocco, eccetera. E quindi erano non solo bravissime, io approcciavo in quel momento, ma poi c'avevano già tutti gli strumenti coperti nelle band, per cui facevano barata la tromba. Mi comprai la tromba, che è difficilissima, ma non era cosa per me. Cominciai a fare il percussionista, andavo appresso appunto a Antonello, che era il batterista dei No Press. Però poi dopo capii che non era una corda, un dono del Signore, non me l'aveva dato, era come sempre una mia forzatura, perché sono di carattere, mi sono imposto un doni che il Padre Eterno non me l'aveva dati, me li sono creati. Questa è una mia connotazione, una mia caratteristica. E cominciai con le commedie a scuola con i Barnabiti, da lì ho iniziato e non l'ho smesso più.

0: quando hai iniziato il posto al sole, ti ricordi il provino? Com'è stato?
1: Allora, lì andiamo a toccare un'altra cosa caratteristica mia. Tu mi vedi come sono fisicamente, tranne le rughe, ero già così a 18 anni, cioè avevo i capelli già bianchi, la barba già bianca, la voce molto baritonale presente. Esatto. Per cui io ero sempre fuori ruolo. Quando andavo a fare i provini, ne ho fatti tutti, veramente una quantità enorme.

0: enorme. Era, c'era sempre il farmacista più farmacista di me, o il giovane, il fidanzato più bellino più fidanzato di me. Insomma, ero sempre fuori ruolo. Però era famosa la mia memoria. Cioè, io guardo una scena e te la faccio al volo, poi l'hai visto tu perché sì, abbiamo lavorato insieme un po'.
1: Ho
0: questo dono del signore inutile, se vuoi, se non per fare
1: perché
0: quello
1: no,
0: che
1: inutile,
0: faccio.
1: Inutile, importantissima
0: che
1: la
0: tengo
1: questa
0: memoria fotografica. Per cui capitò che io cominciavo a fare delle sostituzioni al volo, si ammalavano attori, mi chiamavano e sapevano, si era sparsa la voce, che io in 3 ore facevo la commedia. Questo è un danno
1: molto.
0: Per cui entravo poi nelle compagnie e ci sono rimasto 6, 5 anni, 4 anni, ma mai con il provino. Cioè, il provino ero sempre superato da uno più giusto di me. Io ho fatto sostituzioni storiche nell'Arturo Ugo, la regia di Giancarlo Sepe, che ci fu un attore anziano. Tu sai, le regie di Sepe coinvolgono molto musicalmente i balletti, le coreografie, una fatica mostruosa. E il ruolo che faceva questo ministro nell'Arturo Ugo era un attore anziano che non resse il ritmo. Quindi già a Prato, alla prova generale, mi chiamano da Roma e dicono: senti, te la senti andare in scena? Noi fra 3 giorni debuttiamo. Io andai lì, mi trovai in piena prova generale. Il regista tutto pensava tranne che a me. Io per cui stavo dicendo: scusate, ma che devo fare? Ma mi spiegavano con capionetta. Ma la cosa
1: e come
0: bella...
1: te la cavassi alla fine?
0: Eh?
1: E come riuscisti poi alla fine a
0: no,
1: ad andare
0: andai in scena? Ma la cosa bella, io facevo questo ministro corrotto da Eros Spagni che faceva Arturo Ui. La mia prima scena, quindi immagina l'adrenalina, la tensione che io vivevo la prima a Prato. C'era la scena, era tutta la seduzione fatta da Pagni che mi cercava di corrompere, aveva una musica marziale sotto e noi ci muovevamo e dicevamo le battute a tempo di musica. Quando parlavo io invece avevo una rumba che mi prendeva in giro perché sopportavo questa corruzione. Comincio questo monologo in risposta a Eros Pagni, arriva uno sotto la platea e comincia a inveire su di me. Uomo di niente, imbecille, ladro, cose, questo urlavo.
1: Tu coi fascisti?
0: Io guardavo Pagni e dicevo: scusate, ma non mi avete detto questa scena, nessuno mi ha spiegato. Però io facevo: vai avanti, vai avanti. E io pensavo: ma chi sei? Non mi hanno detto la scena, ma che sta succedendo?
1: Pensavi invece, che fosse all'interno della scena?
0: Sì, che non me l'avevano fatta provare. Invece, perché non capivo niente in quel momento, invece era un attore che era stato protestato da Sepe, che la sera della prima venne a contestare proprio nella scena mia. Io ti giuro, nel palo, questo che correva nella sala, lo rincorrevano, io là dietro con la musica sotto, pensa il panico.
1: Quindi la tua capacità improvvisativa in quel momento riuscì.
0: No, là era panico, però lì fu proprio sopravvivenza. Un'altra sostituzione storica al volo fu sotto banco di Domenico Starnone, dove muore purtroppo il fratello di un nostro collega, Antonio Petrocelli, un attore bravissimo, e chiaramente lui lascia la compagnia, parte, va sta situazione drammatica in famiglia. Mi chiama Guerra, l'impresario, che poi era l'impresario anche di Aldo, Giovanni e Giacomo. Sapevano di questa memoria, avevo la mia prima moglie in compagnia con loro, quindi mi avevano anche visto alle prove, amico di Silvio. Mi chiamano a Roma, non c'erano ancora i telefonini, quindi col fax: senti, per Rissi a Fassa sostituzione a Milano, abbiamo il nazionale strapieno, incasso strepitoso. E dico: sì, vabbè, ti mandiamo il fax, prenditi l'aereo. Io fico con questo fax nell'aereo, mi leggo questa parte, questa commedia, arrivo e Guerra in macchina, come entro in macchina, fa: senti, lo so, ma ti dico una cosa, insomma, un po' ti dico, ti do la stessa paga di Silvio Orlando se vai in scena stasera. E io pensai: mo se vado
1: come
0: stasera
1: fascisti,
0: non mi può pretendere niente, domani questo già comincia a pretendere. Ok, andiamo. Io avevo un po' il copione, io facevo questo ingegnere, facevi collaudi, quindi avevo queste cartelline, leggevo la scena, no? Non si accorsero di niente, fece, ma ancora se lo ricordo, Guerra.
1: E la volta invece in cui ti sei più divertito?
0: No, io in teatro mi sono, ma in teatro anche, io anche qua dopo 30 anni io la mattina arrivo e mi diverto. Per me veramente guai se non mi divertissi, sarebbe alienante. Invece io qua colgo l'occasione, non mi ripeto perché appunto mi annoio da solo, quindi cerco di cogliere le occasioni quando il personaggio mi dà degli stimoli, magari faccio il drammatico, lo faccio fino in fondo, non mi porto appresso una maschera, faccio l'amante con mia moglie, sono passionale, faccio scemo con mio cognato, cioè recito ruoli che probabilmente sono corde che nella vita uno non suona neanche, insomma cerco di cogliere le occasioni, ma io qua mi diverto con le maestranze Rai, giochiamo fra di noi, c'è un'atmosfera che...
1: C'è ormai una grande famiglia, soprattutto
0: sì,
1: dopo tanti anni.
0: Ma quella è la mia vera famiglia, io lo ripeto sempre, io sto più con voi che non con la mia, io la sera sto 2 ore, i miei figli non li vedo proprio, uno sta a Roma, uno sta a Milano, per cui il mio rapporto filiale, io lo vivo con Ilenia, con Viola, con Francesco Vitiello, che ce l'ho tutti i giorni.
1: Una frequenza,
0: ma magari per i semi con questa frequenza. Ma poi la cosa bella è che le problematiche tra padre e figlio vengono scritte in sceneggiatura e vengono risolte in sceneggiatura, quindi è l'optimum proprio. Invece a casa mia vai a risolvere le situazioni.
1: Infatti una delle caratteristiche proprio di Raffaele è quella di risolvere i problemi di tutti quanti, di questa grande pazienza e anche un po' questa incarna un po' la filosofia di vita napoletana.
0: Sì, noi siamo empati, ma questo è dato proprio dalla nostra storia. Noi ci hanno conquistato tutti volevano invadere Napoli. Ma perché? Perché Napoli è meravigliosa, cioè tu fai una guerra, un'invasione per avere quello che non è a casa tua, no? Noi ci siamo mai mossi da qua, ma mai fatto una guerra a nessuno. Ma perché? Tutti sono venuti, noi tutti abbiamo accolto e ci siamo mischiati. Noi siamo una razza unica, con un DNA, siamo veramente un sangue selezionato nei secoli e abbiamo questa capacità di accogliere. Noi abbiamo sempre accolto e ci siamo arricchiti, cioè metti pure i dolci nostri, la cassata, la pastiera, sono tutti dolci che vengono da questa contaminazione mediterranea.
1: Assolutamente, anche il nostro babà in realtà è austriaco.
0: No, ma pure il croissant, il cornetto è austriaco, la cassata c'ha una tradizione siciliana, quindi araba, la pastiera, cioè il greco, il grano dei greci, facevano le riserve, no, per l'inverno, poi rimaneva e quindi venivano a fare i dolci.
1: Insomma, veramente è una città porosa che accoglie e restituisce questa grande energia.
0: Allora, quando vengono sul set a trovarci, tutti incantati di Napoli, non si finisce mai, è la sesta volta che vengo, ho scoperto nuovi monumenti, ma la cosa che li incanta sono i napoletani. Dice, ma noi qua non rimaniamo mai soli, tu chiedi un'informazione, dopo due ore ti trovi a prendere il caffè a casa del signore.
1: Cioè, Napoli è proprio un teatro a cielo aperto.
0: Ma anche per noi artisti è uno stimolo. Io ho vissuto 20 anni fuori, ma qua è, tu esci e stai sempre con l'adrenalina pronto, perché è una battuta, è uno stimolo, è un'invenzione, una scoperta. No, è una città molto stimolante.
1: E la fortuna di poter fare l'attore a casa tua? La vedi come una fortuna o come un limite?
0: Per me che ho vissuto 20 anni fuori, mai pensavo di tornare a Napoli, perché era difficile fare il nostro lavoro a Napoli. Per me è stata una fortuna.

0: Senti, invece nel cinema con pacco contro pacco contro pacco,
1: guarda,
0: contro
1: lasciamo chiudiamo l'argomento. Io faccio questo lavoro per fare cinema, e la cosa più somiglia al mio modo di pensare di fare l'attore, cioè scrivere così, questa naturalezza, buttare, parlare con gli occhi, cioè il minimo. Io ho fatto di tutto, pure cantato, che sono veramente il miglior peggior cantante napoletano. Ho fatto cabaret, il cinema è la cosa che ho fatto di me.
0: Forse secondo te perché? Può essere anche questo ruolo di Raffaele in qualche modo?
1: Ma sarà pure quella faccia che ti dicevo io, che è una faccia particolare.
0: Però funziona così tanto in televisione?
1: E l'ho imposta, perché come ti dicevo, io ho imposto, ho cambiato il mio destino, cioè io ho forzato, io le compagnie teatrali che ho fatto le ho fatte io, perché io creavo i rapporti. Io non ho mai ricevuto un copione, un'offerta, no, l'ho sempre creato io le occasioni. Tutti mi vogliono bene, tutti fanno. Io ho una grande forza data dal pubblico, ma l'ambiente l'ho sempre dovuto io attaccare. Cioè io non ho mai avuto una telefonata in un regista, sai, quelli dicono, sai, sto scegliendo, sto sbagliando fra i copioni. No, io gli unici copioni che mi arrivano sono quelli dei ragazzi che debuttano. Ho fatto tutti i cortometraggi, tutte le opere di piedi, dico sempre di sì. Ma è conflittuale il mio rapporto col cinema. Ho fatto un film perché l'ho prodotto, l'era legale, con la regia di Enrico Caria, che raccontava una Napoli rivoluzionata da un guardiamacchine che poi somiglia a Benvenuto Presidente, che ho fatto un paio d'anni dopo.
0: Quello è divertentissimo, mi è piaciuto tantissimo.
1: È un po' ispirato all'era legale che ho fatto io.
0: Senti, un'altra sua grande passione, io so, è la cucina.
1: Sì.
0: Hai scritto anche un libro proprio di cucine.
1: Là, per dirla tutta e dare onore, il libro fu scritto da mia madre e mio padre, che raccolsero questa collezione di fogli e fogliettini, sai, che si scrivono le ricette,
0: sì,
1: a casa di zia Carmelina, andavi a mangiare, come buono sul ragù, fammelo segnare, dammi carta e penna, e ti segnavi tutte queste cose. Quindi c'era, nella nostra tradizione, c'erano sei genovesi: la genovese zia Carmelina, genovese con l'osso prosciutto, quella con la carne macinata, quella col salame napoletano, tutti questi foglietti della nostra tradizione. I miei genitori lo raccolsero, anche perché forse sfiduciati nelle mogli di oggi, che sono poco avvezze a fare con passione la cucina. Ma poi la mamma, quando deve cucinare tutti i giorni, è chiaro, non c'ha più.
0: Poi ormai andiamo, è un mondo in cui si va tutti di corsa,
1: di
0: quindi
1: corsa.
0: Anche dedicare tanto tempo.
1: Fecero questo libro, che io poi ne feci, lo riscrissi, lo impapuzzai, lo feci editare e ne feci la mia prima bomboniera di nozze. Questo libro poi capitò nelle mani qua dei dirigenti Rai, diventò il gadget natalizio della Rai, poi andò nelle mani di... Insomma, cammina lui solo, ormai sono 20 anni che cammina questo libro, Un passo al sole. Ma invece, per chi volesse curiosare, perché la prima domanda che mi hai fatto tu, ma tu ti senti più Patrizio, più Raffaele?
0: Esatto.
1: Allora, molti mi conoscono e sono convinti di conoscermi, ma come Raffaele, invece come Patrizio... Ho detto prima non sapere chi è, sono io, però ne racconta la mia storia mia moglie, che è una scrittrice, ha scritto 3 libri, e questo libro che è appena uscito,
0: Ho sposato Napoli.
1: Per cui chi volesse conoscere un po' la mia storia, tutto quello che ho fatto, e ne ho fatte parecchie, perché per mantenermi a Roma io ho fatto il venditore a Porta Portese, il cavallaro.
0: Ma non lo sai che dopo noi l'ascolteremo, faremo una doppia intervista in questa puntata. Dopo verrà anche tua moglie.
1: Allora,
0: abbiamo presi separati, così direte tutta la verità.
1: Allora parlerà lei.
0: Non mi sentirete condizionati. No, ma mi piace sentirlo da parte tua.
1: Beh, io non ho fatto veramente... Ma vedi, quando ho fatto tutti questi lavori per mantenermi a Roma, a parte il fatto che guadagnavo di più facendo questi lavori che facevo l'attore, perché era molto precario, molto saltuario, ma io li vivevo, mo torniamo al fatto che quando ero ragazzino andavo per botteghe e mi sentivo altro, io diventavo quello, cioè facevo Porta Portese, io ero proprio, non ti dico un magliaro, ma quasi, compravo la roba a Resina e la vendevo sul cofano della macchina a Porta Portese, ma mi divertivo, cioè giocavo, era per me, era un film. Ho venduto per Christie's e Sotheby's opere d'arte, ero un antiquario inglese vestito proprio all'inglese, cioè per me erano tutti film. Sono stato in Australia perché ho inventato un calessino per il trotto. Sono stato 6 mesi a Perth, a Fremantle, che poi è strano. Io in quel periodo lavoravo e mi trasferì in Australia a Fremantle, e oggi lavoro per la Fremantle.
0: Quindi vedi, c'è un nome che è un destino quasi.
1: Strana questa cosa, è molto

0: cosa cambieresti del tuo personaggio? C'è qualche volta che non so, qualche puntata, qualche scena che dici no, questo mi scoccio di farlo, vorrei farlo diversamente?
1: Mi scoccio, alle volte io cerco di sterzare, alle volte è troppo buono, trovo non gli succede mai niente di rivoluzionario.
0: Sei mai scontrato con gli autori? Vorrei che facessi
1: no, gli autori li teniamo blindati in una stanza, perché se così non fosse, tu pensa, tutti noi andremmo a chiedere scrivimi questo, perché mai scritto quello? Per cui stanno chiusi, non si sanno chi sono, vengono eletti, vengono sottratti a solo, si sa, sono blindati. No, però io giustamente, io da un lato sono felice di aver fatto questo lavoro per 30 anni, perché veramente è una lotteria. Fare l'attore e recitare 300 giorni all'anno è miracoloso. D'altra parte avrei voluto anche fare altro, cioè riconosco che questa è una fortuna, però il nostro lavoro è inventare vite. Per cui io quando mi dicono che personaggio vorresti fare, gli dico sempre quello che non mi affideresti, cioè più è lontano da me più mi diverte. Per cui fare 30 anni San Raffaele, se non sterzarsi ogni tanto, però alla lunga vorrei essere pure stimolato in altro modo.
0: Infatti secondo te questo fatto di fare anche un ruolo uguale per 30 anni ti ha, prima parlavi del cinema, ti ha un po' penalizzato anche nel cinema, perché se uno ti vede anche nel video ti associa subito a Raffaele?
1: Senti, dicono di sì, però poi lo dicono solo di noi, perché poi tutto il cinema americano ha sempre attinto, tutti vengono dalle serie televisive, Michael Douglas, tutti hanno fatto le serie televisive. Per cui anzi è una palestra e ci dà un mestiere.
0: Forse
1: che
0: è un'ottusità dell'Italia che in realtà
1: è una snobberia, ma è una snobberia che esiste per quelli che non fanno parte del circoletto, perché poi gli altri tu giri canale e fanno lo sceneggiato sull'altro canale, il film, le cose. Però per noi c'è questa cosa, siete troppo legati ai personaggi. Ma guarda che è proprio il pubblico che chiede perché non fate un'altra cosa, vi ho visto in Caruso, vi ho visto in Gomorra, perché poi ho fatto delle cose e loro sono felici di vederti cambiare. Invece l'ambiente, chi decide, c'ha un po' di sorta di sì, di snobberia ce l'ha.
0: Prima parlavi della musica, so che tuo figlio è un musicista, come hai preso questa sua scelta?
1: Senti, io capisco mio padre che è morto con il libro di amministrativo, che era l'unico esame che a me mancava per la laurea in giurisprudenza, e oggi capisco perché si è ostinato fino alla fine, anche vedendomi in età matura, dice fatti questo esame, perché il piano B è fondamentale. Io so, e alle volte ho anche un'ansia retrospettiva, dico maronna come me la sono giocata, era dura, perché potevi veramente trovarti per strada, perché fare questo mestiere, sai quanti ne conosco di talento che mi sono persi per strada, oppure che sono costretti a lavorare 15 giorni all'anno, cioè è un
0: il
1: mondo,
0: talento non basta, come dici
1: è un mondo
0: tu,
1: mondo faticoso,
0: come dimostri tu, ci vuole
1: faticoso.
0: Il carattere anche, forse è
1: no,
0: ancora
1: ci
0: più
1: vuole
0: importante.
1: Pure la fortuna. Io a 40 anni ho trovato un po' di pace qua, proprio trovando un posto al sole, quindi per cui lo ritengo un miracolo, però è difficile. E io ora ho un figlio che fa il cantante rock a Milano, un altro che fa il regista, direttore della fotografia, fotografo a Roma. Sono due carriere ancora più difficili della mia. Io ho fatto tutto perché non facessero gli attori, ma essi hanno rilanciato, per cui insomma.
0: E come padre riesci a mantenere questa saggezza e anche questa pazienza?
1: No, sono ansioso, cerco di evitarmi di accollare le mie ansie a loro. Infatti il fatto che se ne siano andati fa benissimo, perché io pretendevo molto, ero molto presente, invece la madre è molto più zingara di me. Fai, lasciali fare, falli fare, perché lei appunto è una che a 16 anni è partita e se n'è andata. Io sono molto più apprensivo, già nelle mie telefonate, le mie cose. Anzi, mo sto leggendo un bellissimo libro che leggo a voi ascoltatori, che consiglio a voi ascoltatori, il complesso di Telemaco di Re Calcati, proprio per gestire le mie ansie nei confronti dei figli.
0: Ah, bellissimo, lo leggerò anch'io subito. E se potessi adesso cambiare la tua vita, scegliere un tuo ruolo, quale faresti? Ti sei mai visto ad esempio in un ruolo di un regista?
1: No.
0: O comunque no, regista no.
1: No, io
0: l'attore, invece come ruolo proprio di attore,
1: l'attore di film americani, io amo il cinema in costume. Io amo i cavalli, io sono un cavallo, sono stato un cavallo in un'altra vita sicuramente. Se voi mi vedete in radio, mi state vedendo, c'ho il torace, il busto grosso e gli arti esili ed eleganti. Sono proprio cavallo anche di umore. E io quando ho un attimo di tempo mi vado a cavallo, o a sella, o con i cavalli a trotto, è per me fondamentale. Perché mai con la domanda qual era che mi hai fatto?
0: Ah, qual è il personaggio che piacerebbe interpretare?
1: Per cui io vorrei fare l'attore famoso di film anglosassone in costume.
0: Ah, perché anglosassone in costume.
1: Bella. A me basta che c'è un film che c'ha i cavalli, carrozze, io li vedo. Il cinema che racconta quattro tavole in una seggia, dico, allora c'è la televisione per fare questo. Mi piace il grande respiro.
0: Io so che tu sei anche un grande imprenditore. Vabbè, non facciamo pubblicità, però insomma che nella vita non
1: no, lasciamo stare il ristorante che vi consiglio tutti di andare, perché non fa pubblicità, la faccio io. No, ma invece ho fatto una cosa per i giovani alla quale tengo molto. Allora, con un mio amico, un imprenditore molto importante napoletano che ha vissuto 45 anni a Parigi, ha creato una società di sicurezza informatica, ha lavorato con i servizi di sicurezza americani, con i governi, con le banche, cioè aveva sede a Singapore, a Parigi, a Milano. Insomma, un imprenditore molto importante. Ha venduto questa società e ha deciso di tornare a vivere a Napoli. Un anno fa, parlando a cena, mi raccontava: ma tu lo sai che fra i miei migliori manager, operai, ragazzi, eccetera, sono tutti del sud Italia, molti di Napoli, Sicilia, Puglia. Perché questi ragazzi se ne vanno? Io mi sono reso conto delle menti più brillanti che se venivano tutti quanti là. Vabbè, abbiamo cominciato a parlare, una cena eccetera, io dicevo pure, tu non sai, qua abbiamo tolto ragazzi dalla strada, c'è veramente un accordo. Insomma, ci siamo scambiati quelle cose che sappiamo. Dopo un anno mi chiama, un po' come Pupi Goldberg, mi chiama dopo un anno e mi dice: senti, io ci ho pensato, io mo vengo a vivere a Napoli, facciamo una cosa per far rimanere qua queste menti, questi ragazzi, perché poi mi sono reso conto anche che vogliono tornare, non è che sono contenti di essere andati via. Aiutiamoli a partire. Io chiaramente il mio settore è tecnologico, quindi scegliamo delle start-up e diamogli la possibilità di usare la rete commerciale che ho io e altri miei amici soci con i quali ho parlato di questa cosa, e gli offriamo la rete, l'aiuto, il tutoraggio, insomma li acceleriamo. Infatti abbiamo creato questa associazione, si chiama Accelerare.2.
0: Bellissimo.
1: Sono dei grossi imprenditori mondiali, c'è un grande imprenditore argentino, uno francese, insomma capitali sostanziosi con i quali noi possiamo anche sostenere la cosa quando servono anche dei capitali, però questo non toglie, lo facciamo non solo per aiutare i ragazzi a partire, ma anche per far sì che rimangano e nascano nuove aziende in Campania. Quindi
0: questo è bellissimo,
1: anche,
0: perché
1: quindi anche l'imprenditore che fa da tutor diversifica e conosce un'altra realtà. Per ora abbiamo selezionato sei startup geniali. Una sulla sicurezza delle truffe bancarie, si chiama Decrypto. Un'altra è un combustibile solido per droni, satelliti, eccetera. Un'altra è sulla telemedicina, che monitora praticamente l'operaio sul lavoro, quindi vede se c'è un abbassamento di pressione, sta su un impalcatore. Insomma, sono sei, una più interessante dell'altra.
0: Quindi ricordiamo?
1: Accelerare.2.
0: Accelerare.
1: Sentirete parlare.

0: Che consiglio daresti ad un giovane che volesse intraprendere la carriera d'attore?
1: Di fare un piano B, perché sono lavori questi dove si rischia di perdere la dignità, ci si indebolisce anche nell'approccio poi con chi ti deve dare lavoro. Avere una tua dignità, una tua consapevolezza, una tua cultura, magari anche una tua autonomia economica fino a quando non sfondi qua, e non andare a pietosire quello che ti spetterebbe fare, cioè un ruolo, un progetto, e non rientrare nelle voglie e nelle scelte di chi ti chiama, è importantissimo, se no si rischia parecchio.
0: Da quello che ci hai raccontato, hai sempre avuto degli obiettivi molto chiari, li hai perseguiti e li hai raggiunti. Ma c'è mai stato qualcosa che avresti voluto fare diversamente? Un treno che è passato, che non è colto? Qualche rimpianto?
1: No, io il rimpianto, sai, cioè, qual è? Che non ho visto treni passare. Io avrei voluto dei maestri, dei treni passare magari che da rimpiangere perché non sono salito. Invece io l'ho sempre cercato, sono andato sempre a correre dietro un treno che era già passato, cioè... Il treno non si è mai accorto se è degnato di fermarsi e farmi salire, così come un maestro non mi ha mai scelto e mi ha spinto a fare. Ho sempre molto faticato e fatico ancora a mantenere quello che ho.
0: Quindi ti sei costruito molto da solo e tutto quello che hai lo devi soprattutto a te stesso.
1: Devo dire di sì. Ahimè, non lo dico con piacere, ma è così.
0: E noi ti ringraziamo tantissimo di tutto quello che ci hai raccontato, di averci resi parte della tua vita e di tutto quello che stai facendo e di queste anche pillole di saggezza che ci ha dato. Una curiosità: la pastiera come la fai col grano passato?
1: Allora, mio nonno era Giovanni Scaturchio, quindi io la pastiera facevo un numero di telefono e dicevo: mi mandate una pastiera, perché era sempre la migliore. Ancora oggi la pastiera di Scaturchio è, devo dire. A Napoli io sono molto impiccioso perché sono una buona forchetta. La pastiera, sai qual è la cosa? Puoi dosare bene i fiori d'arancia, a ricotta, quello che vuoi tu. L'umidità.
0: Esatto.
1: Cioè la pasta frolla e l'interno deve essere un'unica pasta morbida. Io posso fare pubblicità a 3 pasticceri qua, così mi fai fare anche contento. Scaturchio, Sava Sandile era mio nonno, era pastiera number one. Bellavia per Germano fa
0: Germano che
1: pastiera,
0: vabbè,
1: e Carletto Antignano.
0: Sono questo non lo conoscevo.
1: Stava vicino a Napoli, un grandissimo pasticcere.
0: Sarà da approfondire queste conoscenze golose.
1: Vabbè, Germano te la faccio mandare domani. Scaturchio non ci appartiene più, quindi non te la posso.
0: Invece mandare. Il tuo piatto preferito?
1: Amo, qua vedi, si collega.
0: Quello che ami mangiare, poi quello che amo.
1: Si collega al mio fatto di come faccio l'attore. Mi piace improvvisare, per cui i primi piatti. Perché io parto con fare un primo piatto, un bucatino, però apro il frigorifero, voglio fare matriciana e poi comincio a mettere secondo quello che c'ho in frigorifero. Mi piace contaminarli, mi piace non ripeterli, per cui con i miei primi piatti mi diverto molto. Bucatino al coniglio, stupendo. Genovesi, tutte quelle che faccio, buonissime. Le paste bianche, la beciamella, un bel sidere a beciamella, parmigiano e pepe, bellissimo. Vabbè,
0: ma io so che anche la presenza di Whoopi Goldberg al Posto al Sole è dovuta a te, che ci hai messo tu anche lì, sei stato tu che l'hai portata qui a Napoli.
1: Guarda, allora il vero merito è quello di Iago, lo scultore che io stimo e amo moltissimo, che sta a Napoli, lo conoscete
0: sì,
1: tutti,
0: no?
1: Il Michelangelo del 2000, che ha sposato un'altra mia amica, Michela Ruggeri. Io sono stato invitato al matrimonio con mia moglie da Antonello Colonna, il famoso resort, lo chef, collega chef vicino a Roma, e siamo stati 3 giorni lì. Abbiamo giocato, c'era Tom Leonardis che è il socio e il manager di Whoopi. Telefonati, chiama Whoopi, parla con Whoopi, passiamo, ridiamo e compagnia bella. Partono, finisce il matrimonio e si incuriosiscono per Un Posto al Sole, che io ho promosso in questi 3 giorni anche con la mia empatia. Mi chiama dopo un anno Whoopi e mi dice: senti, io ho sta pazza idea, voglio fare Un Posto al Sole con te. E il resto lo sapete perché l'ho detto a tutti i giornali. Insomma, è partita questa cosa e si è realizzata. Quindi è stata una sua voglia.
0: Hai conquistato anche lei. Progetti a stretto giro?
1: Ma Un Posto al Sole, poi mi sto dedicando ad accelerare. Continuo quando capita a fare i miei recital, uno dedicato alla vita di Maradona con Diego Moreno, uno con Daniela Fiorentino dedicato a Totò e un altro con Raffaella Ambrosino, la soprano, dedicato a Barney, il violoncellista di Haydn.
0: Benissimo, quindi...
1: con 5 musicisti, mi diverto, suono, disturbo alle percussioni e racconto queste storie.
0: e grazie per tutto quello che hai raccontato qui a Diretta Live. Grazie veramente di cuore, ti abbiamo praticamente, è stato quasi un sequestro di persona.
1: Grazie.
0: Grazie ancora.
1: Un abbraccio a tutti e siate felici.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

che c'è buttato fuori e dentro me. Respiro un'aria che non c'è, che differenza senza te. La casa non ha più armonia, quell'atmosfera non c'è più. La vita l'hai portata via, mi manca quello che eri tu. Guardo nel frigo e cosa c'è? Lo stesso vuoto che c'è in me. Solo due gocce di caffè, ma sono vecchi più di me. Non so più dire una bugia, come mi manchi amore mio, da quando tu non ci sei più.

posso vivere così, nemmeno al cane di laggiù, che insieme a me non ci sei più, non mangia più, non scende giù, forse perché gli manchi

Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

No, non è solo una parola, è uno strillo, una capata rindomuna, la faccia che non si nasconde, il silenzio che si rompe, è una catena che si scioglie, io volei che non si mette scuola, è vivere e morire a ombra, io mare che si fa girare poscione, no e no.

No, non è Lucia Esordata. Un palazzo è sordito da fuoco. È una cannella che fa più stelle in luna. E la sfortuna che diventa fortuna. E la notte che fa giorno. E la voce che ti parla in fondo. È come nascere dopo che si innanda. E l'addore che qualcosa è cagnata. No e no.

0: De Bruyne, Vergara, la combinazione De Bruyne che spinge su Vasquez, mette in porta. Tutto buono, dice Di Bello, Napoli in vantaggio, il gol di Kevin De Bruyne. Vergara, l'apertura per De Bruyne, insegue il pallone, lo tiene in campo, Luca la chiede, non ci arriva, sbuca Vergara, calcia, Bale la tocca, Otoa, il pallone che finisce in rete, ha superato la linea di porta, il tiro di Vergara sul doppio tentativo di Otoa.
1: Bentornati da Antonello Perillo alle note azzurrissime del Napoli raccontato con parole e musica qui su Rai Radio Live Napoli. Un gran bel Napoli, quello che nella ripresa ha controllato pienamente il gioco e si è imposto a Marassi per 2-0 contro il Genoa. Gol di De Bruyne e di Vergara. Abbiamo sentito prima nella telecronaca della Lega Serie A. Ottimo il debutto nel nuovo campionato. Finalmente, cari amici, è tornato il calcio vero, quella favola che fa sognare tutti noi appassionati di football.

In mezzo a quel cortile tanta gente si riunì, vennero pure dalla serie B. Fu eletto cannoniere chi segnava meno gol, e tutti quanti insieme facemmo a gara per volerci.

0: È ripartita la favola del campionato, la nostra Serie A celebrata, l'avete sentita anche in questo brano cantato dall'indimenticabile Beppe Savoldi, Beppe Gol, il bomber che tanto fece sognare nel Napoli di metà e fine anni 70. Ottimo il risultato conseguito dagli azzurri domenica scorsa in casa del Genoa, un primo tempo per la verità in sordina, anzi sicuramente deludente, ma poi nella ripresa gli azzurri sono usciti fuori alla grande, prima prendendo il controllo del gioco, poi sferrando un micidiale 1-2 con De Bruyne e Vergara lanciati nella mischia da Massimiliano Allegri. Un colpo da autentico maestro, quello del neo allenatore del Napoli, che ha saputo spaccare la partita inserendo poco dopo l'ora di gioco tre giocatori di qualità e dalle chiare doti offensive. Dentro tutti insieme De Bruyne per Anguissa, Vergara per Politano e Lang, molto bravo anche lui, per Alisson Santos. Una mossa vincente a dimostrazione del fatto che le rotazioni possono essere utilissime se ben orchestrate. Allegri è uno, ad esempio, che fa giocare le squadre in 16, sfruttando quasi sempre tutte le 5 sostituzioni adesso consentite dal regolamento. Altri no. Ed il riferimento nello specifico è anche per Antonio Conte, grandissimo allenatore sotto vari aspetti, ma poco propenso a dare un'opportunità vera, reale a tutti gli elementi della rosa. Ricorderete spesso Conte, ma questa è una critica che gli abbiamo fatto fin anche nell'anno dello scudetto. Conte faceva le sostituzioni a volte anche nei minuti proprio finali, al 75esimo, se non all'80esimo minuto di gioco. Comunque era fondamentale partire bene in questa stagione e il Napoli a Marassi ci è riuscito. Sentiamo Max Allegri.
1: Per quanto riguarda il Napoli solido, abbiamo avuto 25-30 minuti un po' di difficoltà perché tecnicamente abbiamo sbagliato un po' di passaggi. Il Genoa ha fatto una buona pressione, ha fatto una buona partita, in quel momento lì abbiamo capito che bisognava giocare in quel pezzo di partita in quel modo lì, e poi piano piano la partita è andata avanti, è venuta dalla nostra parte. Già al primo tempo avevamo avuto due o tre situazioni dove potevamo fare meglio, e il secondo tempo invece siamo andati in controllo della partita, potevamo fare gol prima, abbiamo rischiato su un contropiede una volta, però direi che per essere la prima partita la squadra ha fatto una buona partita. Si è sbattuto per la squadra, ha avuto una bella occasione, ci è arrivato per poco, deve stare tranquillo perché tanti gol li farà. E per quanto riguarda invece i gol dalla panchina, i campionati si vincono, si perdono, gli obiettivi si raggiungono se tutti sono in un'ottima condizione tecnica, fisica e mentale, e i cambi diventano determinanti, perché quando cambi non aiutano la squadra subisce un momento importante la partita. Stasera quelli che sono entrati hanno fatto veramente bene.
0: Allegri contro il Genoa ha indovinato i cambi, ma la copertina assoluta del debutto del Napoli in campionato se l'è presa un monumentale Kevin De Bruyne, assieme, devo dirlo, anche ad un bravissimo Vergara. Entrato dalla panchina al 66esimo al posto di Anguissa, con il match fino a quel momento inchiodato sullo 0-0, il fuoriclasse belga ha impiegato 23 minuti per salire in cattedra, spaccare la partita e regalare i primi 3 punti stagionali agli azzurri con un gol e un assist. Il lampo che ha sbloccato la contesa è arrivato all'81esimo, un'azione da puro cortomuso che ha fatto infuriare la panchina del Genoa di Daniele De Rossi per un presunto, per me inesistente, lo ripeto, inesistente fallo dello stesso De Bruyne su Vázquez prima del tiro. Il belga si è avventato su un pallone vagante in aria, fatto uno scambio bellissimo con Vergara che gliel'ha restituito con il tacco, ha protetto con il corpo, c'è stato un contrasto per me regolarissimo con Vázquez e poi De Bruyne ha tirato fulminando il portiere avversario con un destro chirurgico. 5 minuti più tardi lo stesso De Bruyne ha indossato i panni dell'altruista visionario, una palla geniale ricamata per Vergara che ha dovuto solo spingere in rete il tiro della sicurezza. La gestione chirurgica di Allegri, che ha preferito preservare le energie del 35enne belga nei primi 2/3 di gara, ha pagato dunque dividendi immediati. Nonostante un minutaggio ridotto, De Bruyne ha cambiato il volto del centrocampo azzurro e dell'intera squadra, con giocate di classe pura, vincendo anche con merito il premio come miglior uomo del match. Se il buongiorno si vede dal mattino, il binomio tra il pragmatismo del tecnico livornese e l'estro del fuoriclasse ex Manchester City promette di far sognare i tifosi del Napoli. Sentiamo di nuovo Allegri.
1: Innanzitutto Kevin è rientrato da 15 giorni con la squadra, 20 giorni neanche, quindi magari in questo momento è così, fra un mese sarà completamente diverso quando giocheremo una partita ogni 3 giorni, altrimenti sarebbe troppo facile. Gioca gli stessi, poi dopo ci sono cambi, ma il calcio è bello per quello, perché ci sono tante variabili e soprattutto ci sono gli imprevisti e soprattutto la condizione dei giocatori non è sempre la stessa.

0: Queste note così suggestive che avete sentito erano tratte dall'album bellissimo New Partenope di Antonio Onorato. Il brano si intitolava Mare Azzurro. Un azzurro vincente quello che ha sbancato Marassi. Personalmente il Napoli mi è piaciuto, gli inizi di campionato, lo voglio ricordare, sono sempre insidiosi per le grandi squadre. Spesso si verificano risultati a sorpresa a favore delle formazioni sulla carta più deboli. Gli azzurri invece sono andati in casa del Genova a prendersi con i piedi per terra l'intera posta in palio, grazie al sano cinismo tipico delle squadre di Allegri. La prestazione ha comunque diviso la critica, a parte le polemiche sul presunto e, ripeto, per me inesistente fallo di De Bruyne in occasione della prima rete. Il primo tempo sicuramente è stato di marca genoana, ma il rosso-blu di De Rossi non mi sembra che siano stati mai davvero pericolosi. Il Napoli, visto nella ripresa, soprattutto dopo i cambi decisi da Allegri, personalmente mi ha poi rinfrancato, per non dire convinto. Sentiamo, tratte dalla trasmissione di Rai 2 il sabato al 90esimo, le opinioni di Stefano Sorrentino e Domenico Marocchino.
1: Allegri parte con un 4-3-3, quindi con la difesa a 4 che sappiamo benissimo che lui non fa impazzire questa cosa qua, però è chiaro che come tutti i grandi allenatori si devono adattare dai giocatori che hanno, quindi i moduli lo sappiamo sono importanti, ma fino a un certo punto è chiaro che il Napoli deve fare di più, perché questa sera i punti avrebbe vinto il Genoa, perché il Genoa è partito forte, perché fino al ventesimo del secondo tempo il Napoli non ha mai superato la metà campo. Ci sono delle immagini che dopo vedremo dove il Napoli soprattutto nel primo tempo è tutto schiacciato dietro e l'ultimo giocatore del Genoa è Østigard, che è praticamente sulla tre quarti del, ecco, si vede,
2: è
1: forse
2: lì che sta l'errore dell'allenatore del Genova. Perché quindi alcune volte devi fare la famosa tattica del muerto, far finta che gli altri sono forti, che possono giocare la partita tranquillamente.
0: Domenica alle 18.30 sarà di scena il Como allo stadio Maradona, debutto casalingo per i ragazzi di Allegri. Un bel banco di prova, visto che la squadra lombarda, allenata da Cesc Fabregas, è considerata tra le più forti del torneo, grazie anche ad una campagna acquisti importante. C'è chi addirittura ipotizza che possa inserirsi nella lotta scudetto dopo il piazzamento Champions conquistato nel finale dello scorso campionato. Per Fulvio Collovati, la vera principale avversaria dell'Inter è invece un'altra. Sentiamolo.
3: Ma io ti dico come la penso. Allora, il Napoli per tre anni ha fatto follie sul mercato. Quest'anno per la prima volta non le ha fatte. De Laurentiis ha scelto un allenatore aziendalista. Fatto sta che Vergara c'era l'anno scorso, Alisson c'era l'anno scorso. Non ci sono novità nel Napoli, ci sono i giocatori dell'anno scorso. Per cui il 2-0 di oggi, di un Napoli,

0: molto cinico, bisogna dire la verità, perché ha vinto a 10-15 minuti dalla fine.
1: L'ingaggio di Lukaku si è liberato,
2: Qualcuno l'ha venduto.
0: Sì, si è liberato dell'ingaggio di Lukaku, però tieni presente che Lukaku la seconda parte della stagione Stefano non ha mai giocato. Ormai era in Belgio e non tornava più. Per cui la squadra è quella lì, è il Napoli. Io ti dico che il Napoli è l'anti-Inter.

0: Prima di ascoltare Gennari del carissimo amico di tutti noi Peppino Di Capri, che ci ha lasciato purtroppo questa estate, brano Gennari, lo ricorderete, se lo ricorderanno in particolare quelli di una certa età, brano che Peppino dedicò proprio al Napoli, che fu adottato tanti anni fa dalla tifoseria azzurra. Dicevo, prima di ascoltare Peppino, parlavamo di Napoli-Como, il grande butto del Napoli di Allegri allo stadio Maradona. Per quanto riguarda la formazione, se non ci saranno, e tocchiamo ferro, facciamo i debiti scongiuri, problemi legati agli infortuni, a mio avviso la formazione è già fatta, anche se non manca qualche incognita. In porta, allora, partiamo da 4-3-3, che mi sembra confermatissimo. In porta Meret, in difesa Di Lorenzo a destra, e mi piace sottolineare l'acquisto di Favasuli, ne abbiamo parlato anche due puntate fa, un ragazzo che mi piace tantissimo, magari si potrà vedere a gara iniziata, nei minuti finali, perché no, ma comunque dicevamo difesa a 4 con Di Lorenzo a destra, con Rachmani, vero leader della difesa centrale di destra. Credo che giocherà ancora una volta Rafa Marin come centrale di sinistra, perché Badiashil è appena arrivato e avrà pochissimi allenamenti nelle gambe. A sinistra l'ottimo, come sempre, Spinazzola. Centrocampo a tre, immagino che si ripartirà con la dolorosa rinuncia iniziale a De Bruyne, che dovrebbe accomodarsi nuovamente in panchina, anche perché De Bruyne ancora non è al top della condizione, è rientrato da poco, da una ventina di giorni dopo le fatiche del mondiale, quindi si dovrebbe partire con la stessa linea che abbiamo visto a Genova, cioè con Anguissa, con Lobotka al centro e con McTominay. In attacco io personalmente non escludo che possa esserci una bella novità particolare, cioè Vergara provato, come è stato visto nei 30 minuti finali di Genoa-Napoli, come esterno offensivo di destra. Per una volta Politano potrebbe cominciare lui dalla panchina. Dall'altro lato Alisson Santos, che quando è stato in campo comunque ha giocato bene a Marassi, e al centro immagino, credo, anzi sono convinto, ancora ci sarà Højlund, un Højlund un po' a caccia di riscatto, perché gli sono piovute un bel po' di critiche, ha faticato, ha corso molto, ha lottato, però non è mai andato al tiro, anche perché è stato marcato benissimo da Østigard, ex azzurro a sua volta. De Bruyne immagino che entrerà, anzi sicuramente entrerà a gara in corso, insomma vedremo, ma non sarà una partita facile, perché il collettivo messo su da Fabregas per quanto riguarda il Como è davvero un bel gruppo, una squadra, questi ragazzi insomma giocano un gran bel calcio. Io però vi lascio con una grande emozione, prima di ricordarvi che non abbiamo volutamente questa volta parlato di calciomercato, perché ci riserviamo di farlo abbondantemente nella prossima puntata, quando la campagna acquisti sarà ufficialmente chiusa. Vi dicevo, vi lascio con una grande emozione, si torna nello stadio intitolato al più grande calciatore di tutti i tempi, che ha portato il nome di Napoli nel mondo. Mi piace ricordarlo con l'emozionante intervento di Maurizio De Giovanni sul palco di Piazza del Plebiscito in occasione della celebrazione del centenario del Napoli. Da Antonello Perillo un saluto azzurrissimo a tutti voi.
1: Ci dovresti essere perché è anche un po' il tuo compleanno, come è il compleanno di tutti quelli che hanno una settimana diversa quando il Napoli non vince, che guardano, che quando devono scegliere qualcosa di qualche colore la scelgono azzurra per un fatto di principio. Ci dovresti essere perché ci sei stato sempre, ci sei stato fin dall'inizio. Dice bene Alessandro, ci devi essere perché tu sei quello che ci ha insegnato a vincere. Io me la ricordo questa città com'era quando sei arrivato tu, era in ginocchio, c'era stato il terremoto e c'era stata la criminalità che si era presa la città in mano. quando sei arrivato tu ridevano tutti di noi. Ridevano di noi perché eravamo quelli simpatici ma destinati a perdere. Facevamo comodo perché eravamo quelli che guardavano da lontano. Eravamo terra di conquista. Eravamo sempre stati terra di conquista. Poi però sei arrivato tu e ci dovresti essere oggi per vedere come è andato a finire quello che tu hai cominciato. Perché hai cominciato tu tutto questo. Hai cominciato petto in fuori, mento alto, sguardo fermo e ci hai detto: napoletani, guardateli in faccia perché li potete battere. E li abbiamo battuti. Li abbiamo battuti, non una volta sola. Li abbiamo battuti, abbiamo iniziato a batterli con te e li abbiamo sempre battuti. E li battiamo ancora, non solo nel calcio, anche fuori. Dovresti esserci per far vedere a tutti che cosa hai cominciato e che città è diventata questa. Che città grande, bella, forte, con le sue ombre, con le sue periferie, con le sue disgrazie, certo col suo degrado, ma anche con la sua luminosità, con la sua luce, con la sua vita, perché noi siamo vivi e tu ci dovresti essere perché sei vivo come noi. Sei vivo in ogni parola, sei vivo in ogni espressione, sei vivo in ogni passo che facciamo, ci sarai sempre. Ci sarai ogni volta che un ragazzo con la maglia azzurra allungherà il piede sinistro, l'altro piede, quello che gli altri non conoscono, quello capace di fare cose che nessuno è capace di fare. Ci dovresti essere, perché ci sono i tuoi compagni, Antonio, Peppe, Riccardo, Gigi, ci sono i tuoi compagni e ci sei tu in ogni pezzo dei tuoi compagni, perché quello che avevi tu e che non ha avuto nessun altro mai, era quello di migliorare i compagni di squadra, farli diventare più grandi, farli diventare più forti. Potranno mettere la maglia numero 10 a tutti, ma non saranno mai te. Ci dovresti essere, perché ci sei sempre, ci sarai sempre, nel cuore di tutti quanti noi, nel cuore dei ragazzi che non ti hanno visto giocare e ancora mettono la tua maglietta addosso. Ci dovresti essere perché questa città è diventata grande grazie a un napoletano nato in Argentina, per sbaglio. Ma poi sei diventato Napoli anche tu, perché Napoli è fatta così, sai. Napoli accoglie, Napoli non respinge, Napoli non ha mura, Napoli ha ponti, Napoli ti prende in braccio e ti fa diventare più napoletano degli altri. Napoli non è un posto, non è un luogo. Napoli è un'emozione, Napoli è una passione e rimane proprietaria di pezzi degli altri. Napoli è una malattia contagiosa. Noi siamo i malati e siamo felici di esserlo e rimarremo malati per sempre. Perciò non è che ci dovresti essere, ci sei e come. Sei in prima fila e sei in braccio a tutti quanti noi, perché noi ti teniamo dentro e ti teniamo dentro per sempre.

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli.
1: Paloma te chiamava mamma tua, Paloma ne faceva la cremella, quella non sapeva casa sua, sempre compagna e compagnia.

0: RAI Radio Live Napoli, sono le 20.
1: IoD, le patate fonte di iodio. Da Pizzoli, lo specialista italiano delle patate.
0: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Direzione Radio Digitali Specializzate e Podcast.
1: Benvenute e benvenuti a Coming Sound, la rubrica di approfondimento delle radio digitali sui nostri podcast original. Io sono Angelo Terracciano.
2: E io sono Federico Lai. Che cosa ascoltiamo oggi?
1: Oggi iniziamo da un podcast, una nuova uscita di RaiPlay Sound, che si intitola Voice Art, condotto da Pino Insegno e Alessia Navarro, di cui ascoltiamo subito un teaser.
3: C'è qualcosa nella voce che ci precede. Prima ancora di essere visti, veniamo ascoltati. Prima ancora di scegliere cosa dire, la nostra voce racconta già chi siamo. È il primo suono che produciamo quando nasciamo ed è uno degli ultimi che lasciamo. La voce è presenza, è identità, è memoria. E in quel suono c'è già tutto: il nostro stato emotivo, la nostra storia, il nostro modo di stare al mondo.
4: Sì, eppure è anche una delle cose che conosciamo meno. La usiamo ogni giorno per parlare, per lavorare, ma raramente ci fermiamo a chiederci da dove nasce davvero. Pensiamo che la voce sia in gola? Pensiamo che basti parlare più forte per essere più presenti? Pensiamo che sia qualcosa di automatico, ma la voce non è automatica, è un equilibrio.
3: È un equilibrio tra respiro e corpo, tra intenzione e ascolto. Perché a volte trema la voce? Perché a volte si blocca? Perché a volte non ci rappresenta? Da queste domande nasce Voice Art, un podcast che non vuole insegnare a parlare meglio, ma a capire cosa accade quando parliamo.
4: In ogni puntata incontreremo medici, attori, doppiatori, psicologi, studiosi, persone che la voce la osservano, la curano, la studiano, la abilitano. Scopriremo perché la voce cambia quando abbiamo paura, perché alcune voci vengono ascoltate, altre invece ignorate, perché la voce è uno degli strumenti più potenti che abbiamo, anche quando non ce ne accorgiamo.
3: È un podcast sulla consapevolezza, perché conoscere la propria voce significa in fondo conoscere se stessi.
4: Lei è Alessia Navarro.
3: E lui è Pino Insegno.
2: Voice Art, un podcast di 10 puntate da 30 minuti che approfondisce in ogni episodio l'uso che facciamo della nostra voce.
1: Cosa rende particolarmente interessante il progetto? L'approccio multidisciplinare, perché in ogni puntata c'è un ospite esperto che può provenire dal mondo medico, ma anche dal mondo della tecnologia o addirittura dagli studi sociali, che ci spiega quanti effetti la nostra voce può produrre e quanti fattori ne condizionano il modo in cui ciascuno di noi la ascolta o può utilizzarla.
2: Ne abbiamo parlato direttamente con uno dei due conduttori, Pino Insegno. Tu avresti potuto agilmente fare centinaia di puntate solamente sul mondo del doppiaggio, insomma, essendo il tuo campo principale. E invece avete scelto di spaziare e di indagare la voce in tutte le sue varie derivazioni e sfaccettature. Come è nata questa idea?
4: Ma sai, questa idea è abbastanza semplice, nel senso che non solo io faccio il doppiatore, sono anche un formatore da più di 25 anni, formo amministratori delegati, gruppi di lavoro per quanto riguarda l'utilizzo della voce. Avendo un cognome che mi aiuta molto, che è Insegno, questo è l'attributo quando mi presento in posti dove non si aspettano quello che io faccio, e avendo vicino a me persone che si occupano di edizione, impostazione della voce, psicologi con i quali collaboro per cose molto importanti, eccetera, ho detto perché no, facciamo una decina di puntate e decliniamo la voce in tutte le sue parti, perché la gente dice ah che bella voce, ma la voce è come gli addominali, se vai in palestra vengono fuori e se mangi bene. La voce non è quella che noi nasciamo con quella voce e basta, no, non è così, la voce è come se fosse un bel muscolo, sono 2 centimetri che stanno lì a disposizione. Nasciamo con un sassofono intorno al collo, ma non lo utilizziamo. Per cui era per dare alle persone un'immagine sia dal punto di vista medico, fisiologico e anche dal punto di vista tecnico, perché la voce non basta, servono le intenzioni, servono i colori, serve il significato, serve gli hertz per far capire anche come far arrivare certe emozioni. E poi il coaching, cioè come saper utilizzare la propria voce per domani essere un venditore o anche un medico o un architetto o qualsiasi altra cosa, perché la voce è l'elemento di comunicazione più importante che c'è. Allora, avendolo attraversato, ho detto facciamo una cosa più specifica tecnica, per poi fare magari una cosa più pop nel mondo del doppiaggio, ma quella sarebbe soltanto per le persone, ecco, capire di più da vicino questo mondo e le persone che ne fanno parte.
1: Innanzitutto siamo molto contenti di aver anche potuto restituire attraverso questa conversazione l'immagine di Pino Insegno non al microfono, non sul palcoscenico, insomma ci hai raccontato della tua esperienza da formatore. E l'altra curiosità che volevamo chiederti è se c'è qualcosa che tu hai imparato realizzando questo podcast, magari qualcosa che non ti immaginavi che fosse possibile fare con la voce o produrre in termini di effetti.
4: Guarda, io la cosa che mi piace molto della mia vita è che mi stupisco ogni giorno, che credo che sia la prima regola. Quando faccio il formatore, ti svegli con un sorriso, affronti la giornata come se fosse la prima volta, sei felice di quello che stai facendo, porti del bene dove invece ti rode e non porti dove ti rode, dove stai bene. Quella è la prima lezione. Dopodiché, e io mi lascio stupire da qualsiasi cosa. Io ho imparato insegnando anche in accademia, la Silvio D'Amico eccetera mi presero come spalla d'ufficio ed ero giovanissimo, per cui ho avuto modo di insegnare non costruendo dei piccoli pinucci ma andando a servizio delle persone che mi trovo davanti, per cui ogni volta per me è una sfida e mi stupisco di dove possa andare a finire tutto questo. Io imparo costantemente quando parlo con Eleonora Bruni, che si occupa di voce estrema. Lì rimango affascinato, perché vedere, lei è una coach anche di rockstar importanti, di cantanti importanti come Franco Fussi, e riuscire a vedere come tira fuori una voce che tu non pensavi di avere, anch'io, senza perderla, perché quello è il segreto, non perderla. Noi parliamo 12 ore al giorno e magari anche di notte, mia moglie dice, per cui diciamo che è una linea continua, senza soluzione di continuità. Per cui lì mi stupisco moltissimo, perché è un mondo che ancora io navigo, ancora è bello, e mi piace trasmettere queste cose alle persone.
2: Senti, noi ti ringraziamo e rimandiamo tutti gli ascoltatori a ascoltare Voice Art con
4: Grazie.
2: Pino Insegno e Alessia Navarro su Rai Play Sound. E ti ringraziamo ancora tantissimo per questa conversazione.
4: Grazie a voi di questa bella intervista. Mi piace sempre parlare di cose che magari la gente non conosce così bene.
1: Cos'altro ascoltiamo oggi, Federico?
2: Ascoltiamo Raffaello in carcere, un podcast original Rai Play Sound, di cui andiamo subito a sentire il trailer.
5: In carcere i ragazzi si interrogano sul loro passato, vivono un presente difficile. È il posto chiuso dove si fa ricerca su se stessi. C'è una frase bella di Don Chisciotte che dice: dove c'è arte e musica non ci può essere violenza.
1: Raffaello in carcere è un podcast di 3 puntate da 20 minuti che racconta un progetto unico che ha coinvolto 100 detenuti da 7 carceri italiane diverse, che hanno disegnato un classico dell'arte italiana leggermente rivisitato.
2: La scuola di Atene di Raffaello, un'opera collettiva che è diventata più che un remake di un'opera classica, una vera e propria opera d'arte a sé stante.
1: Ne abbiamo parlato con Mattia Cavanna, ideatore del progetto. Allora Mattia, innanzitutto benvenuto.
6: Grazie, buongiorno.
1: La prima cosa che volevamo domandarti è se ti aspettavi che questo progetto di cui il podcast tratta avrebbe poi riscontrato il successo e l'interesse mediatico che ha avuto in questi mesi.
6: Guarda, non me l'aspettavo francamente, è stata una bellissima sorpresa e anche una conferma che c'è sensibilità verso la detenzione e la condizione in cui stanno varie decine di migliaia di detenuti.
1: E chiaramente parlare con te ci consente di avere una prospettiva privilegiata rispetto al racconto complessivo che Raffaello in carcere fa e che invitiamo i nostri ascoltatori ad approfondire su Rai Play Sound. Quello che vorremmo sapere da te, visto che poi il fulcro, insomma, di tutta la storia forse è il momento in cui tu hai capito che tipo di opera saresti andati a realizzare, ti chiedo se ti fa piacere di condividerci un po' i momenti in cui sei arrivato a capire che l'opera finita sarebbe stata quella che poi è, cioè non una replica ma qualcosa di totalmente nuovo.
6: Certo, sì. Allora, io sono stato affascinato da varie opere del Rinascimento, come penso noi tutti. Una su tra le varie è la Scuola d'Atene di Raffaello, che ha un disegno preparatorio che ad oggi custodito presso la Pinacoteca Ambrosiana di Milano, che è un disegnone 8 metri per 3 che mi faceva piacere riuscissero i detenuti, dei minorili, tra cui il Beccaria, a realizzare, a riprodurre più o meno tale quale, no? La sfida era già grossa abbastanza così. Poi però, lavorandoci, i ragazzi a disegnare, Pitagora o Aristotele, diciamo, si divertivano, gli piaceva l'atto in sé, ma hanno preferito di molto ripensare i personaggi in chiave contemporanea. Quindi lo sblocco, se vogliamo, del progetto e la valanga che poi si è registrata è quando loro hanno proposto dei personaggi che erano loro riferimenti, così come per Raffaello, Papa Giulio II, e lo erano appunto i classici della filosofia greca e dei matematici, per loro cantanti contemporanei, che siano attori, politici o sportivi, ecco, quelli scaldavano sicuramente più il loro cuore rispetto a delle immagini tradizionali che avrebbero semplicemente copiato. In questo modo non solo avevano voglia di disegnarli, i loro riferimenti, calciatore, cantante, ma disegnarli bene, perché in essi si riconoscono e vogliono che siano riconoscibili loro stessi come personaggi da un osservatore che è la comunità esterna al carcere.
2: Sostituire i personaggi classici con i personaggi contemporanei, con gli idoli, con gli eroi dei ragazzi, sembra un sapore postmoderno, però in realtà, come dici nel podcast, Raffaello stesso aveva inserito nel suo affresco i suoi contemporanei o i suoi idoli, aveva messo
6: a
2: Euclide il volto di Bramante, e quindi forse già all'epoca c'era un po' di postmodernismo forse nel concepire l'affresco.
6: Corretto, sì. Raffaello 28enne, mentre Michelangelo 32enne faceva, diciamo, dipingeva il soffitto, lui sui muri della biblioteca papale si è divertito, anche per mancanza di riferimenti iconografici, a pensare al viso di Platone come quello del suo idolo Leonardo da Vinci, a mettere quello del Bramante al posto di Euclide e a inserire un Michelangelo proprio perché era comunque uno dei suoi coetanei e riferimenti principali, e altri visi con cui ha giocato. Noi abbiamo fatto di fatto lo stesso, ma su tutta l'opera. Di fatto sui 60 personaggi del cartone del remake che abbiamo fatto ne sono rimasti 6 più o meno originali. C'è una grossa parte anche di autoritratti, quindi invece che farmi io l'autoritratto, diciamo, indebitamente non avrei potuto fare perché stiamo parlando di livelli artistici diversi, io ho preferito che loro si disegnassero, e quindi da che siamo partiti di copiare un disegno di un terzo, hanno voluto mettere i loro personaggi, poi addirittura entrare loro in scena, quindi 17 dei circa 60 personaggi sono esattamente dei detenuti che hanno dato la liberatoria, ovviamente successivamente a utilizzare l'immagine. Quindi è un modo in cui sono entrati i loro riferimenti in carcere, in uno spazio chiuso, i loro miti sono entrati nelle loro celle e loro dalle celle sono usciti collaborativamente lavorando con altri 5 istituti, quindi in una specie di solidarietà, una gara artistico, diciamo così, amichevole.
1: Hai notato in questo modo di lavorare, che magari non è esattamente la stessa cosa rispetto a dei laboratori più strettamente formativi, operativi, tra virgolette, sull'arte, degli effetti sulle relazioni che poi si instauravano tra i detenuti nel lavoro operativo di fare l'opera?
6: Sì, senza dubbio si creano delle dinamiche che sono tanto più forti quanto più tu torni ed è ripetuto l'esercizio, rispetto a altri laboratori o iniziative di volontariato che sono un po' più spot. Questa aveva una progettualità così lunga e così intensa che ha creato degli alleati, non solo in chi disegnava bene, perché non era questione di disegnare bene, io li aiutavo, abbiamo usato dei proiettori, abbiamo usato delle foto di riferimento, ma più che altro nel lavorare insieme ad un fine che era complesso. Non è professionalizzante, purtroppo, saper disegnare, non necessariamente, ma l'idea di avergli dato, se non uno strumento per un futuro migliore, perché escano e siano delle persone migliori a livello professionale, se non altro creare tra di loro quella complicità anche tra istituti e verso noi esterni come pubblico che lo riceviamo come lavoro, che li rende delle persone che hanno poi voglia di essere migliori una volta là fuori. In Italia c'è ancora una recidiva del 70%, quindi chi entra, esce e rientra al 70% dei casi. Dentro si fa educazione poco, cioè solo 30% studiano, solo 3% lavorano verso l'esterno in messa alla prova. Quindi avere una progettualità robusta che li fa sentire impegnati e utili aiuta sia il loro morale che per la società nel ricevere possibilmente dopo delle persone che hanno aperto un po' di più i loro orizzonti.
1: Grazie davvero, Mattia.
2: Grazie mille.
6: Grazie a voi, grazie. Buona giornata.
2: Importantissimo il contributo della Fondazione Francesca Rava, che ha permesso di aprire le porte degli istituti penali minorili a questo lodevolissimo progetto.
1: All'interno del podcast, peraltro, tante testimonianze di persone che hanno lavorato a stretto contatto con il progetto nelle diverse realtà d'Italia, con tutte le specificità che sono connesse chiaramente al portarlo avanti magari con dei giovanissimi piuttosto che con dei profili adulti. Ed è questa una delle ragioni per le quali vale veramente la pena ascoltare Raffaello in carcere.
2: Chiudiamo la nostra puntata con un podcast, se vogliamo dire così, d'archivio. Dato che i podcast sono sempre disponibili sulla nostra piattaforma Rai Play Sound, fa strano parlare di archivio, però effettivamente ci sono podcast più recenti e podcast meno recenti.
1: Oggi vi proponiamo dall'archivio dei podcast original Rai Play Sound Making of Short Theater.
2: Making of è un podcast che nasce per raccontare come si fa un festival, nel caso specifico il festival teatrale Short Theater, che ha luogo a Roma nell'arco di 10 giorni a settembre ogni anno.
7: Il festival è nato mischiando un po' di necessità e un po' di accidentalità.
8: Si è assemblato in modo abbastanza rocambolesco.
9: Un fermento bello che poi la nascita di Short ha amplificato.
10: Sicuramente una visione del mondo su come si fanno le cose in maniera collettiva, non caotica, ma sicuramente orizzontale. E abbiamo deciso di prenderci un tempo semplicemente per provare a lavorare insieme.
11: L'arte non serve a niente, eppure non se ne può fare a meno.
2: E con questo podcast dall'archivio siamo arrivati alla fine di questa puntata di Coming Sound.
1: Vi invitiamo ad esplorare la piattaforma per scoprire tutti i contenuti delle radio digitali e degli original Rai Play Sound.
2: Vi ringraziamo di averci ascoltato.
1: Alla prossima.

Rai Radio Live Napoli. Suona l'archivio storico della canzone napoletana.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

La sigla, come sempre, dà il via a una nuova puntata di Around Naples con Silvio Martino. Noi siamo prontissimi. Buon pomeriggio a tutti voi e benvenuti o bentornati. Oggi martedì 14 aprile siete sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Perché dico sempre canali digitali? Perché potete ascoltarci attraverso la Radio DAB oppure attraverso l'applicazione o il sito internet Rai Play Sound, dove è presente anche la pagina del podcast di questo programma. Cioè praticamente tutti gli episodi vengono caricati giorno per giorno e potete riascoltarli quando e dove volete. Potete recuperare anche la puntata di ieri, perché abbiamo iniziato bene questa settimana. Ieri c'è stata l'intervista ad Al Cartier, un artista giovane, talentuoso, interessante, un grande rapper e cantante dal mondo urban napoletano e italiano. Abbiamo parlato con lui del suo ultimo singolo, dei precedenti brani e dei progetti a cui sta lavorando. Poi abbiamo parlato di musica, di Napoli e tanto altro. Oggi invece continuiamo con le notizie dal mondo musicale, soprattutto dalla scena campana. Parleremo di Rocco Hunt, di un po' di featuring e connessioni tra artisti campani. Chiudiamo il discorso riguardo le uscite musicali della settimana scorsa. Commentiamo le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. E poi, come ogni martedì, c'è la solita rubrica sul cinema, in cui scopriamo i film più visti della settimana in Italia, insomma al box office. Parleremo della Gen Z che sta affollando i cinema, un po' di pellicole in uscita e tanto altro. Insomma, c'è tanta roba da dire e anche tanta musica da ascoltare. Quindi partiamo subito anche con il percorso musicale dell'ora di oggi, e lo facciamo con l'ultimo singolo di Roberto Colella, La casa sull'albero.

Italiano, napoletano, inglese, un forte messaggio, metafore, c'è tutto all'interno dell'ultimo singolo di Roberto Colella che si chiama La casa sull'albero, un brano rilasciato un paio di settimane fa che abbiamo già ascoltato e commentato insieme. Oggi l'abbiamo ascoltato per iniziare il percorso musicale di questa puntata di Round Nipples con Silvio Martino. Ovviamente questo è il primo singolo, come abbiamo già detto, che anticipa il nuovo album di Roberto che dovrebbe uscire a maggio. Ovviamente lo commenteremo insieme come facciamo per tutte le release da Napoli e dintorni. Partiamo con le news di oggi e lo facciamo proprio dalla scena urban campana, lo facciamo parlando di Rocco Hunt, perché ha finalmente annunciato l'uscita di un po' di brani che aveva spoilerato nelle scorse settimane, tant'è vero che ne abbiamo anche parlato più e più volte. Tutti questi brani saranno contenuti all'interno della Deluxe Edition del suo ultimo album che si chiama Ragazzo di Giù e che ha rilasciato praticamente un anno fa, nel 2025, nel suo post Sanremo. All'interno di questa nuova edizione, cioè di questa Deluxe Edition, ci sono 5 brani inediti, cioè in realtà sono 4 inediti e uno già edito risalente al 2022, si chiama New Life Freestyle 2022, che pubblicò sui suoi profili social appunto 4 anni fa, mentre gli inediti sono La più bella del mondo, Non è giusto non vale featuring Le One, Soldi e male cap e O bene o mal fit Dipinto. Le One e Dipinto, due nuove leve dell'urban, del rap napoletano e campano in un disco di Rock Quant, e questo ci può offrire degli spunti di riflessione interessanti che approfondiamo tra poco. Nel frattempo vi dico che questi 4 inediti e un freestyle già edito si vanno ad inserire in un disco che era già pieno di hit, perché all'interno di questo album ci sono sì hit un po' più pop commerciali come Omà Fit Noemi, come Musica Italiana, come Non litighiamo più, ma all'interno di questo album c'è ad esempio anche il pezzo sanremese di Rocco dell'anno scorso, c'è Yes No My Way live at Sanremo 2025 con Clementino, ci sono delle grandi hit rap come la title track Ragazzo di Giù, Demone Santo, Fratmo featuring Baby Gang e Massimo Pericolo, Prim Retrent, A Notte. Quindi sicuramente questi brani vanno a completare un album che era già molto variegato di suo. E allora ascoltiamo un singolo estratto da Ragazzo di Giù, questa è Giura di Rocco Hunt featuring Gigi D'Alessio.

0: tutto a posto, tutti i vasi cancellati in decoro nostro. Quando bucinda una scusa, si uriava l'imbaraviso.
1: Rocco Hunt featuring Gigi D'Alessio con Giura, un singolo estratto da Ragazzo di Giù, l'ultimo album di Rocco, in attesa della deluxe edition di questo progetto che uscirà tra 3 giorni, praticamente il prossimo venerdì 17 aprile, una data non particolarmente simpatica a tutti gli amici scaramantici che ci stanno ascoltando, ma sarà sicuramente un giorno fortunato per le release. Infatti usciranno tanti singoli e album che scopriremo un po' in questi giorni e che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme nella puntata di venerdì e nelle puntate della prossima settimana. Prima vi dicevo che si può aprire un interessante spunto di riflessione per i featuring contenuti all'interno di questa Deluxe Edition, perché ci sono Le One e Dipinto in una Deluxe di Rocco Hunt, che è comunque un pilastro del rap campano, un mostro in freestyle e un rapper che ha dimostrato le sue qualità tecniche per gli incastri, per i messaggi, per le liriche, ma anche le sue qualità da cantante un po' più aperto musicalmente parlando, no? Un po' più pop. Sappiamo che ha fatto delle hit che comunque hanno macinato centinaia di milioni di streaming e che sono state anche in cima alle classifiche airplay radiofoniche. Ecco, questi featuring sono importanti per la scena urban, perché Le One e Dipinto rappresentano due artisti che fanno parte di una nuova scena rap e urban campana che sta diventando sempre più mainstream. Ce ne stiamo accorgendo un po' anche attraverso le rubriche del giovedì della Top 20 Naples, no? Perché vediamo spesso e volentieri tanti pezzi in classifica a Napoli di Le One, tanti brani di Frezza e Dipinto del loro joint album o dei loro progetti da solisti, e quindi nelle classifiche dopo l'onda, la wave mainstream dei rapper della SLF, quindi Vale Lambo, Le Blade, Young Snap, MV Killa, dopo Enzo Dong, dopo Nicola Siciliano, stanno arrivando nuovi rapper da Napoli che riescono a macinare attraverso un sound fresco e assolutamente innovativo e internazionale dei numeri molto alti. La settimana scorsa, parlando degli spoiler che aveva pubblicato Rocco dei brani sia con Le One che con Dipinto, ipotizzammo un progetto di Rocco con tanti di questi artisti della nuova scena napoletana e campana. Non si è concretizzata questa ipotesi, ma comunque la mossa del rapper salernitano di aggiungerli al suo album è comunque una mossa importante per tutto l'urban campano. Noi proseguiamo con la musica ascoltando un singolo estratto da uno dei tanti album rilasciati venerdì scorso, e cioè il nuovo album di Serena Brancale. Poi parliamo di classifiche, di Shiva e tanto altro. Serena Brancale featuring Saif e Gregory Porter, solo un'ora. Dammi

Che classe, Serena Brancale, Saif e Gregory Porter con Solo un'ora, un singolo estratto da Sacro, l'ultimo album di Serena Brancale rilasciato venerdì scorso che abbiamo commentato insieme. Tra l'altro questo singolo ha debuttato molto bene nelle piattaforme di streaming, ma tra gli inediti di questo album ha debuttato meglio il primo brano della tracklist che si chiama Maria. E a proposito di debutti, di come stanno andando tanti progetti rilasciati in queste ore, in questi giorni nelle piattaforme di streaming, ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo Juliette Desiderio.

uno dei brani più concettuali dell'ultimo album di Emanuele, Tutto è possibile. Abbiamo ascoltato Desiderio, una canzone che nella tracklist si colloca per il suo significato prima del brano con 50 Cent, Phantom, proprio per dare più significato sia a questa traccia che appunto al feat che ha fatto con il rapper statunitense. Io soprattutto nei first listen ascolto quasi sempre gli album in ordine di tracce, quindi dalla prima all'ultima traccia, proprio come è stato costruito dall'artista, per godermi appieno il viaggio che ha saputo, ha voluto creare appunto l'artista che ha prodotto quel disco. Vi consiglio naturalmente di fare così per godervi al meglio l'experience di ogni album, di ogni EP, insomma di ogni progetto che viene rilasciato. Comunque, parlavamo delle uscite di venerdì scorso, abbiamo parlato molto brevemente del disco di Serena Brancale, che abbiamo approfondito anche nella puntata proprio di venerdì. Vediamo come tutti questi brani stanno ora in classifica. Nella puntata di ieri abbiamo parlato del grande debutto che c'è stato nella giornata di sabato dell'ultimo album di Shiva, Vangelo. Ecco, a distanza di un po' di giorni, oggi martedì, le classifiche sono ancora dominate da questo disco e da Shiva. Infatti, tra le prime 11 posizioni ci sono ben 9 brani di Vangelo. I più ascoltati sono Bad Bad Bad feat. Juvelera al quinto posto, Obsessed feat. Anna, Babyface featuring Kid Yugi al terzo, mentre Spie al secondo, un brano che aveva debuttato meno bene, poi è andato subito virale sui social e questa viralità ha fatto crescere esponenzialmente gli streaming. Al primo posto, che vuol dire che faccia sempre Ossessione di Samurai J, che ritroveremo anche dopo nelle classifiche Fimi dei singoli più venduti la scorsa settimana in Italia. Poi ci sono altri nuovi brani come Al mio paese di Serena Brancale, Levante e Delia al 32esimo posto, e ci sono anche dei singoli estratti da Miss Italia, l'ultimo album che ha pubblicato di Tony La Piaga. In particolar modo il pezzo che sta andando meglio è Che fastidio, il suo brano sanremese, che al momento sta intorno al 20esimo posto. Passiamo dalle classifiche delle piattaforme di streaming alle classifiche Fimi. Ascoltiamo prima però proprio un singolo estratto da Vangelo. Questa è Mayday, Shiva featuring Sfera Ebbasta e Lazza.

Non so se siete d'accordo con ciò che ho detto venerdì in merito a queste due collaborazioni all'interno di questo singolo. Abbiamo ascoltato Mayday di Shiva featuring Sfera Ebbasta e Lazza, e secondo me, va a dire la verità, Sfera e Lazza sono tra i feat dell'album di Shiva che hanno dato forse di meno artisticamente parlando a questo progetto. Hanno comunque fatto un grande lavoro, Sfera nel ritornello, Lazza nella strofa, ma devo dire che forse mi sarebbe piaciuto sentirli in un brano con un sound diverso. Comunque fateci sapere sempre la vostra attraverso i nostri profili social. Noi passiamo ad altre classifiche, quelle fimi degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Partiamo dagli album e partiamo dall'undicesimo posto, perché debutta proprio all'undicesimo posto il nuovo album di Rancore, che si chiama Tarek da colorare. Non vi preoccupate, Wagyu, non ho dimenticato di fare un approfondimento su questo album, lo faremo nelle prossime puntate. Sono tante le notizie di cui parliamo ogni giorno, quindi serve sicuramente un po' più di tempo per questo album. Al decimo posto c'è Comuni Mortali di Achille Lauro, al nono La Bella Vita di Artifatti, all'ottavo un'altra new entry, cioè No Regular Music 2.5 di Saturs e Kid, la deluxe edition del producer album di questi due giovani producer. Al settimo posto scende di ben 5 posizioni Arirang di BTS, al sesto posto anche Eroi Muoiono di Kid Yugi, al quinto c'è Bad Bunny, al quarto Holly, al terzo Tutto è Possibile di Joelera, al secondo posto debutta Ma, il nuovo album di Blanco che abbiamo commentato, approfondito insieme, abbiamo parlato anche della trovata che ha fatto di praticamente fare 40 km a piedi per consegnare la prima copia fisica a sua madre, perché Blanco ha dedicato questo progetto, appunto si evince dal titolo e da questo gesto, proprio a sua madre. Mentre al primo posto debutta Elvis Back 10 Years Later di Salmo, quindi possiamo dire che un progetto di 10 anni fa è tornato a distanza di 10 anni primo in classifica, e Salmo non ha nascosto la grande gioia per questo bel risultato, per un progetto molto importante per la sua carriera discografica. Allora ascoltiamo uno degli inediti inseriti all'interno di questa riedizione di Elvis Back, Salmo, Eclissi.

0: Eclissi di Salmo. Sì, voglio, avete sentito bene, quello che canta è Salmo, e questo è un inedito contenuto all'interno della riedizione di Elvis Beck 10 Years Later, appunto a 10 anni di distanza dalla release di questo progetto, che è stato molto importante per lui. Perché dico avete sentito bene, avete capito bene? Perché siamo abituati, insomma, a sentirlo rappare, anche a cantare, ma non con questo sound così rock. Diciamo che ha ripreso un po' le radici dell'inizio del suo percorso musicale. Ha detto sui social che ha voglia di sperimentare tanto in questo periodo, perché pensa di aver rappato tanto e bene, e quindi vuole esplorare anche nuove terre musicali, magari con brani del genere. E nel post in cui annunciava questa cosa parlava anche dell'uso di intelligenza artificiale, attirando a sé un bel po' di critiche che abbiamo commentato la settimana scorsa. Comunque, parlavamo delle classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia, ed Elvis Beck di Salmo sta al primo posto degli album. Passiamo ora ai singoli. Al decimo posto c'è Questa Domenica di Olly, al nono Via dei Mille di Dipinto, che rientra in top 10, un grande successo per il rapper napoletano di cui abbiamo parlato anche all'inizio di questa puntata. All'ottavo posto c'è Canzone d'Amore di Emanuele, al settimo Poesie Clandestine, al sesto Stupida Sfortuna, al quinto Davvero Davvero, al quarto Che Fastidio, al terzo Per Sempre Sì, al secondo Tu Mi Piaci Tanto, e al primo posto c'è sempre lei, sempre Ossessione di Samurai J e Vito Salamanca. Praticamente rispetto alla settimana scorsa non è cambiato niente nelle prime 5 posizioni. Questo ci fa capire quanto ormai si è cristallizzato in queste settimane il mercato musicale italiano. Ma visto che da un po' di settimane a questa parte ogni volta che parliamo di queste classifiche FIMI ascoltiamo sempre il brano al primo posto, questa volta cambiamo, non ascoltiamo Ossessioni di Samurai J, anche perché ne parleremo nella puntata di domani, ma ascoltiamo un altro brano napoletano, LDA H7, Poesie Clandestine.
1: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo, eternamente sarei condannato a una folle bugia.

0: Al Cartier è stato ospite nella puntata di ieri di Round the Naples, che trovate naturalmente in formato podcast su Replay Sound. Abbiamo parlato con lui anche di quest'ultimo singolo che abbiamo appena ascoltato, che si chiama Mentre Napoli Dorme. Ma Napoli non dorme mai dal punto di vista musicale, e ce ne accorgiamo giorno dopo giorno con tutte le news di questo programma. Comunque continua l'ora di oggi, martedì 14 aprile, siete sui canali digitali di Rai Radio Rave Napoli. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di quest'ora. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato della deluxe edition dell'album di Rocco Hunt che uscirà questo venerdì, della scena napoletana, dei debutti in classifica e di come stanno in classifica tutti i progetti che sono usciti la settimana scorsa. Abbiamo commentato anche le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Ora è giunto il momento fisso del martedì, la rubrica sul cinema, in cui scopriamo innanzitutto il box office, quindi i film più visti degli ultimi giorni nelle sale in Italia. Partiamo come sempre dal decimo posto, occupato dall'ultimo film di Fabio De Luigi e Virginia Raffaele, che si chiama Un bel giorno. Al nono c'è Jumpers, Un salto tra gli animali. All'ottavo posto continua il grande successo di Beppe Odice con la sua pellicola Mi batte il corazon, che ha incassato nell'ultimo weekend oltre 87.000 euro in tutta quanta Italia. Al settimo posto c'è una new entry, un film che si chiama È l'ultima battuta, che ha incassato oltre 110.000 euro, un film statunitense di genere commedia drammatico diretto da Bradley Cooper, con Bradley Cooper, Laura Dern e Will Arnett. Al sesto posto c'è Lo straniero, un'altra new entry, un film francese diretto da François Ozon, che si svolge ad Algeria alla fine degli anni 30. E al quinto posto, quindi a metà di questa classifica, c'è Cena di classe, una pellicola italiana con diverse personalità del mondo dello spettacolo all'interno, come Herbert Ballerina, Giovanni Esposito e tanti altri. Tra poco parliamo delle prime quattro posizioni. Ascoltiamo prima l'ultimo singolo di Willy Peyote, Burrasca.
1: Lo so che sei cresciuto più in fretta degli altri, perché non c'era mai nessuno lì ad accompagnarti mentre giravi per il mondo per sentirti a casa, che a casa non volevi starci. E adesso quante lingue parli, vedi c'è un lato positivo anche il casino se lo guardi bene in fondo, però devi sforzarti. E adesso che ti vedo mentre balli a piedi scalzi, sei la stessa bambina anche se c'hai 30 anni e io dovrei abbracciarti. Ma sai che ho quel problema col contatto fisico, come se ogni carezza mi lasciasse il livido, però

Una canzone molto semplice, chitarra e voce, Willy Peyote con il suo ultimo singolo, Burrasca. Siamo all'interno della solita rubrica del martedì sul cinema, stavamo commentando il box office, quindi i film più visti negli scorsi giorni nelle sale in Italia, ed eravamo arrivati al quinto posto occupato da Cena di classe, una pellicola che abbiamo trovato più e più volte nelle scorse settimane, ha incassato in totale in Italia quasi 1.300.000 euro. Al quarto posto c'è un'altra new entry, un film che si chiama Che Dio perdona a tutti, una pellicola italiana di genere commedia diretta da Piff, con Piff, Giusy Buscemi, Francesco Scianna, un film che vede come protagonista Arturo, appunto interpretato da Piff, un uomo che lavora come agente immobiliare, comunque ha incassato nell'ultimo weekend oltre 462.000 euro. Al terzo posto c'è ancora l'ultima pellicola con Ryan Gosling che si chiama L'ultima missione, Project Hail Mary. Al secondo posto un'altra new entry, un film che debutta in Italia molto bene con oltre 1.253.000 euro incassati, parlo di The Drama, Un segreto è per sempre, una pellicola statunitense di genere sentimentale che racconta la storia di Emma Harwood interpretata da Zendaya e Charlie Thompson interpretato da Robert Pattinson, una coppia apparentemente perfetta alla vigilia del loro matrimonio, mentre al primo posto c'è Super Mario Galaxy, il film che continua a dominare le classifiche in Italia con oltre 5 milioni di euro incassati soltanto nell'ultimo fine settimana. Ascoltiamo Peppo e Gammon con Solite Storie.

0: e non so stare fermo, anche se non mi va di correre.
1: Che soul e che stile nelle voci di Peppo e Gemon. Abbiamo ascoltato Solite Storie, un singolo estratto da Strana Vita, l'ultimo album di Peppo, che tra l'altro è stato anche ospite di questo programma un po' di mesi fa, proprio nei giorni in cui appunto venne rilasciato Strana Vita. Potete trovare un breve estratto di quell'intervista sui nostri profili social. Comunque parlavamo del box office, quindi i film più visti nelle sale in Italia negli ultimi giorni. Fateci sapere ovviamente quale di questi film avete visto e quale vi sentite di consigliare agli amici di Around Naples e di Rai Radio Live Napoli. Parliamo ora di un altro tema vicino a questo, e cioè quello dell'affluenza nelle sale cinematografiche. In particolar modo facciamo un piccolo focus sulla Gen Z, perché c'è un dato molto ottimista per i ragazzi, per la Gen Z, che risultano essere quelli che frequentano di più le sale cinematografiche. Pensate che l'87% della Gen Z è andata almeno una volta al cinema nell'ultimo anno. In media ci va circa 7 volte, più di qualsiasi altra generazione, e spende anche di più tra biglietti, snack e formati premium come ad esempio l'IMAX. Questo va un po' a rompere tutte le previsioni che erano state fatte di un lento decadimento del cinema e delle sale, perché in tanti hanno pensato per anni che le nuove generazioni avrebbero poi sostituito definitivamente la sala cinematografica con lo streaming, abituandosi quindi a un consumo molto più veloce, molto più rapido e sempre disponibile dei film e anche naturalmente delle serie TV. Ecco, una previsione che è stata un po' sovvertita da questo studio riportato da Variety in merito all'affluenza della generazione Z.
2: Non ho risposte, solo più domande, ma se vorrei siamo ad analizzarle. Domani non è nulla di importante, e questi soldi ho più vini di classe, e questi sogni sentirmi distante, ogni mio dovere sembra

0: Posso. Se vai ripetiamo i motivi per filo e per segno, ridendo, finendo in un'altra, puntandoci un dito per scherzo del come ormai adesso non ci completiamo. Noi. Dio, per quante volte noi lo facevamo. Se vai rifacciamo anche tutto da capo, tutto spiccicato, lo rifare uguale ogni errore, perché ad ogni errore noi due partivamo. Sì, ma dove? Ma dove?
1: A proposito di Gen Z, abbiamo ascoltato un singolo fatto proprio da un ragazzo della Gen Z, cioè 22 Simba, in collaborazione con Orcomi. Questo era Girasole su Rai Radio Rave Napoli. Perché dico a proposito di Gen Z? Perché parlavamo del grande successo dei cinema e della grande affluenza di ragazzi giovani appunto nelle sale cinematografiche italiane in quest'ultimo periodo. Questo naturalmente va contro a tutte le previsioni che sono state fatte in merito alla discesa del mondo cinematografico italiano e mondiale. Prima di chiudere la rubrica sul cinema per questo martedì, diamo uno sguardo anche ai film che sono in uscita, che usciranno nei prossimi giorni fino alla fine di aprile. Domani uscirà Toaster, un film di genere commedia, mentre il 16 aprile escono diverse pellicole interessanti come Il caso 137, un film poliziesco drammatico, La donna più ricca del mondo, Lee Cronin, La mummia, Alla festa della rivoluzione, un film drammatico, Il delitto del terzo piano, Benvenuti in campagna, lo chiamavano Rock and Roll, Gli ultimi giorni del paradiso. Il 21 aprile invece esce un altro film italiano diretto da Emanuele Rossi che si chiama Eva. Insomma, ci sono un bel po' di pellicole in uscita nelle prossime settimane che sicuramente troveremo nelle classifiche di martedì prossimo. Con questo chiudiamo la rubrica sul cinema per oggi, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round the Nipples.
2: A stringermi più forte di moga, non ci perdimmo mai, ma che stanotte non niente bugie a questa bocca mia.

è già quasi finita l'ora di oggi, martedì 14 aprile, di Around Naples con Silvio Martino. Anche oggi abbiamo parlato di tantissima roba, della Deluxe Edition che ha annunciato Rocco Ante, che uscirà questo venerdì, del suo ultimo album. Abbiamo parlato di un po' di link interessanti nella scena urban napoletana e di questa nuova scena, appunto, di rapper napoletani che sta conquistando le classifiche napoletane e italiane. Abbiamo, a proposito di classifiche, dato uno sguardo ai debutti in classifica e come stanno andando tutti i brani e i progetti che sono usciti la settimana scorsa. Abbiamo anche commentato le classifiche FIMI degli album e dei singoli più venduti della scorsa settimana in Italia. Poi, come ogni martedì, c'è stata la solita rubrica sul cinema. Abbiamo parlato del box office, quindi i film più visti. Abbiamo parlato della generazione Z, che frequenta molto i cinema in questi ultimi periodi. E poi abbiamo scoperto un po' di pellicole in uscita prossimamente. Prima di salutarci, vi ricordo come sempre che ci sentiamo dal lunedì al venerdì dalle 15 alle 16, in replica alle 22, e poi c'è il podcast che potete comodamente ascoltare dall'app o dal sito RaiPlay Sound. Around Naples con Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. Passate un buon pomeriggio e una buona serata. A domani, ciao, adiù.

0: Eclettiche di Rai Radio Live Napoli.
1: Tuo fa l'americano, americano, americano. Sienta me chi do.
2: Tuo fa l'americano. Intramontabile carosone. Con Valeria Saggese.
1: Schien soda. Poto siente disturbato.
3: Buongiorno a tutti da Valeria Saggese, eccoci prontissimi per la seconda puntata dedicata al genio, a Renato Carosone. E se nel primo appuntamento siamo entrati nel suo mondo, in quello della dissacrazione e del sentimento, oggi entreremo ancora di più nel suo mondo musicale, quindi nel pianismo e nel jazz. Lo faremo con tanti ospiti, oltre che qui pronto accanto a me al pianoforte c'è sempre il mio compagno di viaggio, insostituibile Roberto Colella. E allora iniziamo subito. Tuo fa l'americano, qui live dagli studi di Rai Radio Live Napoli.

0: ci siamo, siamo andati
1: siamo,
0: un po' avanti,
1: siamo,
0: con me c'è
1: siamo.
0: Roberto Colella come sempre, anche in questa seconda puntata. 1956 inizia questa collaborazione, non tra me e te, ma tra chi? Tra Renato Carosone e il grande paroliere Nicola Salerno,
1: esatto,
0: detto Nisa, con cui poi appunto saranno portate avanti tante canzoni, le più famose, le attraverseremo un po' per volta tutte, ma soprattutto inizia quello di cui accennavamo nella prima puntata.
1: Che meraviglia,
0: ma quando ci piace?
1: No, ma è troppo bella.
0: Scuotere un po' le persone.
1: Guarda, io non riuscirò mai ad avere quel tipo di ironia, ma proprio quella leggerezza mentre la si canta, perché là è proprio un talento smisurato. Ma lui prende in giro tutti questi, quell'ondata di americani, e lui nonostante questo arriva in classifica in America. Questa è la cosa straordinaria, senza capire che Steve sfuttendo a tutto quanto loro.
0: Musicalmente lui veramente riesce a fondere swing, jazz con il pianoforte, realizzando questo boogie woogie in un periodo in cui l'America era vista come qualcosa di grande, il sogno americano.
1: Effettivamente si fa riferimento ad un contesto sociale dell'epoca in maniera meravigliosa e ironica, che però ti dà un dipinto, cioè tu fa l'americano ma sei nato in Italy. Pure la cosa del whisky and soda, se bevo whisky and soda non ce la fai manca a digerirlo. Quella là è una magia, il modo in cui è scritta.
0: Vogliamo parlare che la musica è stata composta in 10 minuti,
1: ma questi sono i grandi miracoli.
0: Da qui nasce proprio la collaborazione con Nisa, che poi c'era anche il papà di Mogol, la ricordi, che era Mariano Rapetti. Pensa la storia come poi si intreccia.
1: Pazzesco.
0: E tutto lì dietro c'era il grande Renato Carosone, che basta che si sedeva al pianoforte, perché poi ovviamente lo ricordiamo, Renato Carosone aveva una grande scuola musicale.
1: Guarda, io ti posso solo dire che mi vergogno a suonare queste canzoni, perché veramente l'originale è veramente inarrivabile, perché l'intenzione con cui lo si fa, lo studio che c'è stato dietro, io mi autodichiaro profano, ma proprio perché è un omaggio umilissimo, con la consapevolezza di essere veramente piccolissimo in confronto a quella che è la grandezza di Carosone, così come dei grandi geni della musica italiana. Lui appartiene a loro, cioè lui è un genio.
0: Come abbiamo ascoltato prima, lo dico a tutti i nostri amici a casa, le cover sono veramente attualissime, si danzano in discoteca.
1: Certo.
0: Però noi chissà perché ci piace sempre più l'originale. Io la riprenderei un attimo.
1: Facciamo la seconda strofa.
0: Sì.
1: Anche perché la seconda strofa dice: come te può capire chi te può bene, se tu lo parli mezza americana. Cioè è meraviglioso, e potrebbe essere il testo di una barzelletta. Come te può capire chi te può bene. Pure i commenti che facevano sono bellissimi.

0: fan America. Insieme questo. Whisky and soda.
1: Eviterei.
0: Whisky and soda e rock and roll. Whisky and soda e rock and roll. Tuo fan America, tuo fan America.
1: E direi ok Napolità, anche perché oggi, io lo sottolineo e lo dico con orgoglio, tutti vogliono fa o napolitano. Quindi io lo dico un attimo, tu vuoi fa napolitano.
0: Tu dici tu, tu vuoi fa napolitano. No, non pulitano, parece paulitano.
1: Pulitano,
0: no,
1: che neanche ci dispiace.
0: Lo so, no, ma non suona. Ma sei nato anche a Turino. No, beh, cosa che succede.
1: Però è vero, quanto si porta Napoli. Napoli è veramente amatissima.
0: È bellissimo, si porta ed è ancora più, sai, è allucinante il fatto che si porta da lontano.
1: La musica è amata inevitabilmente in tutto il mondo, lo ricordo sempre, che la musica italiana all'estero era la musica napoletana, ancora oggi solo in
0: certo,
1: è la musica italiana all'estero, quindi comunque nasce prima qui. E chi nasce qui a Napoli è anche un nostro amico che torna, come vi avevo promesso già nella prima puntata, il critico musicale Gino Castaldo. Allora, eccolo qui, partiamo Gino dalla tua città d'origine, appunto dove sei nato, che è Napoli, però partiamo quando era il momento clou di Carosone, diciamo nel momento di svolta, quando in qualche modo crea un nuovo genere musicale, perché è da lì che parte tutto.
2: Allora, il meccanismo era apparentemente semplice, però poi bisogna che qualcuno ci pensi, ovviamente, e ci fa ancora una volta immaginare una città, Napoli, con una sua particolarità assoluta che nessun'altra città. Il fatto che l'America, quindi anche un po' l'America della musica, inevitabilmente era dentro Napoli. Infatti il rapporto che poi la città e i suoi musicisti hanno avuto con l'America ha qualcosa di assolutamente originale, cioè la naturalezza con cui viene utilizzata la musica americana non è una contaminazione, non è una sovrapposizione, ma è qualcosa di più, perché in un certo senso l'America stava a Napoli per questioni, sappiamo, no? Derivate dalla storia, dalla guerra, eccetera eccetera, c'era una base di americani, quindi c'erano locali con la musica americana, insomma era una presenza naturale. Quindi quello che fa Carosone è l'uovo di Colombo, se volete, però intanto ci ha pensato, cioè fa quello che hanno fatto i napoletani in secoli di storia, cioè prendere quello che arrivava dall'esterno e farlo diventare proprio. E Carosone alla lettera ha utilizzato la musica americana senza appunto fare contaminazioni, che è un termine che ho sempre amato pochissimo per la musica, perché in realtà invece è la naturalezza quella che conta, quella che importa. Ha preso, che ne so, il rock and roll per esempio, l'ha fatto diventare a tutti gli effetti una roba che era giustificata e possibile da fare a Napoli.
1: E più avanti vedremo proprio tecnicamente come con il suo pianoforte, pianofortissimo, per anticipare qualcosa, sia riuscito a realizzare tutto questo. Abbiamo ascoltato prima il brano che tutti conoscono nel mondo, che è l'emblema, un po' come dici tu, del rock and roll napoletano.
2: C'è anche qualcosa in più, sembra un po' una risposta anche all'americana Roma di Sordi, se ci pensate, no? Cioè c'era un Sordi che incarnava un certo tipo d'Italia, un po' così, che viveva un po' del mito dell'America a Roma, però non a Napoli, era diverso appunto. Quindi il romano che fa di tutto, vorrebbe essere un americano, però lo è goffamente, poi si sbaffa di pasta, perché allora è come se Carosone rispondesse appunto a da napoletano, quindi con l'America a casa, che dice tu vuoi fare l'americano, ma ridicolizza un po', no? Lo faceva già Sordi, ovviamente, no? Nel senso autoironico. Musicalmente Carosone inventa proprio questa figura, no? Di quello che vuoi fare l'americano, ma poi dai, ma lascia stare, fai quello che sai fare meglio.
1: Ma sei nato in Italia, esatto. E quindi c'è un po' uno sfottò, cosa è completamente cambiata oggi, perché comunque all'epoca eravamo, come dire, appena sopra le macerie della guerra, invece c'era questa grande opportunità oltreoceano.
2: È vero che l'immagine dell'America, del nostro immaginario, sta cambiando, ma sta avvenendo, quindi è qualcosa che forse capiremo di più col passare degli anni. Sicuramente invece in quegli anni si usciva da una guerra mondiale in cui l'America è diventata un po' padrona del nostro immaginario, e per questo dico, la cosa divertente invece e geniale di Carosone era il prendere questa musica, così come prendeva altre cose, perché non parliamo solo di America ovviamente, e la adattava, la faceva diventare qualcosa di nostro, quindi non imitativo, non mitizzato, ma addirittura ironizzato.
1: E allora ascoltiamolo proprio attraverso le sue note, questo nuovo linguaggio che poi nasce proprio a Napoli. Renato Carosone, Mambo Italiano su Rai Radio Live Napoli.

0: Mambo Italiano su Rai Radio Live Napoli, Renato Carosone. Vabbè, è la miscela del mondo, delle culture, delle sonorità e poi questo suo precoce girovagare, scoprire l'Africa, i suoi suoni. Voglio ricordare che ha trascorso circa 7-8 anni tra l'Etiopia, l'Abissina e l'Eritrea, suonando per gli addetti, i militari italiani, chi viveva lì. E da questa esperienza africana, a parte conoscere il grande amore della sua vita, Lita, una ballerina italiana, si è portato in Italia non soltanto lei, ma le sonorità che non esistevano nella nostra musica e le ha riportate dentro quella cosa che gli piaceva tanto fare, che era suonare il jazz. Torna con me questa mattina Enzo De Caro e con lui vorrei fare un quadro storico proprio su questo, su quando effettivamente entra il jazz in Italia.
1: Intanto Renato Carosone tiene molto a confessare, ed è molto importante per il pensiero che viene da un musicista che stava lì in prima linea, e quindi di sfatare questa idea che il jazz è stato portato in Europa dallo sbarco dell'armata americana, come tutti un po' ci hanno insegnato. Dice sì, ufficialmente sì, ma noi erano anni tra musicisti che conoscevamo il jazz anche durante il periodo fascista, perché durante il ventennio la musica negra non poteva essere neanche menzionata e c'erano queste traduzioni improbabili dove Bach diventava Giovanni Sebastiano, Mozart diventava Wolfgang Amadeo nella italianizzazione. Però succedeva anche che Benny Goodman diventava Beniamino Buonuomo e Louis Armstrong Luigi Braccioforte. Quindi i musicisti erano al corrente di queste cose, suonavano e conoscevano attraverso le placche o qualche disco, i 78 giri, conoscevano benissimo. Poi Renato Carosone è stato forse uno tra i più grandi interpreti di ragtime e quindi sosteneva che quando qualcuno conosce il ragtime e può suonarlo, può suonare qualunque cosa. È chiaro che l'influsso dell'America come novità, come area di libertà vera, a quel tempo era assolutamente importante, però come giustamente dice Carosone, gli americani andavano in qualche modo frequentati, conosciuti, ma poi lui dice ho capito ben presto che a fare gli americani erano più bravi. Quindi io ho deciso di conoscere gli americani, ma di fare il napoletano, anzi di esserlo. E quindi questa traduzione, questa infusione della musica d'oltreoceano, il swing, il bebop, ma metterlo in una radice, una cornice profondamente, più che partenopea direi mediterranea, che apre il solco alla musica di Pino Daniele, perché probabilmente a me mi piace un blues, senza la presenza di Renato Carosone sarebbe stata ancora più difficile. E oggi che Napoli dovunque suona Pino, ma Napoli continua sempre ancora a suonare Renato Carosone, il suo pianoforte, ciclicamente c'è un ritorno.

0: ovviamente la vitalità, l'energia, direi dire proprio la purezza dirompente di quella musica è una cosa che fa bene ogni giorno, soprattutto se la vuoi cominciare la mattina con una buona giornata. Te mettono poche carosone e la vita è migliore.
1: E allora miglioriamoci questa giornata ascoltando un brano scritto da Modugno per quanto riguarda la musica, il grandissimo Pazzaglia. Per il testo era il 1955, ovviamente l'arrangiamento di Renato Carosone. Io, Mammut e tu su Rai Radio Live Napoli.

ma San Gennaro m'aveva fatta grazia. L'altra mattina nulla fatta alzà. Tenevo l'occhio freve, pareva che schiattava. Io quasi mi credevo di uscire solo con te. Non filevo voce, però trovai mamma.

0: Mamma te tu, pata te frate te tu, mamma te sora te tu, pata te frate te mamma te sora te tia te nonna te tia te sora te mamma te pata te frate te frate te mamma te sora te tia te nonna te mamma te pata te frate te ya te venna, ya te venna.
1: E le sonorità arabe, come avete ascoltato, non mancano mai nella musica di Renato Carosone. E accanto a me in studio c'è Marcello Cirillo, torna anche lui. E allora Marcello, continuiamo a entrare nel mondo musicale di Renato Carosone, visto che appunto tu ci hai lavorato e hai avuto modo di conoscerlo molto da vicino. E lo dicevamo già nella prima puntata, quanta leggerezza, quanto brio, quanta freschezza si ascolta, si percepisce in una sola nota, eppure una sola nota di Renato Carosone riesce a sprigionare tutto lo studio e il lavoro.
2: Non bisogna sottovalutare la parte armonica di Renato. Molti devono a Renato Carosone, tra i quali Paolo Conte, tra i quali Stefano Bollani, che hanno preso dalla musica jazz, dalla musica swing, la parte migliore, la parte più pop, più popolare, cosa che Renato faceva. Però difficilmente vedevi una soluzione su Carosone, una soluzione armonica banale. Non era mai banale, trova sempre la soluzione che

0: aspettava l'orecchio del pubblico, ma che capivi che era la natura di un grande musicista che l'aveva fatta nascere questa cosa.
1: Si capiva che la sua improvvisazione, il suo giocare dietro aveva una struttura, una scuola pazzesca.
0: Una scuola pazzesca. Noi quando facevamo le prove, noi eravamo capaci di stare una giornata intera su un accordo. E poi era meraviglioso, perché lui aveva delle fissazioni, lui amava la pelle sabbiata del rullante, sai, della batteria. Sì. La pelle sabbiata serve per fare jazz, per fare swing, e si incavolava sempre quel batterista: maestro, mi porti la pelle sabbiata, maestro, mi porti la pelle sabbiata. La terza volta che non gli portò la pelle sabbiata, l'ha buttato fuori. Maestro, se ne torni a casa, detto. E ha preso un batterista, proprio un altro batterista, che aveva la pelle sabbiata.
1: E qui emerge tutto il rigore del musicista Carosone, Marcello. Ma anche se tu non hai mai conosciuto Gegé Di Giacomo, appunto il grandissimo Gegé, come dire, il capostipite di tutti i percussionisti e batteristi a venire in Italia, che faceva appunto parte del primo trio con Renato Carosone, tu conservi indirettamente qualche ricordo?
0: Io ho tantissime foto, anche gli spartiti scritti proprio da parte di Renato, degli spartiti meravigliosi, perché lui ovviamente scriveva la musica a mano con una velocità impressionante, e mi raccontava di Gegé, come mi raccontava di Peter Van Wood.
1: Tu ce lo racconti, perché tu, voglio dire, io te qui che hai avuto un contatto diretto, immagino che ci sia qualcosa anche di carino che si può trasmettere,
0: assolutamente,
1: no?
0: Assolutamente. E loro sono nati con questo trio che si chiama Trio Carosone, no? Erano lui, Gegé Di Giacomo e Peter Van Wood. E lui mi diceva che si divertivano come dei pazzi, cioè tutto quello che poi è nato nell'improvvisazione con Quelli della Notte, trasmissione alla quale ho avuto la fortuna di partecipare con Arbore, è figlio di questa roba qua, di questo modo di essere allegri, divertenti, però non essere mai cialtrone. Renato diceva che la migliore musica improvvisata era quella provata. Quindi improvvisare sì, ma su un canovaccio stabilito e provato. E essere grandi musicisti non voleva dire essere seri, perché anche Gegé Di Giacomo era un grande musicista, però gli piaceva stare in piedi, fare un po' il pagliaccio e divertirsi, perché faceva divertire il pubblico. Stessa cosa Peter Van Wood, che era un bravissimo chitarrista. Poi a un certo punto si sono separati, perché Peter ha cercato la sua strada da solista, tant'è che fece: ho giocato 3 numeri all'8, sì. 25, 50, 38 faceva.
1: E infatti, visto che parli anche di grandi chitarristi, Renato Carosone ha suonato anche con il grandissimo Franco Cerri. Quindi stiamo parlando comunque della scuola grande del jazz italiano. Io ricordo sempre, ho avuto la fortuna di conoscere Franco, che George Benson dice: io ho continuato a suonare grazie a Franco Cerri.
0: Adesso chi è che suona, chi è il nuovo George Benson che suona rispetto a un musicista italiano? Non lo so.
1: È vero, è vero, è un po' più difficile. E allora torniamo a quella che era la formazione musicale di Carosone, anzi alla gavetta che faceva nei club. E siccome prima, Marcello, tu hai citato Peter Van Wood, grande chitarrista olandese che tra l'altro ha introdotto per la prima volta nella musica la pedaliera, la chitarra con degli effetti elettronici. Oggi chitarristi elettrici li vediamo un po' tutti con le pedaliere, ma all'epoca era veramente un precursore. Mi va di narrare un piccolo episodio, perché ritorniamo a quello che era il trio Carosone. La storia narra che era il 28 ottobre del 1949 ed era prevista l'inaugurazione dello Shaker Club a Napoli, dove appunto Carosone era stato ingaggiato, ed erano lui, Peter Van Wood, e arriva Gegé Di Giacomo, tardi e senza batteria, perché disse che l'aveva portata a farla crumare. Ovviamente Carosone e Van Wood rimasero abbastanza contrariati e quindi iniziarono a dubitare della validità e della capacità musicali di Gegé Di Giacomo. Ma invece lui prese una sedia, un vassoio, dei bicchieri, il fischietto, e iniziò da lì la grande musica del trio. Carosone ottenne subito un grande successo. E allora ascoltiamo la canzone che hai citato poc'anzi tu, Marcello, che poi Peter Van Wood riprenderà anche nella sua carriera da solista. Ascoltiamo qui su Rai Radio Live Napoli, a tubo all'americano, intramontabile Carosone, 3 numeri all'8.
2: 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, 25, 60 e 38, ho giocato 3 numeri.

0: 25, 60 e 38. Usciranno tutti e tre.
1: Marcello, tu, come dicevamo prima, è davvero conosciuto, oltre che il musicista, compositore Renato Carosone, la persona. Per quel che puoi, facci entrare un po' nel suo mondo, della vita vera vissuta del grande Renato.
2: Beh, lui era una persona molto legata alla famiglia, cioè era un uomo di altri tempi, un uomo elegante, sempre in giacca e cravatta, e questa sua eleganza poi si rispecchiava anche nella musica, se tu ci pensi, no? Una musica sempre elegante, se vuoi ironica, se vuoi a volte cercava di sfondare alcune cose stupide della musica, però sempre una sua musica in giacca e cravatta, sempre, no? E ho avuto la fortuna di conoscere Lita, che era la sua grande forza. Magari non molti si ricordano che Lita aveva questo figlio, Giuseppe, che era nato 5 anni prima che lui la conoscesse. Lui in Africa si innamorò perdutamente di lei, era una ballerina bellissima tra l'altro, si innamorò perdutamente di lei e lei, Lita e Giuseppe diventarono la sua famiglia per sempre, tant'è che Renato non ha mai avuto figli. Quindi lui viveva in questa casa bellissima a Bracciano, sul lago, con questo pianoforte a coda che dava proprio sul lago, e aveva una, diciamo, viveva in una struttura qui a Roma dove voleva che sua moglie non facesse niente, una specie di hotel. Quindi vivevano lì e quindi la moglie la mattina si alzava, andavano a fare una passeggiata in via Piazza dei Giochi Delfici. E io ho avuto la fortuna di averlo a casa. Lui amava molto le mie figlie perché lui, come ha detto anche nell'intervista, capiva che noi avevamo lo stesso gruppo sanguigno, cioè eravamo artisti sul palco, ma nella vita eravamo delle persone normali.
1: Però era un grande, a parte innovatore musicale, anche un grande un personaggio molto aperto, una persona aperta a livello proprio intimo, perché come ricordiamo, come hai detto anche tu, non era suo figlio di sangue, ma si è cresciuto come suo figlio, quindi una grande modernità.
2: Esatto, immagina quello che lui mi ha raccontato, quello che ha dovuto sopportare quando è tornato a Napoli e c'era Lita che aveva già un figlio di 5 anni e quando lui diceva mio figlio lo criticavano perché era un'Italia bigotta di quel periodo, l'Italia bigotta che lui ha sempre condannato attraverso gli stereotipi di Sarracino, no? di Torero, di questa Italia che vuole essere quello che non è, di tuo fa l'americano, no? E lui la condannava anche attraverso quello che lui era, no? Attraverso quello che ha dovuto sopportare essendo una persona così aperta, come hai detto tu, che però aveva accettato, ecco, si può dire tra virgolette questa parola, una donna con un figlio.
1: Marcello, secondo te, no, così a intuizione, se lui oggi fosse qui nella realtà odierna, dove comunque l'Italia poi non è più l'Italia rurale post-guerra e quindi guardava al sogno americano, ma comunque ci sono stati dei cambiamenti nel bene e nel male, un'Italia comunque sicuramente diversa, che cosa direbbe oggi?
2: Beh, innanzitutto non gli piacerebbe quasi niente di quello della musica che c'era, sarebbe molto incuriosito dalle sonorità, perché lui era curioso dei nuovi movimenti cultural musicali che andavano per la maggiore, quindi avrebbe chiesto ma questo suono come si fa, questa cosa come si fa, come chiedeva a me. E mi chiedeva ma il MIDI che cos'è il MIDI, era, vabbè, insomma non stiamo qui a raccontare,
1: no lo possiamo serenamente raccontare, no,
2: era il modo di attraverso una tastiera di comandare un'altra tastiera, una tastiera fa da schiavo e una tastiera fa da master. Lui questa cosa impazziva perché non capiva come facevi tu a suonare una tastiera e a comandarne un'altra. Oggi sarebbe molto incuriosito da questo, no? Oggi tu vai su un computer e attraverso alcune selezioni riesci a programmare una canzone, sarebbe anche molto incuriosito dall'intelligenza artificiale, ne sono sicuro.
1: Magari farebbe delle domande ironiche all'intelligenza artificiale.
2: No, secondo me, se fosse vivo anche Salerno Nisa, farebbe una canzone sull'intelligenza artificiale prendendola in giro.
1: Sarebbe carino, me lo immagino. Senti, ma tu l'hai mai visto Renato fare, che ne so, pianofortissimo oppure con le palline da tennis, che ricordiamo lui? Mamma mia, io ero affascinatissima. La prima volta che l'ho visto, mi ricordo anni fa in televisione, forse avevo 10 anni. E dissi, ma come fa a suonare con le palline da tennis?
2: Allora, a parte lui aveva delle mani mi hai fatto ricordare che lui aveva delle mani bellissime, perché mi ricordo quando con le mani prendevo queste palline da tennis. Ci abbiamo provato a farlo, però io non ci sono riuscito perché era una cosa troppo difficile. Invece stavamo sperimentando di suonare con le bacchette sulle corde del pianoforte, quindi fare pianofortissimo sulle corde del pianoforte, anche quella impresa difficilissima, però era un suono molto particolare, perché a lui piaceva molto l'innovazione, sperimentare anche fisicamente, non solo musicalmente.
1: E non ci resta che ascoltare questo capolavoro che identifica tantissimo il pianista Renato Carosone. Pianofortissimo su Rai Radio Live Napoli.

0: E dopo questo spettacolo musicale di Renato Carosone fatto di tasti bianchi e neri, non potevo che invitare in studio qui da me un grande pianista, il maestro Lorenzo Engeller. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno.
0: Allora Lorenzo, tu sei un grande pianista, tra l'altro di origini napoletane, sì, ovviamente.
1: E anche quindi... se il cognome fa sembrare di no.
0: E infatti raccontiamolo questo cognome.
1: No, non lo so manco io, sono sicuramente napoletano, mio padre è napoletano, però c'ho sto cognome che è un po' tedesco, un po' ungarico, che tradirebbe le origini, ma invece sono di Napoli.
0: Sicuramente non sei saraceno.
1: No, no, saraceno non sono, decisamente, fisicamente proprio per nulla.
0: E i tuoi occhi chiari lo dicono, non ci si può nascondere. Mi piacerebbe sapere prima di tutto tu quando l'hai... sei cresciuto nel tempo, come lo vedevi Carosone, oggi da grande musicista quale sei, chi è per te Renato Carosone?
1: Guarda, un domandone, perché innanzitutto Carosone pianista è un Carosone che ha avuto due fasi. Sicuramente lui conviveva l'istinto, quindi l'orecchio, la musicalità sicuramente, perché per scrivere, per fare il lavoro poi che ha fatto, quello in Africa, nella prima parte della sua carriera, prima del famoso 1958, dove diciamo lui fa i grandi successi, era sicuramente un musicista d'istinto. Poi è un musicista che ha studiato al conservatorio, che aveva una forte preparazione classica, diciamo, però la componente istintuale era decisamente la più forte. E poi nella seconda fase della sua carriera, lui ha di nuovo, quando si è interrotto, diciamo, ha interrotto i live, ha cominciato a fare lo studioso di nuovo, poi è ritornato negli anni Ottanta, dove faceva proprio dei pezzi virtuosistici pianoforte. Quello a cui ti riferivi tu delle palline da tennis era appunto quel periodo lì. Guarda, per me Carosone è stato illuminante perché riusciva a essere popolare, pianista che cantava, che è una cosa che appunto nel mio piccolo cerco di fare anch'io con le mie canzoni, e poi non ha mai perso di vista quello che era l'idea del pubblico, pur essendo un colto pianisticamente, non ha mai perso l'idea di fare qualcosa per il pubblico. Lui in un'intervista molto tenera diceva candidamente: io voglio far divertire la gente, voglio che la gente batta il piede a tempo. E secondo me questa, nella sua semplicità, è una dichiarazione musicale meravigliosa e anche originalissima.
0: Entriamo, visto che ho la fortuna di avere un pianista qui, nel mondo più tecnico, perché il pianoforte si suona in un modo ma tutti lo suonano in maniera diversa, che chi non ha detti ai lavori questo non lo sanno, quindi...
1: Vabbè, Carosone aveva una preparazione classica, era stato allievo di Celeste Capuana, che era la sorella di un grande direttore d'orchestra franco, nonché la figlia di Luigi Capuana, quello del Verismo, ed era sicuramente di impostazione molto classica, vitaliana tecnicamente si chiama, cioè la tecnica del maestro Vitale, che era una tecnica pianistica molto legata al modo di usare la mano senza il braccio, cioè di essere leggero e muovere soltanto le dita, che garantisce velocità ma senza sforzi, che è una tecnica molto napoletana. Infatti la scuola vitaliana è una scuola pianistica, anche Bollani è un vitaliano, perché ha studiato attraverso Caggiula, che era a sua volta un allievo di Vitale. Quindi Carosone pianista nasce come pianista classico, che fa furbamente, essendo un istintuale, ha utilizzato la tecnica classica per poi scrivere le canzoni e suonare in modo divertente, soprattutto perché era quello il lavoro che gli chiedevano di fare. Quando doveva fare il ripassatore o far sentire le canzoni o sonorizzare i film, come faceva nell'opera dei Pupi, quando fu il primo ingaggio che gli diedero, lì dovevi suonare in modo spettacolare e quindi lui sfoggiava la tecnica, ok? Però comunque nel suo scrivere le canzoni in realtà questa cosa l'ha usata molto meno. Mano sinistra, boogie woogie, l'America, aveva l'America, le ottave, no? Suonare le ottave arpeggiate, prima, terza, quinta, settima.
0: È bello sentire che la mano sinistra fa il boogie woogie, cioè ci porta in America, a sì, ovest.
1: A destra il mandolino, Napoli, pianofortissimo, è proprio l'emblema di questa cosa, perché la melodia a destra è una nota ribattuta tipo il mandolino, no? Quindi l'unione della sinistra l'America, a destra Napoli, è proprio al pianoforte, e quindi lui ha fatto questa fusione proprio che pianofortissimo è proprio l'emblema della sua idea, e così l'ha fatto anche nei ritmi, nelle canzoni.
0: Hai detto boogie woogie, con la mano sinistra guarda l'America, ovviamente la destra ci riporta a Napoli. Allora ascoltiamo un pezzetto di boogie woogie italiano suonato al pianoforte da Renato Carosone.

0: questa è la storia che racchiude il mondo e la nuova scuola musicale di Carosone. In qualche modo si può dire che lui ha messo il tassello per creare una novità.
1: Sicuramente, ha messo il tassello anche per dire: guardate, sì, io sono quello di Tuo Falamericano, perfetto, Dio Sarracino, ma io sono un pianista. La cosa che accomuna, per esempio, che a me piace, a Carosone, a un altro mio idolo che è Luttazzi, è che loro volevano essere identificati innanzitutto come pianisti. Non hanno mai trascurato il pianoforte, anzi, il pianoforte veniva prima delle canzoni, prima dei successi, prima della fama. Il pianoforte era importante. Basta che pensi che Carosone, dopo che si è ritirato, si è rimesso a studiare e suonava di nuovo Bach, suonava Schubert, insomma studiava Anon di nuovo, la tecnica Clementi, ed è tornato facendo quei pezzi che mi hai detto, cioè giocava con le palline da tennis oppure faceva il gattino sul piano sulla tastiera, che è un altro pezzo comunque virtuosistico. Però vedi, anche lì usava la tecnica, ma come da ragazzo, per stupire comunque la gente. Non ha mai perso il senso del pubblico, anche se doveva fare una cosa classica, quindi sai, considerata un po' pesante, lui la voleva comunque rendere divertente per fare attenzione al pubblico.
0: C'è un brano di Carosone che ti piace particolarmente?
1: Sì, allora a me piace il Carosone di Bonagura, cioè quello un po' più malinconico, forse quello meno celebre. C'è un brano che io poi ho inciso, che pochi conoscono, si chiama Amaramente, che faceva cantare al contrabbassista Giorgetti, che era il bello, no? Per cui quando dovevi fare i pezzi piacionici li cantava Giorgetti, ed è un pezzo che risente, vedi, di musica classica, perché sembra la melodia molto Chopin e c'ha delle parole molto dolci, ed è musicalmente anche lì, ripeto, molto valido perché senti la matrice classica.
0: E allora ascoltiamolo questo brano intimo di matrice chopiniana di Renato Carosone col testo di Bonagura, che tra l'altro ricordo è anche l'autore del testo di Maruzzella. Lo dedico a voi, lo dedico a Lorenzo Engeller, che ringrazio tantissimo di essere stato qui. Amaramente, su Rai Radio Live Napoli.

0: la grande magia di Renato Carosone su Rai Radio Live Napoli. Io lo so che per voi risulterà forse, o per alcuni di voi, un Carosone un po' inedito, ma lui davvero aveva tantissimo sentimento, era un romantico dal punto di vista proprio letterario e musicale. E voi non potete vederlo, però c'è la faccia di Roberto Colella che la dici lunga qui. E lo so, Roberto, che vuoi dire, ma mo che muffa fa? E allora, come dire, do un taglio e torniamo un po' a quello che era all'inizio. Prima di tutto voglio ringraziare i nostri ospiti, a parte Lorenzo Engeller che è appena andato via, ma anche Castaldo, Enzo De Caro, Marcello Cirillo, come sempre. E torniamo a Tuo Falo Americano, perché è un po' quello che racchiude tutto, no? Abbiamo ascoltato appunto questa fusione, come dire, un ponte costruito sull'Oceano Atlantico.
1: Tuo Falo Americano di Colella, no? Quale potrebbe essere?
2: No, ma non ci penso proprio.
1: Ma tu già sei tu.
2: No, guarda.
1: Lo so che sei umile, però si può.
2: No, io all'epoca...
1: Io ci credo che si può.
2: Si ascolteranno canzoni nuove da qui a pochissimo, devo dire, perché...
1: Spoiler! Sta per uscire
2: tra pochissimo
1: il nuovo album di Roberto Colella.
2: Ci saranno nuove canzoni, quindi avrò delle cose da far sentire che per me rappresentano qualcosa di importante. Però se devo pensare a quei pezzi che hanno messo magari in discussione una figura o meno, io per esempio una delle prime cose che scrissi era proprio sulla maschera di Pulcinella, ma era un messaggio opposto. E la cosa bella è che tutti hanno simpatizzato per la figura di Pulcinella, mentre il mio intento all'epoca era quello di condannarlo, di dire no, cercammi sulla sta maschera, basta con questa cosa. E si cantavano le gesta di un Pulcinella che in realtà era semplicemente un menefreghista, e quindi sacrificava tranquillamente la collettività per salvarsi da solo. Per questo nella strofa fa:

0: giusto un accenno.
1: Ma che meraviglia, tutto dal vivo, pianoforte e voce, Roberto Colella.
2: Quindi siamo passati praticamente questa rotta invisibile che c'era e continua a esserci tra l'America, dove fa l'americano, e Napoli.
0: Oggi ci sarebbe veramente un'altra narrazione di quella che è il sogno americano, di quella che è la leggenda americana.
2: E chiudiamo prima di salutarci con tu vuoi fare l'americano, sai, un riff.

0: Roberto Colella, applausi.
1: Esatto, salutiamoli.
0: E noi ci ritroviamo come ogni lunedì alle 8 di mattina e in replica il mercoledì su Rai Radio Live Napoli. Ovviamente ci potete ascoltare sempre su Rai Play Sound, tuo falo americano intramontabile carosone. Un saluto da Valeria Saggese.
2: Bella figlia mia, domani il grande ciò. Andrà tutto bene. Sì.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: No, non è stata a sendere il canzone. Che su mare è celeste, o cielo è d'oro, ma sto paese non è sempre allegro. Non sponde sempre a luna a mare chiara e non si canta e si fa sempre amore. Queste sono fantasie per forastieri. Se voi volete bene a sto paese, fermatevi un poco in di vita. Guardate in di vasce e fuori chiesa. Venite assieme a me per strada antica. Invece che camminare vicino al mare, parlate con chi soffre e chi fatica.
1: Quanta malinconia per casa scura, a donon trasa starie primavera. Guardate quanta santa attorno ai muri.
0: Sta gente poverella grida a Dio, patisce rassegnata e parallera, e chi è cecata canto solo mio.
1: Io vengo con manombra a ogni puntone e penso a gente che la manco il padre.
0: Quando abbucini carici nei canzoni,

spesso con occhio la gente. Ma non danno mai ragione a casa tua.